0: è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: I heard what you said.

0: Radio Verona.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 6 in punto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 6 luglio 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. Programmi sfiziosi da dividere con gli amici. Toro, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie a un solido equilibrio emotivo. Gemelli, concedetevi un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo dove potervi ricaricare e ritrovare allegria. Cancro, le circostanze impongono pazienza e umiltà, per cui tenete un profilo basso, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Leone, raggiungerete agevolmente le vostre mete, non temete gli ostacoli, tenacia e determinazione avranno ragione di tutti i problemi. Vergine, un rapporto amoroso non fa sempre rima con dramma, ma può anche nutrirsi di spensieratezza e situazioni ludiche. Non siate sempre così esigenti e soprattutto pessimisti. Bilancia, godrete di grande energia, forza d'animo, vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà ad essere brillanti e affascinanti. Scorpione, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate. Non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di aver sempre di più. Sagittario, basterà scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni, spegnere il computer e dedicarvi solo al vostro benessere. Il rapporto di coppia avanza a un ritmo incostante. Capricorno, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Acquario, non chiedete troppo al vostro fisico se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato. Prestate attenzione al vostro benessere. Pesci, l'umore oggi non è dei migliori, ma con un po' di tatto tutto si risolve. Non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni. Cercate piuttosto di distrarvi e divertirvi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
0: Sei Italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: e mi piace tantissimo.
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Radio Verona.

amici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto ma ti amo così tanto che hai fatto un figlio con un altro.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: porno.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Verona è la terza provincia d'Italia per incidenza e crescita delle truffe online, secondo un'elaborazione di truffa.net su dati Istat, Confartigianato e Il Sole 24 Ore. Nel 2023 sono state denunciate oltre 577 truffe ogni 100.000 abitanti, con un aumento del 125% rispetto al 2019. I raggiri più diffusi restano phishing, falsi bancari, SMS e telefonate fraudolente. Gli esperti invitano a non comunicare mai codici, password o dati personali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 6 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora una giovane vittima della strada nel Veronese. Ieri poco dopo le 12.30 il 22enne Andrea De Donno, residente a Sona, ha perso la vita in un incidente in moto sulla strada bresciana Bussolengo. Nello scontro con un'auto, inutili i soccorsi del 118, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mentre i due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel Veronese, con massime fino a 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza di piogge. Sono 1221 i veronesi che nei primi sei mesi dell'anno non hanno ottenuto visite o esami nei tempi previsti e si sono rivolti ai comitati veronesi diritto alle cure. A renderlo noto è il coordinamento dei comitati, che segnala ritardi soprattutto per le visite specialistiche, ecografie e oculistica. Dei casi seguiti, il 74% ha trovato una soluzione, ma i volontari chiedono interventi strutturali per ridurre le liste d'attesa. Partenza a due velocità per i saldi estivi a Verona. Ieri il centro storico è rimasto piuttosto tranquillo, con turisti più interessati a cercare il refrigerio che a fare acquisti. Scenario opposto ad Adigeo, preso d'assalto fin dal mattino, con lunghe code sia all'interno del centro commerciale sia sulle strade d'accesso. Il caldo e la comodità dei grandi centri sembrano avere premiato, almeno per ora, lo shopping al chiuso. Nuovo record per le rimesse di denaro inviate all'estero dalla provincia di Verona. Secondo il rapporto di Migranti e Banche, basato su dati della Banca d'Italia, nel 2025 sono stati trasferiti quasi 170 milioni di euro, il valore più alto di sempre. Lo Sri Lanka è il principale paese destinatario, seguito da India e Marocco. Verona è la seconda provincia del Veneto per volume di rimesse dopo Venezia. Botte e risposta a San Giovanni Lupatoto sul degrado in via Canova Zampieri. Il consigliere di opposizione Marco Taglietta denuncia cumuli di rifiuti vicino alla rotonda del Lupo e chiede pulizia straordinaria e più controlli. Il sindaco Attilio Gastaldello replica che il problema è già stato affrontato. I contenitori, afferma, saranno rimossi e l'area tornerà a parcheggio per contrastare gli abbandoni abusivi. Scattano oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante, con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio sarà invece chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le due corsie. Continua a far discutere l'ordinanza del sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, che vieta il nudo in integrale su tutte le spiagge del territorio comunale, con multe da 75 fino a 500 euro. Il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, boccia la chiusura totale e invita il collega di Torri a distinguere tra naturismo e comportamenti inappropriati, mentre tra i turisti prevale l'idea che sia corretto consentire tale pratica purché in aree delicate e ben segnalate. Musica protagonista questa sera al Teatro Romano di Verona alle 21.15. Simona Molinari porta in scena il suo Kairos Tour nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali. Ospite speciale della serata sarà Rafael Gualazzi. In scaletta i brani più rappresentativi della carriera dell'artista, insieme a cover che spaziano tra jazz, swing e pop. Questa era l'ultima notizia, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
13: Viabilità.
4: Andiamo subito sulla 22 del Brennero, dove troviamo in carreggiata sud 2 km di code tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in direzione opposta, dunque verso nord. Invece le colonne riguardano solo i mezzi pesanti per traffico intenso tra Bressanone e Brennero. In A4 va segnalata in direzione di Venezia una coda di 7 km per un incidente tra Brescia Est e Desenzano. Ancora disagi in A4 in direzione opposta, dunque verso Milano. Si rallenta per traffico intenso tra Soave e Verona Sud. Ricordiamo che tra Soave e Verona Sud in entrambe le carreggiate ci sono dei lavori in corso. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria non abbiamo particolari segnalazioni, a parte una notevole congestione sulla 434 Transpolesana da San Giovanni Lupatoto fino all'immissione con Verona, e gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili da oggi fino a domenica prossima 12 luglio su Viale del Brennero, Via Preare, Via della Libertà, Via Basso Acquar, Via Unità d'Italia e Corso Venezia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Meteo.
4: Le previsioni per oggi lunedì 6 luglio vedono campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico per oggi avremo a Verona cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 23. I venti al mattino sono moderati da est, al pomeriggio deboli da sud. Torna l'allerta meteo per AFA.
13: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Allora, buongiorno e ben ritrovati, ben ritrovate. Oggi è lunedì 6 luglio, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, ora sono le 7, 13 minuti e 39 secondi, il nostro numero WhatsApp è il 335 60 11 610, scriveteci, raccontateci quello che accade attorno a voi e partecipate al programma. Apriamo questa mattina con uno

mentre la diplomazia si muove, nella notte Kiev è tornata sotto un pesante bombardamento russo. Missili e droni hanno colpito la capitale, causando vittime e decine di feriti, con migliaia di persone costrette a rifugiarsi nella metropolitana. La tensione resta altissima anche ai confini della NATO, tanto che la Polonia ha fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo dopo le minacce che sono state inviate ieri appunto nei confronti della Polonia. Restiamo in Medio Oriente invece, andiamo a Teheran, dove è iniziato il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, mentre un'altra area già esplosiva della regione aumenta la tensione lungo il confine siriano, dove l'esercito israeliano ha arrestato, fermato decine di coloni che tentavano di entrare in territorio siriano con l'obiettivo di creare anche lì nuovi insediamenti. E poi lo sport, i mondiali regalano emozioni e colpi di scena. L'Inghilterra supera il Messico in una sfida spettacolare giocata allo stadio Azteca, mentre la Norvegia elimina il Brasile. Si chiude così anche la lunga avventura in nazionale di Neymar, che saluta la Seleção con parole destinate a lasciare il segno. Questi alcuni dei temi che accompagneranno la nostra mattinata. Tra poco leggeremo insieme i quotidiani, analizzeremo i fatti più importanti e ci concentreremo come sempre su quello che accade a Verona, nel Veneto e nel mondo. Rimanete con noi, tempo reale è appena iniziato su Radio Verona.

0: Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, ritrovati con questa canzone. Sorry, scusa, lo sento. 7:22 minuti 47 secondi. Sono curioso di aprire le pagine interne del Sole 24 Ore questa mattina perché c'è il governance pool. Sindaci, Funaro supera Fioravanti, Regioni, De Caro davanti a Stefani, Manfredi, Napoli al terzo posto, Gualtieri, Roma scala 48 posizioni, Fedriga terzo tra i governatori. Città, consenso in calo per la prima linea, questa l'analisi. Naturalmente le pagine interne adesso sono bloccate da un limite di abbonamenti a cui si può accedere ai giornali digitali, per cui ci sono già i colleghi evidentemente della carta stampata che hanno occupato tutte le posizioni. Andrò giù a prendermi il cartaceo, vediamo se riesco a trovare qualcosa che possa essere riferito a Verona e al Veneto. Detto questo, la prima pagina del giornale L'Arena questa mattina purtroppo ci dà in taglio alto l'ennesima tragedia che vede una giovane vita spezzata sulle strade. Muore in moto a 22 anni lo strazio di papà e mamma sul luogo dell'incidente. Andrea De Donno era di Sona, fatale uno scontro a Bussolengo. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 12:30. E poi invece di spalla per il cybercrime, Verona è terza in Italia sulle truffe online. Le truffe telematiche continuano a rappresentare una sfida crescente in Italia, collocandosi come il secondo reato più denunciato dopo i furti. Alessandra Vaccari a pagina 6 del giornale L'Arena. Tiene banco in centro pagina la querelle antinudista, antinaturista del sindaco di Torri del Benaco Nicotra, che abbiamo avuto il piacere di ospitare il venerdì scorso verso le 8:40 qui a tempo reale su Radio Verona. Perché questa volta c'è una replica del sindaco di Garda, paese confinante con Torri del Benaco, Bendinelli. Il caso dell'ordinanza di Torri, frecciata di Bendinelli, naturismo, turisti contro le multe, e sono scintille tra sindaci. Abbiamo dato qualcosa anche nel nostro notiziario, comunque insomma per chi fosse incuriosito da questa cosa, pagina 23 del giornale L'Arena questa mattina. Torniamo di spalla, ma centrali le rimesse all'estero. Da Verona partono 170 milioni l'anno, il denaro inviato appunto dagli immigrati nelle nei vari paesi del mondo, nei paesi di loro della loro provenienza. E poi a San Giovanni Lupatoto una rotatoria che viene invasa da rifiuti, è polemica. L'accumulo alla rotonda del Lupo in via Canova Zampieri è insostenibile, a denunciarlo è Marco Taietta, consigliere Dem di opposizione, e il sindaco Gastaldello che dice: beh, ma la sapete che c'è? La facciamo tornare parcheggio, così eliminiamo l'accumulo di rifiuti in quell'area. E promette nel frattempo che i rifiuti saranno rimossi nei prossimi giorni, e staremo a vedere se questa, cioè quella di farla tornare area parcheggio, sarà la soluzione per evitare appunto questo accumulo di rifiuti denunciato dalle opposizioni a San Giovanni Lupatoto. Tra poco andiamo avanti con la nostra edicola.
1: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento, la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere Stati Uniti al Mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Subito in A4 Brescia-Padova, dove in direzione di Venezia sono saliti a 9 i chilometri di coda per un incidente tra Brescia Est e Desenzano. Ancora disagi in A4, ma in direzione sempre di Milano, quindi direzione opposta, si rallenta per traffico intenso tra Soave e Verona Sud. Questo anche per cantieri presenti tra Verona Sud e Soave in entrambe le carreggiate. Sulla 22 del Brennero sono saliti a 4 invece i chilometri di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1, e qui siamo in direzione sud, in direzione opposta, dunque verso nord, verso il Brennero. Una fila di mezzi pesanti per traffico intenso si estende tra Bressanone e Brennero. Non ci sono, per quel che riguarda la viabilità ordinaria, abbiamo la 434 Transpolesana, sono ora 16 minuti di ritardo per percorrere il tratto che va tra San Giovanni Lupatoto e Borgo Roma sostanzialmente, quindi l'immissione con Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Radio Verona, Radio Verona, tempo reale.

classifica del Governance Pool 2026 pubblicata dal Sole 24 Ore questa mattina per quel che riguarda Verona. Il sindaco, e per quel che riguarda i sindaci, Damiano Tommasi scende all'89esimo posto su 97 sindaci capoluogo. Il gradimento suo è comunque al 46%, al momento dell'elezione aveva nel 2022 ottenuto il 53,4%. E la differenza della discesa del sindaco, cioè per quanto riguarda il gradimento, è di 7,4 punti percentuali, quindi si colloca nella parte bassa della graduatoria nazionale, con un calo significativo rispetto al consenso ottenuto alle elezioni. Per quel che riguarda invece i presidenti di regioni, Alberto Stefani, Veneto, è al secondo posto nazionale con un gradimento del 65%. Va tenuto conto che è stato appena eletto. Alle elezioni regionali del 2025 aveva ottenuto un 64,4%, quindi addirittura un gradimento leggermente superiore rispetto al momento in cui è stato eletto. La differenza è di più 0,6 punti, però Stefani viene preceduto soltanto da Antonio De Caro della Puglia, governatore della Puglia, al 66%, e precede Massimiliano Fedriga, sempre Lega, in questo caso Friuli Venezia Giulia, 64%. Quindi abbiamo in sintesi un quadro quasi opposto. In Veneto il presidente Stefani è ai vertici del consenso nazionale, secondo posto. A Verona il sindaco Tommasi invece nelle ultime posizioni, 89 su 97, con un calo di 7,4 punti rispetto al giorno dell'elezione. E però Antonio Noto, analista del Sole 24 Ore, scrive questo, e il titolo è molto esplicito: la prima linea non paga, due sindaci su tre in calo. Secondo Noto, amministrare oggi una città è diventato molto più difficile che in passato, e questo si riflette inevitabilmente sul consenso. Nel Governance Pool 2026 quasi il 66,3% dei sindaci, cioè due su tre, perde consenso rispetto al giorno dell'elezione. Non si tratta di una semplice oscillazione statistica, ma del segnale di un cambiamento più profondo e complessivo nel rapporto tra i cittadini e amministratori. E allora Antonio Noto cerca di capire perché accade tutto questo e individua tre cause. Il sindaco è sempre più in prima linea, ma ha margini di azione limitati su molti problemi che i cittadini gli attribuiscono comunque. Le preoccupazioni si sono spostate dai servizi comunali tradizionali a temi molto più complessi come sicurezza, disagio sociale, costo della vita, crisi economica, marginalità urbana, questioni sulle quali il comune può incidere soltanto in parte, però il cittadino continua a chiedere risposte proprio al sindaco. E cambia quindi anche il modo di giudicare gli amministratori. Noto osserva anche che oggi gli elettori valutano meno ciò che è stato realizzato concretamente come opere pubbliche, bilanci, investimenti, e molto di più invece la percezione della qualità della vita. In altre parole, conta meno ciò che il comune fa e conta di più come le persone percepiscono la situazione generale della città. Beh, certo, se non ti muovi, se non fai un cantiere, non rompi le scatole a nessuno, tutti stanno apparentemente bene, però intanto la città sta ferma. È doloroso fare il sindaco in questo periodo in cui deve essere tutto consumato subito, del tutto e subito. E comunque, insomma, l'analisi di Noto, che dice il ruolo del sindaco è cambiato: il sindaco non è più visto soltanto come chi risolve i problemi amministrativi, ma come la figura chiamata ogni giorno a rappresentare la comunità, assorbire paure e inquietudini, rassicurare i cittadini, e quindi per questo il consenso dipende sempre meno dalla realizzazione di interventi e sempre più invece dalla capacità di trasmettere fiducia in un contesto economico e sociale difficile. La conclusione, appunto, di questa analisi di Antonio Noto, il dato dei due sindaci su tre in calo, non viene dunque interpretato come un fallimento individuale degli amministratori, ma come l'effetto di una trasformazione del ruolo del primo cittadino in un periodo segnato da inflazione, incertezza economica e crescente domanda di sicurezza. Il sindaco in questo caso diventa il punto di riferimento più vicino ai cittadini e finisce inevitabilmente per pagare anche problemi che non dipendono direttamente dalle sue competenze. Questa è l'analisi del Sole 24 Ore. Abbiamo visto anche i dati di Verona, un'analisi sicuramente su cui riflettere.

0: 4-3-4 sono due betoniere ferme nel circonvallazione a fine San Giovanni Lupotto, dove c'è il raccordo ad anello, che stanno creando rallentamenti. Sembra che uno delle due betoniere abbia bucato, abbia proprio una gomma, e quindi c'è questo traffico bloccato, e speriamo che prima possibile si ripristinino e ripartano. Ecco,
1: ecco.
0: Da queste due betoniere.
1: Io ringrazio
0: Davide. Ciao.
1: Davide, che ci ha mandato questo vocale al 335 60 11 610, dandoci la situazione in tempo reale sulla 434 Transpolesana. Già vi abbiamo detto in viabilità di questa lunga coda che si estende ormai già da dall'altezza di Pozzo di San Giovanni Lupatoto fino all'immissione con Verona, e infatti proprio all'immissione con Verona poco prima viene segnalato su Google Map un incidente, ma appunto questo nostro ascoltatore poi precisa che si tratta di due betoniere ferme. I ritardi al momento sembrano essere scesi a 10-12 minuti, quindi forse una situazione migliore rispetto a quella di pochi minuti fa, dove addirittura erano saliti fino a 16. Naturalmente continueremo a monitorare questa arteria. Vorrei anche leggervi un po' di messaggi in merito alla vicenda, appunto ai dati del governance pool del Sole 24 Ore, perché un nostro ascoltatore scrive: avete visto lo stato dei cassonetti a Verona, le mancate pulizie dei fossi del letto dell'Adige? È questione solo di percezione? Perché secondo me si tratta di rilevamenti oggettivi, scrive Cristiano. E tutto questo appunto si inserisce probabilmente in un quadro abbastanza complesso, dove poi alla fine, diciamo, i fulmini vanno addosso al capo, in questo caso, cioè al sindaco. E una nostra ascoltatrice invece, Rosy, che scrive: il sindaco Tommasi si è infatti trovato nel contesto di fare i cantieri ovunque, lavori che altri sindaci parlavano e basta. Insomma, scrive così Rosy. Poi il prossimo sarà bravo, visto che ha trovato tutto già fatto, mettendo appunto gli applausi, questa nostra ascoltatrice, al 335 60 11 610. Stiamo appunto commentando con voi i governance poll della Sole 24 Ore. E detto questo, io, visto che sono tornato in voce, vi do anche i titoli anche di altri quotidiani locali questa mattina. Andiamo sul Giornale di Vicenza: l'estate calda dei cantieri, a proposito, porta le chiusure al traffico per rifare le asfaltature, il piano dei lavori in città. E poi a Vicenza: chiusa la bretella, paga il comune. Truffe online, Vicenza seconda in Italia, quindi anche qui insomma si calca molto sul tema delle truffe online, dove appunto Verona e Vicenza sono abbastanza in alto nelle classifiche. Il Mattino di Padova invece titola: pronti alla fusione 5 comuni. Di che si tratta? Unire Carmignano, Fontaniva, Grantorto, San Pietro in Gue, Gazzo, municipio da 28.000 abitanti, la regione c'è un vantaggio economico di 44 milioni, pronti all'ascolto di sindaci e cittadini. Riesco ad aprire poi anche altri quotidiani questa mattina, oltre che al Mattino. Sì, andiamo su Nuova Venezia, e anche, già che ci siamo, Tribuna di Treviso. Me li apro in diretta, al volo proprio così. Allora, Nuova Venezia: ticket verso il record di incassi, il contributo d'accesso ha già fruttato 4 milioni e mezzo di euro, ma mancano tutti i weekend di luglio, nell'ultimo fine settimana hanno pagato 26.000 persone, trasporti ancora sotto pressione, perché appunto sapete che c'è questo ticket turistico. A 3 mesi dal suo avvio di quest'anno, il contributo d'accesso ha già fruttato al comune di Venezia 4 milioni e mezzo di euro in 51 giornate. Andiamo sulla Tribuna di Treviso: tenete mio figlio in carcere, il papà dell'accoltellatore coneglianese di Milano. Sapete la vicenda appunto di questo gambiano che ha detto: se esco dal carcere lo rifaccio, mi sono divertito. Il papà dell'accoltellatore prega che il figlio rimanga in carcere, dice: se uscisse potrebbe fare ancora del male, perché la famiglia appunto è originaria, e anche questo gambiano accoltellatore sono originari di Conegliano. Se uscisse dal carcere potrebbe fare del male. l'aggressore di 22 anni non si è pentito, appunto è stato divertente, appena esco lo rifaccio. Questo è il titolo che giustamente tiene banco sulla tribuna di Treviso questa mattina. Tra pochissimo arrivano anche le ultime news locali con lo sport Alessandro De Pietro e poi anche gli aggiornamenti sul meteo in diretta su Radio Verona.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
12: Sono le 7 e 59 minuti.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
13: Verona Top News.
1: Bentrovati. Verona è la terza provincia d'Italia per incidenza e crescita delle truffe online, secondo un'elaborazione di truffa.net su dati Istat, Confartigianato e Il Sole 24 Ore. Nel 2023 sono state denunciate oltre 577 truffe ogni 100.000 abitanti, con un aumento del 125% rispetto al 2019. I raggiri più diffusi restano phishing, falsi bancari, sms e telefonate fraudolente. Gli esperti invitano a non comunicare mai codici, password o dati personali. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
15: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
16: Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 6 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora una giovane vittima della strada nel Veronese. Ieri poco dopo le 12.30, il 22enne Andrea De Donno, residente a Sona, ha perso la vita in un incidente in moto sulla strada bresciana Bussolengo nello scontro con un'auto. Inutili soccorsi del 118, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mentre i due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel Veronese, con massime fino a 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza di piogge. Il Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore fotografa due realtà opposte. Il presidente del Veneto Alberto Stefani è secondo nella classifica nazionale del gradimento con il 65% dei consensi, in crescita rispetto alle elezioni. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi invece scivola all'89esimo posto su 97 complessivi, fermandosi al 46% dei consensi, con un calo di 7,5 punti rispetto al voto del 2022. E sono 1221 i veronesi che nei primi sei mesi dell'anno non hanno ottenuto visite o esami nei tempi previsti e si sono rivolti ai comitati veronesi diritto alle cure. A renderlo noto è il coordinamento dei comitati, che segnala ritardi soprattutto per visite specialistiche, ecografie e oculistica. Dei casi seguiti il 74% ha trovato una soluzione, ma i volontari chiedono interventi strutturali per ridurre le liste d'attesa. Partenza a due velocità per i saldi estivi a Verona. Ieri il centro storico è rimasto piuttosto tranquillo, con turisti più interessati a cercare il refrigerio che a fare acquisti. Scenario opposto ad Adigeo, preso d'assalto fin dal mattino, con lunghe code sia all'interno del centro commerciale sia sulle strade di accesso. Il caldo e la comodità dei grandi centri sembrano avere premiato almeno per ora lo shopping al chiuso. Botta e risposta a San Giovanni Lupatrotto sul degrado di via Canova Zampieri. Il consigliere Dem di opposizione Marco Taietta denuncia cumuli di rifiuti vicino alla rotonda del Lupo e chiede pulizia straordinaria e più controlli. Il sindaco Attilio Gastaldello replica invece che il problema è già stato affrontato, cioè i contenitori saranno rimossi e l'area tornerà a parcheggio per contrastare gli abbandoni abusivi. Scattano da oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante, con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio sarà invece chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le due corsie. E continua a far discutere l'ordinanza del sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, che vieta il nudo integrale su tutte le spiagge del territorio comunale, con multe da 75 fino a 500 euro. Il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, boccia la chiusura totale e invita il collega di Torri a distinguere tra naturismo e comportamenti inappropriati, mentre tra i turisti prevale l'idea che sia corretto consentire tale pratica, purché in aree dedicate e ben segnalate. Musica protagonista questa sera al Teatro Romano di Verona alle 21.15. Simona Molinari porta in nel suo Kairos Tour nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali. Ospite speciale della serata sarà Rafael Gualazzi, in scaletta i brani più rappresentativi della carriera dell'artista, insieme a cover che spaziano tra jazz, swing e pop. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
17: Buongiorno Luca, iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della stagione del Verona, da domenica in ritiro a Forgaria, dove rimarrà fino al 26 di luglio. Prime due settimane per Marco Baroni di lavoro, 4-2-3-1, questa è l'impostazione di base che vorrà andare Baroni al Verona. Mancheranno ancora gli esterni d'attacco, quelli che dovranno ravvivare la manovra offensiva. Verona che per adesso è fermo all'arrivo dello svincolato Bega. Verona pronto però a ufficializzare le ali per la porta, tutto già fatto, già fatte le visite mediche con una firma, un'ufficialità attesa fra oggi e domani. Il nuovo portiere dell'Hellas che chiuderà definitivamente la lunga era di Montipò, ufficiale a breve anche Coraz, il difensore del Venezia, operazione staccata ma comunque complementare alla cessione al Venezia di Bellacoccia. Per il resto il mercato in uscita, per il resto la tentazione Bawi per il Sassuolo, meno da parte del Cagliari che non riesce ad arrivare alle cifre che pretende il Verona, una cifra molto più vicina ai 15 milioni che ai 10, e poi il lungo capitolo legato a Belgali. C'è la fila per Belgali, c'è la Fiorentina, non c'è l'Udinese che non può arrivare a quelle cifre, almeno per quelli che sono i tetti della famiglia Pozzo per l'Udinese. Potrebbe farlo per la consorella Watford, ma è un quadro ancora tutto in divenire. C'è anche in sottofondo il gradimento da parte del Milan, valutazione del Verona non inferiore ai 15 milioni, la grande plusvalenza sarà proprio Belgali dell'estate del Verona, in parallelo ovviamente il lavoro di Sogliano con quello di Marco Baroni che sta per cominciare. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
18: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
19: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
18: Ancora no, manca l'illuminazione.
19: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
18: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
19: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
20: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Radio Verona. Meteo.
1: Le previsioni per oggi, lunedì 6 luglio, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, determinando tempo stabile e soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sui litorali veneti avremo cieli molto nuvolosi al mattino e anche deboli piogge, ma rasserenamenti dal pomeriggio e poi molte nubi in serata associate a deboli piogge. Sul lago invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, e mentre invece a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est, al pomeriggio deboli da sud, torna l'allerta meteo per AFA.
24: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 6 luglio 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. Programmi sfiziosi da dividere con gli amici. Toro, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie a un solido equilibrio emotivo. Gemelli, concedetevi un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo, dove potervi ricaricare e ritrovare allegria. Cancro, le circostanze impongono pazienza e umiltà, per cui tenete un profilo basso, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Leone, raggiungerete agevolmente le vostre mete, non temete gli ostacoli, tenacia e determinazione avranno ragione di tutti i problemi. Vergine, un rapporto amoroso non fa sempre rima con dramma, ma può anche nutrirsi di spensieratezza e situazioni ludiche. Non siate sempre così esigenti e soprattutto pessimisti. Bilancia, godrete di grande energia, forza d'animo, vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà ad essere brillanti e affascinanti. Scorpione, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate. Non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di aver sempre di più. Sagittario, basterà scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni, spegnere il computer e dedicarvi solo al vostro benessere. Il rapporto di coppia avanza a un ritmo incostante. Capricorno, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Acquario, non chiedete troppo al vostro fisico se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato. Prestate attenzione al vostro benessere. Pesci, l'umore oggi non è dei migliori, ma con un po' di tatto tutto si risolve. Non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni, cercate piuttosto di distrarvi e divertirvi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso.

Sono le 8, 17 minuti e 23 secondi di questo lunedì 6 luglio. Bentornate e bentornati nella seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, vi porto fino alle 9. Allora, stavamo parlando nella prima parte della nostra rubrica mattutina del governance poll del Sole 24 Ore, che vede sostanzialmente rimanere stabile il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, all'89esimo posto, esattamente come nella classifica dell'anno precedente, con un leggero calo dei consensi di un punto percentuale dal 47% al 46%, però sempre comunque nella parte bassa della classifica. Questi sindaci che non riescono a risalire la china, e c'è l'analisi del sondaggista Antonio Noto questa mattina sul Sole 24 Ore, che spiega i sindaci pagano oggi il peso di sicurezza, disagio sociale e costo della vita, problemi che i cittadini attribuiscono ai primi cittadini, pur andando spesso oltre i loro poteri. Uno dei casi più, diciamo, visibili sotto gli occhi di tutti è proprio, per esempio, la sicurezza, che spesso dipende dalle prefetture, dipende da quanti agenti vengono impiegati, da quante risorse vengono stanziate appunto per la sicurezza nelle città, ed è una materia che esula dai sindaci. Per esempio, questo è uno dei casi che forse a cui Antonio Noto probabilmente si riferisce. Comunque, dite la vostra al 335 60 11 610, qua nel nostro numero WhatsApp, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Siamo chiaramente aperti anche alle vostre opinioni in merito. E adesso invece ci concentriamo sugli altri quotidiani. Questa mattina abbiamo già parlato abbastanza del Sole 24 Ore, perché chiaramente ci interessavano i dati su Verona e sul Veneto, con un Alberto Stefani tra l'altro al secondo posto, quindi una situazione un po' opposta, no? Se vogliamo, Veneto con il governatore al secondo posto, invece a Verona sindaco Tommasi nella parte bassa della classifica. Chiaro, vai, Stefani è stato appena eletto, poi si vedrà. Allora, c'è un ascoltatore terribile, che è Giorgio, che ci scrive, o Giovanni, Gio, comunque si firma. Buongiorno Luca, il nostro

0: Sindaco, beh, ma può ancora peggiorare, c'è tempo, dice, ma non essere così pessimista. E poi io rilevo a volte che magari può essere anche un problema magari di comunicazione, nel senso che magari ci sono politici che hanno una maggiore capacità espressiva e comunicativa, politici invece che ne hanno un po' meno, e magari anche questo può essere determinante nella simpatia o no di un sindaco. A volte poi spesso subentrano temi che esulano persino anche dal fare, no? Come si diceva, come diceva appunto il Sole 24 Ore, perché non si guarda più ai risultati realizzati, i cantieri, tutte queste cose qua, ma si guarda invece ad altri aspetti. A volte anche l'ideologia stessa può essere un fattore determinante nel vedere un quadro tutto nero oppure invece tutto roseo. Detto questo, continuate a scriverci 335 60 11 610, vado avanti con la nostra edicola, faccio ancora in tempo a leggere qualcosa, magari la prima pagina del Corriere della Sera. La sparata di Trump su Meloni, così titola il Corriere della Sera. Il Post su Truth, dopo lo scontro sulle foto, dove Donald Trump invoca anche ad un ordine restrittivo. Palazzo Chigi parla di provocazione. Intanto Putin minaccia la Polonia. Domani il vertice NATO in Turchia. L'Italia che dice, insomma, per nome dei propri vertici, rispetteremo gli impegni. Questo è il primo titolo che troviamo sul Corriere della Sera questa mattina. Comunque rimanete qui su Radio Verona, perché tra poco andiamo avanti con la lettura anche degli altri quotidiani.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
1: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois, e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
8: Radio Verona, tempo reale.

0: poco su Radio Verona anche le ultime news Italia Mondo, gli aggiornamenti meteo, ma adesso qualche titolo ancora dai quotidiani, ci riprendiamo, cerchiamo di recuperare. Abbiamo parlato moltissimo appunto di questo sondaggio del governance poll del Sole 24 Ore. Dicevamo Corriere della Sera in primo piano le vicende Casa Bianca Italia con la sparata Trump su Meloni e poi però la vera minaccia, quella di Putin che minaccia la Polonia, e poi di spalla invece l'intervista al presidente, all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte: sfido chi mi accusa sul Covid è solo fango. Sulla gestione dell'emergenza l'ex presidente Conte si difende e attacca la maggioranza: non si capacitano che io non abbia approfittato quando ero a Palazzo Chigi dell'emergenza per arricchire me o i miei amici. Segue a pagina 10 questa intervista, questa commissione sul Covid che sarebbe dovuta essere un'occasione per capire le criticità e cercare di magari avere delle azioni più mirate, incisive in caso di prossima futura pandemia, invece sembra come si stia diventando una vicenda più politica in cui la maggioranza attacca quelli che c'erano prima, l'attuale governo attacca quelli che c'erano prima, insomma diventa un po' una cosa che sta perdendo secondo me il significato per cui avrebbe dovuto essere istituita questa commissione. Comunque restiamo sul Corriere della Sera, si parla del cavalcavia che divide l'Italia dei treni a Firenze, da oggi i tagli alle corse perché appunto deve essere posato questo cavalcavia molto imponente. Andiamo su Repubblica: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo chiede lui. Il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Sopravvivenza di una difesa, il titolo di Paolo Galimberti. E poi l'Europa, paese per i giovani, l'analisi di Ilvo Diamanti. Sulla Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti. Anche qui qui c'è un caso invece che riguarda una RSA, gli anziani e la vergogna RSA Piemonte, 11.000 in attesa, la regione punta intanto sul sostegno a casa. Poi Libero: ci accoltellano e si divertono, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressione di origine gambiana. Il Giornale: lo schiaffo del gambiano al buonismo, mi sono divertito, esco a coltello ancora. Il Fatto Quotidiano torna sulla commissione Covid: morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite. Il Fatto Quotidiano rileva che potrebbero esserci state delle irregolarità presunte da parte delle regioni che evidentemente vengono poco attenzionate da questa commissione Covid. Cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri, così il Fatto Quotidiano. Le ultime news Italia Mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
0: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione, determinando tempo stabile e soleggiato con ampi rasserenamenti pomeridiani. Nello specifico sulle spiagge venete, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio ma non molte nubi in serata associate ancora a deboli piogge. Invece sul lago avremo una giornata variabile con maggiori schiarite al pomeriggio. Infine a Verona, cieli poco nuovolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 33 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est, al pomeriggio deboli da sud, torna l'allerta meteo per AFA.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Verona.
13: Radio Verona, tempo reale.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

una questione di mescolanza. DNA, Jovanotti e Gabri Ponte. DNA, brivido lungo la schiena. Allora, tempo reale, questa mattina si focalizza sull'articolo di Ilvo Diamanti, un'analisi del sondaggista sul gradimento dell'Europa tra gli italiani, perché si scopre che la fiducia degli italiani nell'Unione Europea è tornata ai livelli di 10 anni fa. Siamo su Repubblica questa mattina, cioè è scesa al 30% dopo aver avuto un picco eccezionale durante la pandemia, quando aveva raggiunto il 44-45%. Quel boom di consenso non era strutturale, ma era una risposta all'emergenza. Durante il Covid gli italiani hanno visto nell'Europa un punto di riferimento per affrontare una crisi senza precedenti. Finita l'emergenza, anche la fiducia si è ridimensionata. Gli unici davvero europeisti sono i giovani. Tra gli under 30 la fiducia nella UE arriva al 53%, tanto che Diamanti riprende la definizione di generazione E Europa, poi diventata generazione EG Europa e globale. Con l'aumentare dell'età il consenso cala sensibilmente, il minimo si registra tra i 55 e i 64 anni. Quindi siamo al 19% del minimo del consenso, mentre risale leggermente tra gli over 65, che vedono ancora nell'Europa il progetto politico nato dopo la guerra. Anche la politica pesa molto, perché la fiducia diminuisce progressivamente passando dalla sinistra alla destra. I livelli più alti di fiducia nell'Europa si registrano tra gli elettori di Più Europa, PD, AVS e Italia Viva, quelli più bassi invece tra gli elettori della Lega e ovviamente del partito di Vannacci. Insomma, l'Unione Europea non unisce gli italiani, semmai ne accentua le divisioni e le distanze politiche. Questa la conclusione a cui arriva Diamanti. L'Europa non è più soltanto un tema di politica estera, ma è diventato un elemento identitario che divide generazioni e schieramenti politici. Così su Radio Verona, anche questa analisi di Ivo Diamanti.

Dunque, sulla frase è normale per un uomo dover superare un minimo di resistenza della donna per giustificare in qualche modo o minimizzare una violenza sessuale che fu denunciata da una donna francese. Beh, insomma, a pronunciare questa frase fu una PM e tale frase è stata condannata, ma non solo tale frase, anche la richiesta di archiviazione che fece appunto la pubblico ministero è stata appunto giudicata dalla Corte europea assolutamente inappropriata. Strasburgo condanna l'Italia per la PM, normale che l'uomo debba superare la resistenza della donna, così titola Repubblica. Ma insomma è un po' su tutti i giornali questa mattina appunto di questa condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per non avere garantito una tutela adeguata ad una donna vittima di presunte violenze domestiche e ai suoi due figli. La sentenza del 2 luglio scorso non si limita a censurare alcune motivazioni ritenute sessiste contenute nella richiesta di archiviazione della Procura di Benevento, e qui siamo a Benevento, ma punta il dito contro l'intera gestione del caso. E appunto questa frase viene definita uno stereotipo sessista, ma anche una frase che riflette una cultura sessista e stereotipata, un atteggiamento che ha sottoposto la donna ad una forma di vittimizzazione secondaria, cioè ad una ulteriore sofferenza provocata proprio dalle istituzioni chiamate a proteggerla. Così appunto su Repubblica, che poi intervista anche la vittima, che si chiama Audrey Ubeda, e che dice: adesso mi sembra di rinascere, mi sembra di essere una fenice che appunto risorge dalle proprie ceneri. Questa mattina il caso viene, no, perché insomma, visto che parliamo molto di frasi shock questa mattina, da quella del gambiano che dice: ma se io uscissi lo rifarei di nuovo, poi insomma andiamo anche tra le braccia della giustizia, invece vediamo un altro tipo di frasi, diciamo, shock, insomma, davvero, insomma, sarà il caldo, no? Perché queste cose sono state dette anche in precedenza.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: così ci salutiamo sulle note di Gali e Niente Panico. L'abbiamo ritrovato un paio d'anni fa, questa bella canzone. Si chiude Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7 con l'attualità, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Adesso le ultime news locali.
1: Sono le 9 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
0: Il lunedì 6 luglio, ben ritrovati e ben ritrovate. Apriamo con le statistiche, due facce del Veneto nel governance pool del Sole 24 Ore. Il presidente della regione Alberto Stefani è secondo in Italia per gradimento con il 65% dei consensi. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi resta invece stabile all'89esimo posto su 97 nella parte bassa della classifica. Il suo gradimento scende al 46%, un punto in meno rispetto ad un anno fa. Secondo l'analisi del sondaggista Antonio Noto, i sindaci pagano oggi il peso di sicurezza, disagio sociale e costo della vita, problemi che i cittadini attribuiscono ai primi cittadini pur andando spesso oltre i loro poteri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: E lunedì 6 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora una giovane vittima della strada nel veronese. Ieri poco dopo le 12.30 il 22enne Andrea De Donno, residente a Sona, ha perso la vita in un incidente in moto sulla strada bresciana Bussolengo nello scontro con un'auto. Inutili i soccorsi del 118, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mentre due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel veronese, con massime fino a 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza di piogge. Sono 1221 i veronesi che nei primi sei mesi dell'anno non hanno ottenuto visite o esami nei tempi previsti e si sono dunque rivolti ai comitati veronesi diritto alle cure. A renderlo noto è il coordinamento dei comitati, che segnala ritardi soprattutto per visite specialistiche, ecografie e oculistica. Dei casi seguiti il 74% ha trovato una soluzione, ma i volontari chiedono interventi strutturali per ridurre le liste d'attesa. Partenza a due velocità per i saldi estivi a Verona. Ieri il centro storico è rimasto piuttosto tranquillo, con turisti più interessati a cercare refrigerio che a fare acquisti. Scenario opposto ad Adigeo, preso d'assalto fin dal mattino con lunghe code sia all'interno del centro commerciale sia sulle strade d'accesso. Il caldo e la comodità dei grandi centri sembrano avere premiato almeno per ora lo shopping al chiuso. E scattano oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante, con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio invece sarà chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le due corsie. Adesso, dopo questa notizia di viabilità, ancora la viabilità.

0: si rallenta adesso in direzione di Venezia per traffico intenso tra Brescia Ovest e Desenzano, e poi in direzione opposta, dunque verso Milano, si rallenta sempre per traffico intenso tra Soave e Verona Sud. Ricordiamo che tra Soave e Verona Sud c'è anche un cantiere in entrambe le carreggiate. Proseguendo sempre in A4 in direzione di Venezia, troviamo anche lavori tra Padova Est e il bivio A57, con una coda tra Spinea e il bivio A4 A13. Sulla 22 del Brennero in carreggiata sud sono saliti a 6 i chilometri di colonna tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre in direzione opposta, dunque verso il Brennero, permane la fila di mezzi pesanti per traffico tra Bressanone e Vipiteno. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 6 luglio 2026. Questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Il momento può essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti, sia in ambito familiare che sociale. Programmi sfiziosi da dividere con gli amici. Toro, sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso aleggia un senso di pace, grazie a un solido equilibrio emotivo. Gemelli, concedetevi un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo, dove potervi ricaricare e ritrovare allegria. Cancro, le circostanze impongono pazienza e umiltà, per cui tenete un profilo basso, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Leone, raggiungerete agevolmente le vostre mete, non temete gli ostacoli, tenacia e determinazione avranno ragione di tutti i problemi. Vergine, un rapporto amoroso non fa sempre rima con dramma, ma può anche nutrirsi di spensieratezza e situazioni ludiche. Non siate sempre così esigenti e soprattutto pessimisti. Bilancia, godrete di grande energia, forza d'animo, vi sentirete sorretti da un grande ottimismo che vi aiuterà ad essere brillanti e affascinanti. Scorpione, l'occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate. Non fatevela scappare e soprattutto non sprecatela mostrandovi troppo esigenti e cercando di aver sempre di più. Sagittario, basterà scrollarsi di dosso alcune recenti delusioni, spegnere il computer e dedicarvi solo al vostro benessere. Il rapporto di coppia avanza a un ritmo incostante. Capricorno, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Acquario, non chiedete troppo al vostro fisico se non volete trovarvi in panne proprio nel momento più delicato. Prestate attenzione al vostro benessere. Pesci, l'umore oggi non è dei migliori, ma con un po' di tatto tutto si risolve. Non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni. Cercate piuttosto di distrarvi e divertirvi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Questa è Radio Verona, Raff, siamo soli nell'immenso vuoto. Il flashback che apre la mattinata, che apre la settimana almeno, in questo giravoce mattutino ci sono io, Matteo Sambucaro, in vostra compagnia quest'oggi fino alle 13. Tanta musica, protagonista ovviamente, i vostri messaggi al 335 60 11 610. Si parla di attualità, si andrà sulla cronaca locale, ma anche sulle curiosità che ci porteranno a viaggiare in giro per il mondo. Intanto fra poco state lì

Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina sono

0: con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

buongiorno, buongiorno, buon lunedì, le 9:26 minuti. State ascoltando Radio Verona. Ci sono io, Matteo Sambucaro, in questa mattinata insieme. Vi chiamo l'appello, dai, 335 60 11 610 per raccontarci, per raccontarmi la vostra mattinata. Siete al lavoro, siete di relax, siete dove siete? Dai, fatevi sentire, così ci raccontiamo un po' di cose. Intanto un po' di cose ve le racconto io, andando indietro nel tempo, al 6 di luglio di un po' di anni fa. Ecco, potete rivendervele queste, magari facendo gli splendidi o lo splendido durante uno dei vostri incontri odierni con amici, parenti, familiari, colleghi. Potete dire, ad esempio, lo sapevate, 1785 era un 6 di luglio quando negli Stati Uniti adottavano il dollaro. Sono passati 241 anni e 9 anni dalla dichiarazione di indipendenza, tra l'altro che è stata il 4 luglio, da quelle parti si festeggia con la guerra civile in corso. Il congresso stabiliva insomma che bisognava dotarsi di una moneta propria e insomma la scelta cadeva sul dollaro. 1785. 1994, oltre ai mondiali USA negli States, nei quali brillava l'Italia che arrivava in finale con il Brasile, ma altri tempi anche per il Brasile, perché è stato sconfitto poi dalla Norvegia 2-1 nella notte con un rigore di Neymar allo scadere, altrimenti insomma si era poi sul 2-0. Nel 94 però Forrest Gump debuttava nelle sale americane, nei cinema, insomma con un grande attore, insomma lo conosciamo, Tom Hanks, a interpretare appunto Forrest, un film che è diventato iconico in qualche modo. Poi 1885, primo test sull'uomo del vaccino antirabbico. E poi dai, un po' di compleanni, o meglio, ricordiamo, nasceva nel 1907 Frida Kahlo. C'è anche una bella mostra interattiva al Ristori qui a Verona, proprio in queste settimane, in questi mesi. Compie 80 anni invece Sylvester Stallone. Boh, perfetto. Io mi fermo qua intanto. Le 9:29. Buongiorno ancora. Alla mezz'ora vi ricordo l'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo. Intanto c'è anche questa. Abbiamo anime.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni, questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 46, poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti e 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla Tisana. Ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti, doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Verona.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro, e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Questa è Radio Verona, Simply Red, Free Ground, alle 9:43 minuti. Sì. Eccoci qua. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp. Fatemi salutare Laura. Buon lavoro, carissimo. Buon lunedì e buon inizio settimana. Fatevi sentire. Intanto andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano L'Arena, così per fare un po' di refresh, qualora non l'aveste ancora vista, di quelle che sono le notizie. Poi in prima pagina del quotidiano cittadino, stasera il concerto Simona Molinari, fra jazz, swing e pop al Romano. Gualazzi ospite speciale, quindi segnatevelo, insomma un bel appuntamento. A proposito di estate teatrale veronese, Radio Verona Media Patria, saremo da quest'oggi tutti i giorni dalle 17 alle 19 in diretta da Piazza Bra, dal diciamo così casa estate teatrale veronese, quindi ci trovate proprio lì nel cuore del salotto cittadino. Tricolore ciclismo, Negrente, re degli under 23, sono cresciuto con il mito di Cunego, dice, siamo nella parte alta della prima pagina dell'Arena. Credit Network e Finance, il nostro sostegno all'Arena, progetto 67 colonne. E poi eccolo qua il titolone, muore in moto a 22 anni lo strazio di papà e mamma sul luogo dell'incidente, Andrea De Nonno era di Sona, fatale uno scontro a Bussolengo. Questa insomma la notizia che appare in prima pagina quest'oggi, insomma sempre notizie che, come dire, rattristano soprattutto per la giovane età del ragazzo. Ovviamente le condoglianze poi ai genitori e a chi lo conosce. Il caso dell'ordinanza poi di Torri, frecciate di Bendinelli, naturismo, turisti contro le multe, sono scintille fra sindaci, rimesse all'estero, da Verona partono 170 milioni all'anno. E poi andiamo in provincia, San Giovanni Lupatoto, rotatoria invasa dai rifiuti, è polemica, è stata torrida. Invece per quanto riguarda il meteo, finita la tregua, torna il caldo dopo giorni di tregua massive sui 32 gradi. L'estate sta per riproporre scenari africani in buona parte d'Europa. Tornerà la canicola di fine giugno, anche se non con picchi a 38-39 gradi. Questo è l'articolo poi di Azzoni. E poi la storia in Valpolicella, fa l'autista per i turisti del vino, questo giovane ingegnere Alessandro Venturini, che in qualche modo si è reinventato in questo, diciamo così, nuovo business per supportare il turismo vitivinicolo e quindi anche tutti i turisti che in qualche modo hanno bisogno di muoversi con sicurezza tra una cantina e l'altra, tra un assaggio e l'altro, e poi l'ospitalità, il proprio B&B o hotel. 9:46 minuti, intanto lo ricordo ancora, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp, c'è lui, Michele Bravi, io, tu, lei, lui.

0: Gang, 9 e 51 minuti. Intanto andiamo a parlare anche di musica. Madonna, è uscito il nuovo album Confession 2. Fin dall'annuncio c'è stata una grande curiosità attorno all'uscita del nuovo album di Madonna, dal titolo appunto Confession 2, insomma, se vogliamo dirlo all'inglese. Ora quel momento è arrivato, i fan non possono che esserne felici. Nuovo progetto discografico, quindi finalmente pubblicato, nuovo album, il seguito dell'iconico Confession on a Dance Floor con 16 brani. Questo lavoro prodotto principalmente da Madonna e Stuart Priest è un disco tangibile che celebra l'emozione della pista da ballo, abbracciandone al contempo il fascino misterioso. Madonna ha riassunto il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone One Step Away. La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia, dice di grosso. La pista da ballo non è solo un luogo, è una soglia, uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio. Ecco, queste le parole di Madonna, noi ne facciamo tesoro, segniamo tutto, quindi ecco, boh, perfetto. Segnatemi anche voi se ve lo siete persi, nuovo album di Madonna, Confession 2. 9.53, piccolo break e torniamo fra poco con la musica dei Moda.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: non sono in moda come hai sempre fatto. Arrivano intanto le news, quelle da Verona e provincia.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Il presidente della regione Alberto Stefani è secondo in Italia per gradimento con il 65% dei consensi. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi resta invece stabile all'89esimo posto su 97 nella parte bassa della classifica. Il suo gradimento scende al 46% con un punto in meno rispetto ad un anno fa. Secondo l'analisi del sondaggista Antonio Noto, i sindaci pagano oggi il peso di sicurezza, disagio sociale e costo della vita, problemi che i cittadini attribuiscono ai primi cittadini pur andando spesso oltre i loro poteri. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 6 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora una giovane vittima della strada nel veronese. Ieri poco dopo le 12.30 il 22enne Andrea De Donno, residente a Sona, ha perso la vita in un incidente in moto sulla strada bresciana Bussolengo nello scontro con un'auto. Inutili soccorsi del 118, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mentre i due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale. Verona è la terza provincia d'Italia per incidenza e crescita delle truffe online, secondo un'elaborazione di truffa.net su dati Istat, Confartigianato e Il Sole 24 Ore. Nel 2023 sono state denunciate oltre 577 truffe ogni 100.000 abitanti, con un aumento del 125% rispetto al 2019. I raggiri più diffusi restano phishing, falsi bancari, sms e telefonate fraudolente. Gli esperti invitano a non comunicare mai codici, password o dati personali. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel veronese, con massime fino a 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza di piogge. Verona è la provincia del Veneto dove si chiedono i mutui più alti. Secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, nei primi 5 mesi del 2026 l'importo medio richiesto ha raggiunto i 151.600 euro, ben al di sopra della media regionale di quasi 142.000 euro, in crescita del 2,4% rispetto allo scorso anno. Scattano oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio sarà invece chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le due corsie. È tutto, tra meno di un'ora alle 11 le prossime news locali, ora le previsioni meteo. Buona mattinata.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona.
2: Meteo.
3: Le previsioni per oggi lunedì 6 luglio vedono su Verona cieli poco nuvolosi, senza piogge, con temperature fino a 33 gradi. Permane l'allerta per il caldo. Nel resto del Veneto nuvolosità in aumento dal pomeriggio sulle pianure occidentali con qualche debole pioggia, mentre sulle prealpi il tempo resterà variabile.
2: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

0: Billy Idol, Sweet 16, le 18, anzi le 10 e 8 minuti, vedi quando uno è abituato a fare la sera poi si sbaglia, le 10 e 8 minuti 44 secondi rigorosamente in diretta.
1: Radio Verona.
2: Ultime notizie, ultime notizie,
1: Radio Verona, giravoce.
0: Buongiorno, buongiorno, Matteo Sambucaro in vostra compagnia, ci sono io oggi al mattino, almeno Nadia De Nicolò la ritroverete questa sera a partire dalle 17, sarà in diretta da Piazza Bra, da il furgoncino, dalla roulotte, da quello che è lo spazio dedicato all'estate teatrale veronese. Ci sarà lei con le notizie e poi anche gli ospiti, perché ricordiamo poi Atisis, in questo caso Radio Verona, media partner di questa bellissima kermesse di cui fra poco andremo anche a parlare, visto che ci sono degli spettacoli molto molto belli in quello che è il teatro romano. Mamma mia, che luogo fantastico, carico di storie, ma soprattutto, come dire, non lo so, cioè lascia sempre una vibrazione bella. Voi quando siete lì, che inizia lo spettacolo con così il tramonto che fugge sulla città, sull'Adige, insomma, se siete poi sulla gradinata, vedete, ecco, quella è un'emozione, già quello vale il biglietto. Vabbè, state con noi, fra poco parliamo delle migliori passeggiate panoramiche d'Europa, ok? Quindi fra poco state lì, ne vediamo un po' insieme. C'è anche il lago di Garda, ve lo dico così.

Allora andiamo a guardare le migliori passeggiate panoramiche d'Europa. Lago di Garda e Costiera Amalfitana sono stati inseriti dal Guardian nelle passeggiate panoramiche più belle. Eccolo qua. Quindi andiamo un po' a vedere così velocissimamente di cosa si tratta. Ecco, tra le escursioni premiate dal giornale britannico, che in questo caso come dire è una buona referenza, c'è il sentiero del Bonale, considerato uno dei percorsi più iconici del Benaco, lungo circa 10 km tra andata e ritorno. Parte dalla città di Riva del Garda, quindi siamo sulla sponda settentrionale in Trentino, e segue l'antica strada scavata nella roccia che conduce verso la valle di Ledro e il suo splendido lago, un gioiello blu incastonato tra le montagne verdeggianti che regala panorami spettacolari a ogni scorso. Il tracciato è diventato uno dei simboli del territorio grazie al suo percorso che si sviluppa a strapiombo sul lago, attraversando suggestive gallerie ricavate nella montagna e costeggiando vigneti, prati, casali e anche una cascata. Un sentiero speciale da percorrere almeno una volta nella vita e che custodisce importanti testimonianze storiche. Tra la seconda e la terza galleria infatti si trovano i resti della tagliata del Ponale, imponente fortificazione militare realizzata dagli austriaci a partire dal 1860 con cunicoli scavati nella roccia e trincee. Ecco, diciamo che la storia un po' asburgica noi ce l'abbiamo anche qui a Verona e nel lago, insomma un po' da approfondire, ecco, no? A volte ce la perdiamo per strada sta cosa, però ecco, non poteva mancare poi il celebre sentiero degli dei, considerato uno dei trekking più spettacolari d'Italia. Il percorso si snoda lungo un'autentica mulattiera che collega Bomerano, frazione di Agerola, a Nocelle, Sopropositano, attraversando la dorsale dei Monti Lattari. Lungo circa 6,5 km regala panorami mozzafiato sulla Costiera Amalfitana. Insomma, ecco, queste sono sicuramente le cose principali, le due camminate

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia.

0: e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Lui è Luciano Ligabue, cosa vuoi che sia? Le 10:25 minuti. Buona giornata, buona mattinata, buon lunedì, è iniziata una nuova settimana, si appresta anche ad arrivare, a raggiungere il caldo, lo diciamo così. C'è anche un bel articolo sull'arena.it, lo leggiamo insieme. Finita la tregua, torna il caldo e si riaffaccia il rischio siccità. Questo è l'articolo del meteorologo Alessandro Azzoni. Dopo qualche giorno di tregua, umidità accettabile e massimi intorno ai 32 gradi, insomma, che ci hanno fatto un attimo respirare, l'estate si prepara a cambiare nuovamente marcia, riproponendo scenari africani in buona parte d'Europa. Ora la domanda è: tornerà la canicola record di fine giugno? La risposta purtroppo è sì, anche se i termometri non dovrebbero toccare i picchi estremi della fine di giugno, ovvero tra i 38 e i 39 gradi. L'anticiclone intanto ci riprova, una nuova e potente fiammata subtropicale si appresta a colpire il vecchio continente, investendo in pieno l'Italia a partire da domani, con la regione padana in prima linea. E è un immenso promontorio di aria bollente esteso dal Marocco fino alla Germania, è pronto ad allungare le sue mani appunto sulla pianura padana e sul resto della penisola. I modelli previsionali in questo caso non lasciano spazio a dubbi: l'anticiclone nordafricano manterrà il suo fulcro tra Spagna e Francia, ma si espanderà lentamente verso est, bloccando l'arrivo delle correnti più fresche nord atlantiche. Il cronoprogramma della fiammata africana prevede un lunedì, un martedì pienamente soleggiati ma con progressivo aumento termico, temperature in crescita fino a 34-35 gradi nel pomeriggio. Mercoledì e giovedì il sole rimarrà protagonista, accentuando il riscaldamento, massime diffuse tra 35 e 36 gradi. In quota si registreranno temperature comprese tra i 21 e i 24. Storicamente luglio a Verona registra una media di 75 mm di pioggia, ma il dato è estremamente variabile, quindi insomma su questo work in progress. Fatto sta che sarà una settimana molto molto calda e con massime insomma sui 34-35 gradi, quindi è estate, possiamo dirlo. Sfera e Basta, Faide con Piensa ne mi, subito dopo la mezz'ora informazione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truffe. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Signora?
3: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
3: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
17: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

alle 10.45, un quarto alle 11, detta molto più semplicemente. Andiamo a parlare di italiani al lavoro. Secondo una ricerca, le persone sono più produttive in base a diversi fattori: età, professione e cultura. Soprattutto chi per mestiere si occupa di cultura tende a produrre di più nelle ore serali. Invece i lavoratori entry level nella seconda parte della giornata, quindi dopo pranzo, ma in generale gli italiani preferiscono andare a lavorare di mattina. Se l'Italia è al top della classifica per persone più attive al mattino, seguono poi Danimarca e Svezia. Invece Singapore è il paese dove le persone si sentono più produttive la sera. Nelle Filippine c'è una maggioranza di lavoratori invece che rende di più nella seconda parte della giornata, così come in Brasile. Ovviamente dipende dalle professioni e dai ruoli, ma partendo dagli studenti si evidenzia che chi è a inizio carriera è più produttivo il pomeriggio o la sera, al contrario di chi ha ruoli dirigenziali, che è più produttivo dalle prime luci dell'alba. Anche il settore professionale fa la differenza: i creativi e molti professionisti che si occupano di servizi sono più produttivi nella seconda parte della giornata, in primis quelli che lavorano nel settore dell'arte, 52%, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi. In ogni caso, le persone analizzate, quelle che sono più produttive la mattina, sono circa il doppio di quelle più produttive la sera. Beh, insomma, in sostanza gli italiani sono i più mattinieri al mondo. Ecco, lo sapevate? No, vabbè, insomma, ve l'ho detto io. C'è lei, Arisa, che è stata protagonista anche al Teatro Romano la scorsa settimana. Rugiada.

0: 11 600 10 per essere dei nostri. Saluto Eugenio, un abbraccio, buon viaggio direzione Trento, sta per imboccare la Brennero da Verona Nord, vi scrive un abbraccio. Piccolo break, torniamo fra poco con Fiorella Mannoia.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Da oggi è possibile presentare domanda per Verona Abita Giovane, il nuovo bando del comune a sostegno degli under 35 in affitto. Il contributo varia da 150 a 200 euro al mese ed è destinato ai giovani con ISEE fino a 40.000 euro e contratto a canone concordato. Stanziati 80.000 euro, le richieste potranno essere presentate fino al 15 novembre. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 6 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il governance pool del Sole 24 Ore premia il Veneto. Il presidente della regione Alberto Stefani è secondo nella classifica nazionale del gradimento con il 65% dei consensi, a un solo punto dal leader Antonio De Caro. Tra i sindaci invece Damiano Tommasi resta stabile all'89esimo posto su 97 nella parte bassa della classifica, con un gradimento del 46%, in calo di un punto rispetto ad un anno fa e di 7,5 punti complessivi rispetto all'elezione del 2022. Sono 1221 i veronesi che nei primi 6 mesi dell'anno non hanno ottenuto visite o esami nei tempi previsti e si sono rivolti ai comitati veronesi diritto alle cure. A renderlo noto è il coordinamento dei comitati veronesi diritto alle cure, che segnala ritardi soprattutto per visite specialistiche, ecografie e oculistica. Dei casi seguiti il 74% ha trovato una soluzione, ma i volontari chiedono interventi strutturali per ridurre le liste d'attesa. Verona è la provincia del Veneto dove si chiedono i mutui più alti. Secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, nei primi 5 mesi del 2026 l'importo medio richiesto ha raggiunto i 151.600 euro, ben al di sopra della media regionale di quasi 142.000 euro, in crescita del 2,4% rispetto allo scorso anno. E sono scattati oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante, con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio sarà invece chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le 2 corsie. Continua a far discutere l'ordinanza del sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra, che vieta il nudo integrale su tutte le spiagge del territorio comunale, con multe da 75 fino a 500 euro. Il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, boccia la chiusura totale e invita il collega di Torri a distinguere tra naturismo e comportamenti inappropriati, mentre tra i turisti prevale l'idea che sia corretto consentire tale pratica, purché in aree dedicate e ben segnalate. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Oro, niente da perdere. Lui, grande amico conterraneo, concittadino di Ultimo, che ha fatto registrare il concerto record proprio in quest'ultimo weekend a Tor Vergata con 250.000 persone. A proposito di concerti live, un bell'articolo poi che vi vado a...

poi di grandi e giovani talenti. Ecco, diciamo che questo è un tema poi che si presenta e che torna in auge. Magari lo approfondiamo, se non oggi, un altro momento. Intanto fra poco andiamo a parlare anche della classifica dei sindaci d'Italia più apprezzati. Come si posiziona Damiano Tommasi? Fra poco lo vediamo insieme, e la classifica del Sole 24 Ore poi è riportata anche sul nostro quotidiano l'Arena, l'arena.it. State con noi, Pietro Sampaio con Jeski.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, insieme a Fabio Rovazzi. Ovviamente le 11:28 minuti, uno dei pezzi dell'estate, no? Cioè ci si prova sempre a fare questi tormentori, queste cose estive che vedono insieme poi Rovazzi che torna. Ecco, Rovazzi, Baby K, che abbiamo poi, insomma, Alvaro Solè. Ecco, ci sono dei nomi, no? Che tornano durante l'estate per lanciare in qualche modo la hit. Classifica del Sole 24 Ore, il primo cittadino veronese, in questo caso Miano Tommasi, in calo di 7.5 punti rispetto al giorno delle elezioni, gradimento al 46%. Ultimo tra i primi cittadini venete, in fondo alla classifica nazionale dei sindaci italiani. I numeri raccontano questo oggi di Damiano Tommasi, articolo che ritroviamo sull'arena.it, che fa riferimento alla classifica del Sole 24 Ore per quanto riguarda il gradimento rispetto al consenso al momento dell'elezione, quando il primo cittadino fece registrare il 64% dei votanti. Da ora un giudizio positivo, comunque un cittadino su 6. Stabile il consenso dei rodigini nei confronti di Valeria Cittadini, 15° posto, che si mantiene intorno al 58%. Passa invece al 50.5, dal 50.5 al 56 Posso Mai a Vicenza, che cresce, 22° posto dei sindaci più apprezzati, sempre secondo il sondaggio del Sole 24 Ore. A Belluno bene, insomma, perde invece 3 punti, dal 58 al 55 il primo cittadino di Padova, Giordani, e ancora peggio va poi, come dicevamo, Damiano Tommasi, primo cittadino di Verona, 89° posto su 90, ultimo in classifica tra i sindaci veneti, con il gradimento che scende al 46%. Stefani, per quanto riguarda invece la regione, secondo in classifica, in crescita di un punto davanti a Fedriga, governatore del Friuli, e a un punto dall'Abete, dove sta il presidente della Puglia Antonio De Caro. È la situazione del gradimento, appunto, rilevata dalla Sole 24 Ore. Vabbè, insomma, questo è l'articolo che ritrovate anche su l'arena.it. Alle 11:30 arriva l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truffa è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO, coi 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel savonese, un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultra 80enne al termine di una lite avvenuta nella loro casa, l'anziana in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027. Il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Radio Verona. Radio Verona.
16: Compilation 90.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

La bella musica su Radio Verona, buongiorno con Great The Best, le 11:47 minuti, è lunedì 6 di luglio, buon inizio di settimana, buongiorno, buongiorno, buongiorno, 335 60 11 610, fatemi salutare Paolo, buon lavoro, salutiamo i tanti agenti di commercio che poi sono in giro in lungo e in largo per la nostra provincia, intanto e non solo. Ovviamente, intanto, fra poco state lì perché parliamo delle città più belle del mondo, però secondo chi ci vive. C'è da dire una cosa, noi italiani di solito siamo un po' critici, no? Rispetto, perché siamo abituati alla bellezza e soprattutto siamo un po' critici, ah, questo non va, quello non va, quello non c'è, non c'è mai niente che ci piace, dai, alla fine della fiera. E quindi non lo so se ci sono o ci saranno delle italiane in questa classifica, fra poco lo scopriamo. Le città più belle, però non da una classifica stilata dalla rivista X o da, diciamo così, alcuni parametri, ma così a sentore appunto di chi ci vive e chi le frequenta abitualmente, quotidianamente. 11:48, ne parliamo fra poco. Intanto c'è questo, Carlita Matam con Sophie Tucker. Yeah!

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: domenica.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Torna a preoccupare la situazione idrica in Veneto. Secondo gli ultimi dati ARPAV diffusi dalla regione, a giugno le piogge sono state inferiori alla media e le portate dei principali fiumi sono in forte calo. L'Adige registra un meno 60%. L'assessore regionale Elisa Venturini annuncia un monitoraggio costante e invita ad un uso responsabile dell'acqua per fronteggiare la siccità. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E lunedì 6 luglio ancora un saluto dalla redazione. Si chiamava Andrea De Donno, aveva 22 anni e viveva a Sona. Il motociclista morto ieri nello scontro con un'auto sulla strada bresciana Bussolengo. Inutili soccorsi del 118 e due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Il presidente della regione Alberto Stefani è secondo in Italia per gradimento con il 65% dei consensi. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, resta invece all'89esimo posto su 97 con un gradimento al 46%, un punto in meno rispetto ad un anno fa. Secondo l'analisi del sondaggista Antonio Noto, i sindaci pagano oggi il peso di sicurezza, disagio sociale e costo della vita, problemi che i cittadini attribuiscono ai primi cittadini pur andando spesso oltre i loro poteri. Da oggi è possibile presentare domanda per Verona Abita Giovane, il nuovo bando del comune a sostegno degli under 35 in affitto. Il contributo varia da 150 a 200 euro al mese ed è destinato ai giovani con ISEE fino a 40.000 euro e contratto a canone concordato. Stanziati 80.000 euro, le richieste potranno essere presentate fino al 15 novembre. Nei primi 5 mesi del 2026 Verona si conferma la provincia del Veneto dove si chiedono i mutui più alti. Secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, l'importo medio richiesto ha raggiunto 151.600 euro, ben al di sopra della media regionale di quasi 142.000 euro, in crescita del 2,4% rispetto allo scorso anno. Scattati oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio sarà invece chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le due corsie. Musica protagonista questa sera al Teatro Romano di Verona alle 21.15. Simona Molinari porta in scena il suo Kairos Tour nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali. Ospite speciale della serata sarà Rafael Gualazzi. In scaletta i brani più rappresentativi della carriera dell'artista, insieme a cover che spaziano tra jazz, swing e pop. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Radio Verona.
2: Viabilità.
4: Al momento in autostrada sulla 4 Milano-Venezia verso Milano troviamo rallentamenti per lavori tra il bivio con la A57 e il bivio A4-A13. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, da oggi e per tutta la settimana fino a domenica 12 luglio, controlli della polizia locale con autovelox e telelaser sono possibili in viale del Brennero, via Preare, via della Libertà, via Basso Acquar, via Unità d'Italia e Corso Venezia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

Le 12 e 13 minuti, una nuova ora insieme, buon lunedì, informazione ovviamente quella da Verona e provincia che ritroveremo fra meno di un'ora, il flashback che ha aperto e poi questa, irrecuperabile. Andiamo a parlare delle città più belle secondo chi ci vive, lo accennavamo nell'ora precedente, le andiamo adesso così a spulciare. È bella perché questa classifica non prende in considerazione, no, una ricerca fatta da tale rivista, da tale sondaggio, no, è un sondaggio ovviamente, però prende in considerazione quelle che sono, diciamo così, le vibes, come dicono quelli bravi, di chi queste città le vive. Nel 2026 una ricerca internazionale di Time Out quindi ha individuato le città più belle del mondo secondo chi le vive ogni giorno, basandosi sulle opinioni di 24.000 abitanti in diverse località globali. A rispondere non sono esperti ma residenti intervistati. Il risultato, attenzione, esclude l'Italia, con città come Firenze, Roma, Venezia e Bologna assenti dalla top 10, dalla top 10. In cima alla graduatoria però c'è Cape Town con l'86% dei residenti che la definisce bella, grazie anche alla sua collocazione tra Chapel Mountain e l'Atlantico, in un paesaggio dove natura e città si fondono. Segue Edimburgo con l'84%, apprezzata per il centro storico medievale e il new town di epoca georgiana. Poi Sydney con skyline iconica e spiagge molto amate. Chicago con il 77% dei residenti soddisfatti si posiziona come città più bella degli States, davanti a Los Angeles, esclusa dalla classifica. Lisbona quinta, mostra tram gialli, azulejos e luce sul Tago, mentre Parigi e Stoccolma condividono il 68% tra isole, ponti e architetture urbane. Porto ottava con tetti rossi e viste sul Douro. Medellin nona tra architetture verdi nella valle dell'Albura. Chiude la classifica, almeno della top 10, Riga decima con le sue facciate Art Nouveau. Ecco, vabbè, avete capito, quindi Cape Town al primo posto e poi ci sono due portoghesi. Vedi, i portoghesi apprezzano molto le città in cui vivono, contrario nostro quanto pare in Italia. Teddy Swims con Mr. Know It All, questa è Radio Verona, 335 60 11 610 il WhatsApp per essere dei nostri. Buonasera.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprallo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

Giuseppe Ferreri, momenti perfetti, le 11, le 12 e 28 minuti, scusate, 335 60 11 610. Mi fate salutare due amiche, la Cri e anche la Steffi, un abbraccione forte. Lo ricordo perché non guasta mai ricordarlo che potete ascoltarci, sì, ovviamente sulle frequenze di Verona e provincia, 103 139, ma anche attraverso l'applicazione Android iOS, molto bella, molto carina, che potete scaricare sul vostro smartphone. C'è anche radioverona.it, poi con tutti i podcast, tra l'altro una nuova stagione, quella che partirà a settembre, ricca di novità, e quindi podcast che vanno dall'informazione allo sport, all'intrattenimento, insomma chi più ne ha più ne metta. L'ultima cosa che, a cui tengo molto, è che se avete una radio di ultima generazione potete ascoltare in DAB la radio in tutto il Veneto. Samurai J, Flamenco, Paranoia.

0: foto molto belle, magari le commentiamo fra poco. Una sorta di arcobaleno spalmato a Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky TG24, dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma il vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo è noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere Casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Allora, com'è andata? Racconta.
12: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
11: No. E tu che cosa hai fatto?
12: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
11: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
12: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: la bellissima voce di Dolores O'Riordan, Cranberries, Free to Decide, le 12:42. Andiamo in città, ma andiamo anche a parlare di estate.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: Ultime notizie,
1: Radio Verona, giravoce.
0: Eccoci qua, il giravoce. Aspetta, vedo un paio di foto che, di cui avevo accennato poco fa, di Davide che ci sta ascoltando probabilmente dall'auto. Dov'è la direzione? Mi sembra di vedere dalle vie, forse. Dove si trova? Vediamo. Sta andando verso San Giovanni, Lupatoto probabilmente. Vabbè, effetto strano in cielo con tante nuvolette, poi una sorta di arcobaleno spalmato, così lo definisce, ma ci sta, una sorta, non il classico arcobaleno, proprio lì spalmato sopra le nuvolette. Bello. Grazie Davide per aver condiviso con noi questa foto che ci dà, ci rallegra. Io prima di salutarvi invece vi ricordo il concorso Vinci l'Estate. Non dimenticate di partecipare, questo è il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo: da lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere anche all'estrazione finale, quella grossa potente, con premi straordinari tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Giocate e buona fortuna. Io intanto vi saluto, vi ricordo l'appuntamento appunto ora con l'informazione, quella da Verona e provincia, poi ovviamente c'è Desi dalle 14 e Nadia De Nicolò dalle 17 in collegamento in diretta da Piazza Bra con l'estate teatrale veronese. State con noi, ciao.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel veronese, con massime fino ai 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza piogge. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 6 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Sarà la ricostruzione dei carabinieri a chiarire le cause dell'incidente costato la vita ad Andrea De Donno, il 22enne di Sona, morto ieri sulla strada bresciana a Bussolengo. Valentina Burati.
5: È un lungo rettilineo d'asfalto che collega Corso Milano a Castelnuovo, la strada bresciana. La stava percorrendo anche ieri, come tante altre volte fra casa e lavoro, Andrea De Donno, in sella alla sua moto Honda, quando si è scontrato violentemente con un'auto, finendo sbalzato dalla sella. Erano circa le 12:30, il centauro 22enne stava percorrendo la strada in direzione della città. Pochi metri dopo lo svincolo con via Bussolengo, l'impatto, la ruota anteriore della motocicletta contro l'angolo sinistro posteriore della Skoda Roadster, la moto che scivola sull'asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi degli operatori del 118, che hanno trasportato poi gli occupanti dell'auto all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Sul posto i carabinieri di Peschiera con Bussolengo e Villafranca intervenuti in supporto e la polizia di Stato. Andrea De Donno è figlio di Luca De Donno, dirigente della stradale di Verona. Stava per entrare in servizio proprio quando ha ricevuto la tragica notizia e si è precipitato sul luogo dell'incidente con la moglie e l'altro figlio. La fidanzata di Andrea, sotto shock, è stata accompagnata lontano dalla scena. Andrea De Donno viveva con la famiglia a Sona. Dopo il diploma aveva iniziato a lavorare come cameriere alla pizzeria alla Corte, a breve distanza dal punto in cui ha perso la vita. Si stava godendo il suo giorno libero, una domenica senza pensieri. Andrea è il settimo centauro deceduto nel veronese dall'inizio dell'anno.
3: Cambiamo argomento. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Le preferenze di sindaci e governatori di regione. Ci dice perché Tiziana Bruzzato.
6: Il governatore del Veneto piace a due veneti su tre e in sette mesi conquista un mezzo punto percentuale in più di gradimento rispetto a novembre. Se il governatore della Puglia, De Caro, è il più amato d'Italia, Alberto Stefani si colloca al secondo posto. Perde invece consensi il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, scivola all'89° posto nella classifica, ultimo tra i sindaci veneti con il 46%, in calo di 7,5 punti rispetto al giorno delle elezioni. Novità di questa governance poll è la prima volta di una donna. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, conquista il primo posto nella classifica dei sindaci più amati d'Italia. Lo rileva l'indagine stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, realizzata su un campione di 1000 elettori in ciascuna regione, 600 in ciascun comune. In Regione Veneto il sindaco di Treviso, Mario Conte, nelle prime posizioni. Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, tra quelli più visti in crescita dal sondaggio. In calo invece anche il sindaco di Padova. La PIL dei sindaci si misura sempre meno sui risultati e sempre più sulle paure dei cittadini. Due primi cittadini su tre perdono infatti consenso, spiega Antonio Noto, direttore dell'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi. E questa non è una semplice oscillazione statistica, ma il sintomo di un cambiamento profondo. Oggi entrano sempre di più proprio nella valutazione temi come disagio sociale, costo della vita, crisi economica, marginalità urbana. A questo va aggiunta una seconda trasformazione. Il cittadino giudica sempre meno ciò che vede realizzato, sempre di più ciò che percepisce. La percezione del degrado, dell'incertezza economica o della perdita di qualità della vita pesano oramai quanto, se non di più, delle opere pubbliche inaugurate, dei bilanci in ordine e degli investimenti realizzati. Non basta governare bene, occorre, conclude, riuscire a trasmettere fiducia.
3: Sabato al Teatro Romano è stato protagonista Niccolò Fabi per la rassegna Contaminazioni Musicali, serata sold out all'insegna dei sentimenti cantati con eleganza e profondità. Giovanni Salvatori.
7: È cambiato insieme al suo pubblico Niccolò Fabi, dagli esordi con Dica, dal Sanremo dei Capelli, fortunato brano del primo album Il Giardiniere, alle atmosfere intime e le sonorità flautate ed eleganti che anche il Teatro Romano ha potuto abbracciare 10 anni dall'ultima volta nell'ambito del tour Contaminazioni Musicali, centrato sull'ultimo album di studio del cantautore romano Libertà negli occhi. L'attenzione alla grammatica dei sentimenti, la coerenza morale di chi con quella lente guarda sempre comunque agli avvenimenti della vita sono definitivamente la cifra dell'artista 58enne che proprio grazie a questo ha trovato la sua tribù affezionata, partecipe, trasversale dal punto di vista generazionale. Sull'intimismo velato appena di malinconia è lo stesso Fabi a prendersi in giro.
8: Dunque, ad aiutarmi ad intristirvi questa sera abbiamo dei baldi aiutanti, avete avuto modo di conoscere e applaudire il cantautore Alberto Bianco.
7: Ma oltre ad alcune delle canzoni dell'ultima raccolta, da Casa di Gemma all'Amore Capita, da Libertà negli occhi al Cuore gentile, affiorano altri pezzi del Fabi storico come L'energia di Oriente, La delicatezza di costruire, La struggente mimosa ed anche un riferimento alla svolta seguita al dramma della perdita della piccola Olivia, la figlia di appena 2 anni scomparsa nel luglio 2010, con il brano Attesa inaspettata, composto per celebrarne la nascita, divenuto un doloroso addio in musica ed ora riportato al suo senso originario. Il pubblico del Teatro Romano canta e applaude, si stringe all'artista restituendogli la delicatezza del pentagramma cardiaco da sempre filo conduttore del suo percorso musicale.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
16: Viabilità.
3: Al momento permane soltanto una segnalazione sulla 22 del Brennero verso Modena. Restano infatti 4 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In città da oggi e fino a domenica 12 luglio possibili controlli della Polizia Locale di Verona contro l'alta velocità su Viale del Brennero, Via Preare, Via della Libertà, Via Basso Acquarre, Via Unità d'Italia e Corso Venezia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
17: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
7: Ehi, perché tutta questa fretta?
6: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
7: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto Sky TG24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa. Lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media e modalità self lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano se la verrà contro il numero 5 del seeding, Alex De Minaur. Nel femminile invece Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Torna a preoccupare la situazione idrica in Veneto. Secondo gli ultimi dati ARPAV diffusi dalla regione, a giugno le piogge sono state inferiori alla media e le portate dei principali fiumi sono in forte calo. L'Adige registra un meno 60%. L'assessore regionale Elisa Venturini annuncia un monitoraggio costante e invita ad un uso responsabile dell'acqua per fronteggiare la siccità. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E lunedì 6 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si chiamava Andrea De Donno, aveva 22 anni e viveva a Sona. Il motociclista morto ieri nello scontro con un'auto sulla strada bresciana a Bussolengo. Inutili soccorsi del 118 e due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Il presidente della regione Alberto Stefani è secondo in Italia per gradimento con il 65% dei consensi. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, resta invece all'89esimo posto su 97 con un gradimento al 46%, un punto in meno rispetto ad un anno fa. Secondo l'analisi del sondaggista Antonio Noto, i sindaci pagano oggi il peso di sicurezza, disagio sociale e costo della vita, problemi che i cittadini attribuiscono ai primi cittadini pur andando spesso oltre i loro poteri. Da oggi è possibile presentare domanda per Verona Abita Giovane, il nuovo bando del comune a sostegno degli under 35 in affitto. Il contributo varia da 150 a 200 euro al mese ed è destinato ai giovani con ISEE fino a 40.000 euro e contratto a canone concordato. Stanziati 80.000 euro, le richieste potranno essere presentate fino al 15 novembre. Nei primi 5 mesi del 2026 Verona si conferma la provincia del Veneto dove si chiedono i mutui più alti. Secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, l'importo medio richiesto ha raggiunto 151.600 euro, ben al di sopra della media regionale di quasi 142.000 euro, in crescita del 2,4% rispetto allo scorso anno. Scattati oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio sarà invece chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le due corsie. Musica protagonista questa sera al Teatro Romano di Verona alle 21.15. Simona Molinari porta in scena il suo Kairos Tour nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali. Ospite speciale della serata sarà Rafael Gualazzi. In scaletta i brani più rappresentativi della carriera dell'artista, insieme a cover che spaziano tra jazz, swing e pop. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

grinta con questo disco flashback dei Queen. I want it all, voglio tutto, voglio tutto. Buon pomeriggio cari amici di Radio Verona, buon pomeriggio da Daisy, e direi che questa qui era la canzone giusta da dedicare al nostro amico Sylvester Stallone, che oggi compie 80 anni. Augurissimi caro Sly. Ma ditemi la verità, che giornata è oggi? Se sentite quel leggero bisogno di una coccolina extra, allora siete nel posto giusto, perché oggi qui in radio, oltre che a buttarla decisamente sulla comfort zone musicale, la buttiamo anche un po' sulla comfort food. Sapete, quel piatto magico, quel profumo d'infanzia o quel vizietto segreto capace di svoltare anche la giornata più pesante, così solo al primo assaggio, al primo morso, ho già la cuolina in bocca. Voi direte, ma abbiamo appena finito di mangiare, ho la pancia piena. Però il comfort food ci sta sempre, no? Della serie, ho mangiato tanto, sono piena, però un buco per il dolcino ci sta sempre. E che sia un dolce fatto in casa, un piatto della tradizione o quel cibo semplice che vi fa subito stare bene, o anche un bel caffettino, mi piacerebbe anche sapere qual è il vostro porto sicuro in cucina. Allora scrivetemi al nostro numero WhatsApp 335 60 11 610, e raccontatemi qual è il vostro comfort food, quello, il food del cuore, il cibo del cuore. Intanto vi lascio con un po' di ottima musica qui su Radio Verona, tanto per scaldare l'atmosfera che comunque fuori comincia a ritornare bella bollente. Bob Sinclair su Radio Verona, Burning.

0: Sei cibo, non è più soltanto nutrizione, esperienza, è diventato proprio un sistema dove convivono la salute, l'identità, la performance fisica, la cultura e anche la ricerca estetica. Però diciamo che c'è un contrappeso, cioè il ritorno al comfort food. È una forma, diciamo, nuova che ci premia un po', insomma, senza colpe, senza sensi di colpa, avanti tutta, il corpo e la mente, insomma, cercano anche un po' di semplicità e un po' di comfort, come dice la parola stessa. Allora vi ho chiesto qual è il vostro comfort food e mi avete mandato dei bei messaggi che approvo in pieno. Io di comfort food ne ho parecchi, a dire la verità. Comunque, ciao Desi, per me il comfort food assoluto non si batte: gnocchi fatti in casa con tanto burro e formaggio. Quando ero piccolo la nonna li faceva sempre il giovedì e ancora oggi, se ho una giornata storta, mi bastano due bocconi per far tornare il buon umore. Capisco. Buoni gli gnocchi. Ciao Radio Verona, mi avete beccata in pieno, sono appena uscita dall'ufficio e stavo pensando proprio a questo. Il mio porto sicuro è una fetta di torta di mele ancora tiepida con una tazza di tè. Fa subito casa e cancella lo stress di tutta la giornata. Se poi c'è anche una crosticina, cara Manuela, la crosticina sopra che ci faceva la nonna con lo zucchero, buona. Allora, poi Marco scrive: Daisy, se parliamo di comfort food io non vado a calorie, divano, copertina e anche 6 luglio con l'aria condizionata a palla, un bel barattolo di gelato direttamente col cucchiaio davanti alla TV, nessuno mi può giudicare, come diceva Caterina Caselli, mi pare giusto. Approvo su tutto in pieno, però ci metterei anche una bella pizza, io insomma la pizza è buona, la pizza ci piace, la pizza significa anche convivialità, stare con gli amici, passare una serata insieme e poi mangiare un piatto completo che ormai fa parte della tradizione della domenica sera in un certo senso, o comunque della tradizione dell'amicizia. Cari amici, sono le 14 e quasi 21 minuti, tra poco c'è anche Francesco Renga qui su Radio Verona.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

Francesco Renga, Giudy Ferreri, non dovrei, non dovresti. L'ho sentito dire ieri spesso in spiaggia, nei vini ferraresi, non dovresti non metterti la crema solare, perché bisogna mettersela sempre, anche se sembra che ci sia meno caldo del solito. E infatti l'esperto di fisica Vincenzo Schettini in questi ultimi giorni ha così spiegato l'importanza di mettersi la crema solare anche quando, per esempio, non so, è una giornata nuvolosa. Perché le nuvole non vuol dire che nascondano il sole, ci fanno sentire sicuramente meno caldo, però lui ha detto che il sole emette comunque delle radiazioni elettromagnetiche e tra tutte quelle lunghezze d'onda, quelle corrispondenti alla radiazione ultravioletta è quella che prevalentemente ci farà abbronzare. Però attenzione, perché appunto dicono, ahimè, che danneggia la nostra pelle. Adesso, quando è nuvoloso, dice Schettini, buona parte della radiazione del sole non riesce ad attraversare le nuvole e quindi ci arriva meno calore per il raggiamento, cioè sentiamo meno caldo, ma la maggior parte dei raggi ultravioletti attraversa indisturbata le nuvole, arrivando sulla nostra pelle, zicchete e zacchete. E per questo motivo, lo dice anche lui che è un esperto, bisogna continuare a mettersi la crema solare. Quindi mi raccomando, che siate bambini o diversamente giovani, non importa, la crema è fondamentale, quindi per ripararsi da questi raggi ultravioletti che a quanto pare sbruciacchiano la pelle e ce la fanno anche un po' invecchiare, a dire la verità. Quindi noi che amiamo restare eternamente giovani dobbiamo metterci la crema sempre, protezione 50, ci vuole poi un po' di tempo ad abbronzarci, ma non importa, ce l'abbiamo, abbiamo tempo, anche di ascoltare in Nirvana.

0: 14:31 minuti, quindi è il momento di lasciare lo spazio al GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La ministra di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Jennifer Lopez, sempre informissima, sempre bellissima, eppure passa il tempo anche per lei, vero? Come lo passa anche Madonna, che adesso ha 67 anni. L'ho vista in una trasmissione, ecco, un po' troppo tirata in viso, in volto, molto cambiata, però le gambe sono le sue, ha delle bellissime gambe. E quindi tra poco, cari amici, vi svelerò la routine di allenamento di Madonna a 67 anni per restare così in forma, lo ha dichiarato apertamente e dopo ve lo racconto. Restate con noi perché tra poco c'è il disco compilation anni 90. Siete su Radio Verona.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Sulla De Verona è proprio lei, Madonna, con Beautiful Stranger. Madonna che in un'intervista, proprio in occasione del suo atteso nuovo album Confession 2, ha rivelato che la sua routine di allenamento è un po' cambiata, perché insomma il tempo passa anche per lei, sono 67 carnevali, vero? Ecco. Quindi, sebbene il movimento rimanga comunque parte integrante della sua vita e si alleni sempre e regolarmente, lei ha raccontato che dopo anni di balli coi tacchi alti, corse sull'asfalto, yoga ashtanga, ha dovuto insomma fare qualche modifica per continuare a muoversi bene, insomma, alla sua certa. E quindi ha rivelato che dopo anni di allenamenti e anche esibizioni molto intense, si è fatta un ginocchio, cioè praticamente ha questo ginocchio che è rimasto senza cartilagine. Quindi se prima saltava sui trampolini, faceva cardio dance, ha detto adesso non posso più farlo. Quindi che cosa fa? Che cosa fa Madonna per mantenersi così in forma? Fa una cosa pazzesca. Io non sapevo nemmeno che esistesse il bici peloton. Che cos'è bici peloton? Sono dovuta andare a guardarlo anch'io. Allora, praticamente non è altro che una cyclette da casa ultra silenziosa. E ha l'app, il design ergonomico, schermo LCD con frequenza cardiaca, resistenza magnetica, volano da 15 kg, capacità 160 kg. Ecco, insomma, va bene, è una bicicletta da casa, una bicicletta da camera si chiamava una volta. E poi fa anche il Versa Climber, ecco, che è un attrezzo fitness cardio che sicuramente c'è anche nelle palestre, e di potenziamento, che simula l'arrampicata verticale, che non è poi, voglio dire, una passeggiata, è abbastanza complicato, però a quanto pare dicono i medici, così ha detto lei durante l'intervista, che la bici fa molto bene a chi ha una certa età, perché non va a caricarsi sulle ginocchia, perché fa bruciare comunque molte calorie, è a basso impatto e migliora anche la postura. Quindi, cari amici, bicicletta go go, che secondo me fa bene a tutti quanti. E non solo al nostro

sono i Beatles con Now and Then qui su Radio Verona. Adesso che state andando a spasso per via Mazzini in centro, visto che ci sono i saldi e si va alla ricerca dell'abito che magari avevamo visto tempo fa e adesso costa di meno, forse a metà prezzo, però ci sono dei luoghi dove, dei negozi dove ci sono delle cose molto, come si può dire, continuative, le chiamano, vero? Che costano sempre una cifra esorbitante, però che attirano sempre. Allora, stiamo parlando degli occhiali smart, che costano una bella cifra, però del resto anche un occhiale firmato costa comunque la stessa cifra. E in commercio ce ne sono sempre più modelli, un sacco. Però quali sono le funzioni di questi occhiali smart? Ce ne sono, come dicevo, tantissimi, i Meta e tanti altri, insomma, sempre che hanno più o meno tutti la stessa funzione. Sono, diciamo, occhiali apparentemente normali, che però sono dotati di fotocamere, sensori, microfoni e auricolari. E quindi a cosa servono in realtà? Beh, allora, il principale motivo per cui oggi vengono comprati è l'uso che se ne può fare per produrre foto e video passando inosservati e senza dover tenere altri dispositivi in mano, avete capito? Modello agente 007 o modello mi faccio gli affari degli altri senza essere visto? Voi vorreste comprarveli gli occhiali smart per fare questa cosetta, andare in giro e fare video e capire un po' cosa sta succedendo per poi metterli sui social, ecco, insomma, oppure avete un'idea diversa, insomma, dell'occhiale intelligente, dell'occhiale con l'intelligenza artificiale che fa foto e video di nascosto? Ditemelo al 335 60 11 610. La musica continua su Radio Verona con Jonas Blue.

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: America. Allora, leggiamo un attimo questo WhatsApp che è arrivato riguardo gli occhiali, sapete, smart. Allora, ciao da Lorella, se avessi quegli occhiali farei dei video pazzeschi e totalmente insospettabile il mio cane, perché appena mi giro si trasforma in un ladro professionista e mi ruba i calzini dal cesto della lavatrice, per non parlare dei biscotti, però appena prende in mano il telefono si siede e fa l'angioletto. Con gli occhiali smart sicuramente lo incastrerei, ma infatti è vero, ti dirò che anche il mio peloso, quando mi vede col telefono in mano, col cellulare per fargli una foto, un video, mi gira subito il sederino. Ecco, quindi amici, 15 in punto, è il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel veronese, con massime fino ai 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza piogge. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 6 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Sarà la ricostruzione dei carabinieri a chiarire le cause dell'incidente costato la vita ad Andrea De Donno, il 22enne di Sona, morto ieri sulla strada bresciana Bussolengo. Valentina Burati.
6: È un lungo rettilineo d'asfalto che collega Corso Milano a Castelnuovo, la strada bresciana. La stava percorrendo anche ieri, come tante altre volte fra casa e lavoro, Andrea De Donno, in sella alla sua moto Honda, quando si è scontrato violentemente con un'auto, finendo sbalzato dalla sella. Erano circa le 12.30, il centauro 22enne stava percorrendo la strada in direzione della città. Pochi metri dopo lo svincolo con via Bussolengo, l'impatto, la ruota anteriore della motocicletta contro l'angolo sinistro posteriore della Skoda Roadster, la moto che scivola sull'asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi degli operatori del 118, che hanno trasportato poi gli occupanti dell'auto all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Sul posto i carabinieri di Peschiera con Bussolengo e Villafranca intervenuti in supporto e la Polizia di Stato. Andrea De Donno è figlio di Luca De Donno, dirigente della stradale di Verona. Stava per entrare in servizio proprio quando ha ricevuto la tragica notizia e si è precipitato sul luogo dell'incidente con la moglie e l'altro figlio. La fidanzata di Andrea, sotto shock, è stata accompagnata lontano dalla scena. Andrea De Donno viveva con la famiglia a Sona. Dopo il diploma aveva iniziato a lavorare come cameriere alla pizzeria alla Corte, a breve distanza dal punto in cui ha perso la vita. Si stava godendo il suo giorno libero, una domenica senza pensieri. Andrea è il settimo centauro deceduto nel veronese dall'inizio dell'anno.
5: Cambiamo argomento. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Le preferenze di sindaci e governatori di regione, ci dice perché Tiziana Bronzato.
7: Il governatore del Veneto piace a due veneti su tre e in sette mesi conquista un mezzo punto percentuale in più di gradimento rispetto a novembre. Se il governatore della Puglia, De Caro, è il più amato d'Italia, Alberto Stefani si colloca al secondo posto. Perde invece consensi il sindaco di Verona Damiano Tommasi, scivola all'89esimo posto nella classifica, ultimo tra i sindaci veneti con il 46%, in calo di 7,5 punti rispetto al giorno delle elezioni. Novità di questa governance poll è la prima volta di una donna. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, conquista il primo posto nella classifica dei sindaci più amati d'Italia. Lo rileva l'indagine stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, realizzata su un campione di 1000 elettori in ciascuna regione, 600 in ciascun comune. In Regione Veneto il sindaco di Treviso, Mario Conte, nelle prime posizioni. Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, tra quelli più visti in crescita dal sondaggio. In calo, invece, anche il sindaco di Padova. La PIL dei sindaci si misura sempre meno sui risultati e sempre più sulle paure dei cittadini. Due primi cittadini su tre perdono infatti consenso, spiega Antonio Noto, direttore dell'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi. E questa non è una semplice oscillazione statistica, ma il sintomo di un cambiamento profondo. Oggi entrano sempre di più nella valutazione temi come disagio sociale, costo della vita, crisi economica, marginalità urbana. A questo va aggiunta una seconda trasformazione. Il cittadino giudica sempre meno ciò che vede realizzato, sempre di più ciò che percepisce. La percezione del degrado, dell'incertezza economica o della perdita di qualità della vita pesano oramai quanto, se non di più, delle opere pubbliche inaugurate, dei bilanci in ordine e degli investimenti realizzati. Non basta governare bene, occorre, conclude, riuscire a trasmettere fiducia.
5: Sabato al Teatro Romano è stato protagonista Niccolò Fabi per la rassegna Contaminazioni Musicali, serata sold out all'insegna dei sentimenti cantati con eleganza e profondità. Giovanni Salvatori.
8: È cambiato insieme al suo pubblico Niccolò Fabi, dagli esordi con Dica, dal Sanremo dei Capelli, fortunato brano del primo album Il Giardiniere, alle atmosfere intime e le sonorità flautate ed eleganti che anche il Teatro Romano ha potuto abbracciare 10 anni dall'ultima volta nell'ambito del tour Contaminazioni Musicali, centrato sull'ultimo album di studio del cantautore romano Libertà negli occhi. L'attenzione alla grammatica dei sentimenti, la coerenza morale di chi con quella lente guarda sempre comunque agli avvenimenti della vita sono definitivamente la cifra dell'artista 58enne che proprio grazie a questo ha trovato la sua tribù affezionata, partecipe, trasversale dal punto di vista generazionale. Sull'intimismo velato appena di malinconia è lo stesso Fabi a prendersi in giro.
9: Dunque, ad aiutarmi ad intristirvi questa sera abbiamo dei baldi aiutanti, avete avuto modo di conoscere e applaudire il cantautore Alberto Bianco.
8: Ma oltre ad alcune delle canzoni dell'ultima raccolta, da Casa di Gemma all'Amore Capita, da Libertà negli occhi al Cuore gentile, affiorano altri pezzi del Fabi storico come L'energia di Oriente, La delicatezza di costruire, La struggente mimosa ed anche un riferimento alla svolta seguita al dramma della perdita della piccola Olivia, la figlia di appena 2 anni scomparsa nel luglio 2010, con il brano Attesa inaspettata, composto per celebrarne la nascita, divenuto un doloroso addio in musica ed ora riportato al suo senso originario. Il pubblico del Teatro Romano canta e applaude, si stringe all'artista restituendogli la delicatezza del pentagramma cardiaco da sempre filo conduttore del suo percorso musicale.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Radio Verona.
18: Meteo.
5: Le previsioni per domani, martedì 7 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, sia sui litorali che sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Così sarà anche a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA.
18: Radio Verona, flashback.

0: Lennon Woman qui su Radio Verona per quanto riguarda il disco Flashback. E ora è arrivato il momento della breaking news. Buongiorno alla nostra giornalista Valentina Burati, buon pomeriggio anzi Valentina.
1: Buon pomeriggio anche a te Daisy. Sì, passiamo dalla musica al teatro, perché anche se siamo nel pieno della stagione estiva e quindi gli appuntamenti sono in Arena e al Teatro Romano, però naturalmente è già tempo di muoversi per accaparrarsi i posti migliori per la stagione invernale. La rassegna Divertiamoci a Teatro l'abbiamo presentata una decina di giorni fa, oggi sono usciti i titoli di quello che sarà la 40ª edizione del Grande Teatro al Nuovo per tutto l'inverno. Diciamo che per celebrare l'anniversario il direttore artistico Fabrizio Arcuri ha proprio pensato a una linea classicissima sia nei titoli che con grandissimi nomi del teatro e anche del cinema italiano, ma saranno quindi appuntamenti molto interessanti. Te li elenco velocissimamente: arriverà Natalino Balasso con un testo di Carlo Goldoni, una delle ultime sere di Carnovale, poi ci sarà Lunetta Savino con Madre Coraggio, torna Silvio Orlando con un testo di Pirandello, Stefano Massini che l'anno scorso con la sua biografia di Adolf Hitler fece veramente il pienone e una serie di ovazioni dal pubblico entusiasta, questa volta sarà un monologo sull'ascesa al potere di Vladimir Putin, quindi attesissimo. Poi da Calvino la cosmicomica Vita di Q con Luca Marinelli, altro attore italiano amatissimo. Torna anche Stefano Accorsi, era qualche anno che non calcava il palcoscenico almeno a Verona, con Nessuno, le avventure di Ulisse, una rilettura un po' del mito omerico in chiave contemporanea. E poi Elio Germano che leggerà e interpreterà dei testi, degli scritti di Gino Strada, il fondatore di Emergency, La guerra com'è, si intitola lo spettacolo che arriverà a marzo. E infine il più grande dei classici, Riccardo III di Shakespeare, con Vinicio Marchioni. Decisamente quindi si va sul sicuro, perché sono grandi testi, grandi autori, anche degli attori che sicuramente sarà piacevole rivedere una volta di più sul palcoscenico veronese. La campagna abbonamenti, prima con i rinnovi e poi con le nuove iscrizioni, comincia il 14 luglio.
0: Veramente una stagione di grande spessore quindi qui a Verona per quanto riguarda il Grande Teatro. Valentina, grazie per questa importante
1: grazie,
0: notizia.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e buon lavoro anche a te. Noi proseguiamo con la musica, naturalmente qui su Radio Verona adesso c'è Anna con Gasolina.

Vamos, ormai ragazzi gli esami di maturità mi sa che sono quasi finiti, manca poco alla libertà, all'inizio delle vacanze estive e insomma è una data veramente importante, è un traguardo che sapete oggi la tendenza è quello di viverlo proprio come una specie di laurea. L'orale proprio di maturità è come una mini laurea, quindi ci si veste eleganti, c'è anche l'alloro finale da mettere in testa e la festa per celebrare l'evento. E anche in questo la generazione dei millennials che facevano gli esami vestiti in modo così molto casual, jeans, maglietta eccetera, e poi finalmente sfiniti andavano a festeggiare con gli amici e magari anche con i genitori, adesso è diventata una cosa completamente diversa, perché la generazione Z invece vive l'orale della maturità come una vera e propria tesi di laurea, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, insomma vi sentite no anche in Piazza Bra quando si laureano cosa dicono, sì dai tante cose goliardiche, ma insomma ci sta, è un evento speciale anche quello, è un cambio di vita. Comunque secondo un sondaggio di Scuola Net i ragazzi adesso hanno questa tendenza qua, si festeggia, si stappano anche le bottiglie, si schizza tutto lo champagne addosso a chi è passato quindi ed è riuscito ad attraversare questo traguardo illeso e finalmente pronto per andare.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
11: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili su

Weekend su Radio Verona con George Ezra, ma parliamo di un altro George, amiche. Preparate le valigie che a settembre andiamo tutte a Venezia, perché arriva lui, George Clooney. Ah, perché finalmente, poveretto, è stato premiato con Leone d'Oro alla carriera. Insomma, ha detto: sono molto felice perché io adoro Venezia, ci è venuto giù un sacco di volte, anche tra l'altro senza mai beccare nulla. Questa volta finalmente si sono decisi, perché insomma di film belli ne ha fatti parecchi ed è anche bravo, si sono decisi a dargli questo Leone d'Oro alla carriera. E lui ha detto, perché sapete che è molto ironico e simpatico, ha detto: è un onore, ma significa che sto invecchiando. Ha detto: vabbè, è un grande, perché oltre a essere bello e bravo è anche simpatico. Se ne dicono di tutti i colori di lui, ma è solo invidia, è solo pura invidia. Mick su Radio Verona con Beautiful Freaks, con Desi fino alle ore 17.

0: Partiamo quindi subito con il GR nazionale e internazionale qui dagli studi di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Saidelli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1, vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stata la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tra poco parleremo di un fenomeno al contrario, no? Sapete che ormai i social ci bombardano di fotografie, amici a cena, per le cene, tutti felici che si divertono, balletti contro balletti, però adesso sta impazzando un'altra moda, quella degli influencer della solitudine, ma ne parliamo tra pochissimo dopo il disco compilation anni 90.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Radio Verona. Radio Verona.
10: Compilation 90.

western e un cartone animato, Witch Doctor Cartoons, qui su Radio Verona. Questo è il disco compilation anni 90. Allora, qualche tempo fa, scorrendo TikTok, mi sono imbattuta in una ragazza che filmava se stessa mentre cenava da sola e raccontava di non avere amici, di passare fine settimana in attività solitarie. Aveva qualche migliaio di follower e commentava la sua vita, diciamo, con un certo distacco. Ecco, a distanza di qualche anno, questa nicchia è diventata una vera e propria categoria. Queste influencer della solitudine o loneliness influencer sono diventate, diciamo, un sottogenere riconoscibile proprio anche da una visiva del tutto personale, no? Hanno queste inquadrature fisse, luci soffuse, rituali domestici, tisane, self care, quindi una situazione, diciamo, molto così lonely, molto da soli. Ed è un fenomeno che si inserisce in una, diciamo, in un contesto culturale molto diverso, perché per oltre un decennio i social hanno costruito il loro immaginario proprio attorno ai viaggi, agli amici, e, diciamo, mostrandoti quei posti dove tu non c'eri, un po' tagliato fuori, no? E adesso questi influencer della solitudine si posizionano proprio come l'antitesi di questi messaggi del divertimento, della pericena, della vacanza, e mostrano proprio, non so, questi ragazzi il venerdì sera sul divano, che hanno un weekend senza programmi, che si ritrovano completamente da soli e magari che stanno cenando da soli e preparano la cena per una persona sola. Questi ragazzi praticamente, diciamo che rendono visibile una condizione che è sempre rimasta ai margini, no, dei social. Guai far vedere che si è soli, però purtroppo non è una situazione rara, però è sempre stata percepita come qualcosa da nascondere. Quindi benvengano anche questi ragazzi, che spero trovino presto tanti tanti amici.

qui su Radio Verona. Vi è mai capitato di mettere in bocca qualche cosa, non so, un frutto, della verdura, e dire ma sta roba qua non sa di niente? Insomma, ho letto un articolo proprio sul Gambero Rosso che dice perché i pomodori non sanno più di pomodoro come una volta. In effetti i pomodori sono tutti più belli, più resistenti, durano più a lungo sugli scaffali, però per molti hanno perso la loro qualità più importante, cioè il sapore di pomodoro. E la scienza ha spiegato il perché. Io dico che non tutti i pomodori sono così, perché io non so, mangio dei pomodori che sono buoni, dolci, però se tu senti i nonni dicono no, il pomodoro non ha più il sapore una volta. Comunque, che cosa succede? Praticamente è tutto un problema legato all'industria, no? Ai consumatori, al consumismo. E quindi, come ha spiegato un professore agronomo ed esperto agroalimentare, ha detto che il fulcro del problema risiede nei tempi imposti dal mercato globale. Ovvero, il pomodoro ha una caratteristica, cioè matura molto velocemente, diventa subito marcio, e un tempo il prodotto arrivava quindi dall'orto o dall'agricoltore direttamente nelle case o nei ristoranti eccetera eccetera, e veniva consumato in giornata. Oggi invece abbiamo bisogno, dice questo agronomo, di una shelf life molto ma molto più lunga. Quindi la ricerca genetica, che si è concentrata sulla manipolazione della pectina piuttosto che di altre cose, ha cambiato un po' quella che è la qualità organolettica del pomodoro. Quindi è vero che dura di più negli scaffali, dura più a lungo nel nostro frigo, dura più a lungo, però non ha più il sapore di una volta, almeno ecco quelli dicono loro del supermercato. Poi comunque c'è sempre il vaso, potete farlo anche voi in vaso, no? Un piccolo

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

yourself. Allora, cari amici, sempre più utenti quando mettono lo smartphone a caricare attivano la modalità aereo e qualche volta l'attivano anche per non essere disturbati e magari fare le loro cose, guardare le mail, guardare Facebook, però non vogliono essere disturbati da qualcuno al telefono. Comunque il motivo perché è intuitivo, in questo modo si riducono le attività in background per destinare una quota maggiore dell'energia in ingresso alla batteria piuttosto che ai processi del sistema. Quindi, se volete velocizzare quindi la carica del vostro smartphone, mettete la modalità aereo anche se siete a letto.

0: sì, avete capito bene. Ma ne parliamo tra pochissimo, perché adesso lo spazio è riservato alle notizie locali. Conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Torna a preoccupare la situazione idrica in Veneto. Secondo gli ultimi dati ARPAV diffusi dalla regione, a giugno le piogge sono state inferiori alla media e le portate dei principali fiumi sono in forte calo. L'Adige registra un meno 60%. L'assessore regionale Elisa Venturini annuncia un monitoraggio costante e invita ad un uso responsabile dell'acqua per fronteggiare la siccità. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E lunedì 6 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Si chiamava Andrea De Donno, aveva 22 anni e viveva a Sona. Il motociclista morto ieri nello scontro con un'auto sulla strada bresciana Bussolengo. Inutili soccorsi del 118 e due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Il presidente della regione Alberto Stefani è secondo in Italia per gradimento con il 65% dei consensi. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, resta invece all'89esimo posto su 97 con un gradimento al 46%, un punto in meno rispetto ad un anno fa. Secondo l'analisi del sondaggista Antonio Noto, i sindaci pagano oggi il peso di sicurezza, disagio sociale e costo della vita, problemi che i cittadini attribuiscono ai primi cittadini pur andando spesso oltre i loro poteri. Da oggi è possibile presentare domanda per Verona Abita Giovane, il nuovo bando del comune a sostegno degli under 35 in affitto. Il contributo varia da 150 a 200 euro al mese ed è destinato ai giovani con ISEE fino a 40.000 euro e contratto a canone concordato. Stanziati 80.000 euro, le richieste potranno essere presentate fino al 15 novembre. Nei primi 5 mesi del 2026 Verona si conferma la provincia del Veneto dove si chiedono i mutui più alti. Secondo l'osservatorio facile.it e mutui.it, l'importo medio richiesto ha raggiunto 151.600 euro, ben al di sopra della media regionale di quasi 142.000 euro, in crescita del 2,4% rispetto allo scorso anno. Scattati oggi i lavori di adeguamento del cavalcavia di Viale Piave a Verona, che proseguiranno fino al 17 luglio. Fino a giovedì 10 sarà chiusa la rotatoria sottostante con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per chi è diretto in centro. Dal 13 al 17 luglio sarà invece chiuso il sottopasso verso via Santa Teresa, mentre sul cavalcavia resteranno sempre aperte le due corsie. Musica protagonista questa sera al Teatro Romano di Verona alle 21.15. Simona Molinari porta in scena il suo Kairos Tour nell'ambito della rassegna Contaminazioni Musicali. Ospite speciale della serata sarà Rafael Gualazzi. In scaletta i brani più rappresentativi della carriera dell'artista, insieme a cover che spaziano tra jazz, swing e pop. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Me. meteo.
5: Le previsioni per domani, martedì 7 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, sia sui litorali che sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Così sarà anche a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

la cosa più dolce. Che cosa c'è di dolce? La banana, l'unico frutto dell'amore. E sta dieta della banana, fra tutte le diete del fantino, del rosmarino, eccetera, eccetera, mi ha colpito in modo particolare. La dieta della banana, che è una dieta di stile giapponese, l'hanno inventata i giapponesi, e vediamo un po' come funziona, perché

0: piena di zuccheri, un mantra che mi sono sentita ripetere da quando sono ragazzina, da quando, e sapete, insomma, tutti abbiamo fatto qualche dieta, eccetera, eccetera. Quindi le banane, invece no, non sono uno spauracchio, a parte che hanno soltanto circa 90 calorie ogni 100 grammi, quindi alla fine della fiera non è niente di pauroso, sono una fetta di profiterol o di panettone, quello sì che ne hanno tante di calorie. Allora, dicevamo che questa dieta della banana è un regime alimentare ideato in Giappone e prevede di consumare le banane a colazione abbinate all'acqua a temperatura ambiente. Ma poi il bello è che pranzo e cena si mangia quello che si vuole senza buffarsi, chiaramente, e evitando magari i dolci, ecco, quello sì. Idratazione, meglio sempre farla, ma quello si sa, quando si ha sete bisogna bere. Quindi banana dà energia, vitamine, soprattutto B6, potassio, quindi l'ideale per l'estate. Direi che come dieta, insomma, non è proprio male, visto che a pranzo e a cena si possono mangiare pasti regolari purché siano equilibrati, e evitando, ovviamente, chiaro, quando si ha dieta, dei cibi pesanti elaborati, perché se poi mangiamo il fritto misto, anche no, ho una bella carbonara, bella tutta piena di panna, no, la panna non c'è la carbonara, ah è vero, ho detto un'eresia, no, allora ritorno alla musica con Ellie Goulding, Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom, don't want the pills,

fantasia e sicuramente la cultura, il teatro, tutte queste cose ci aiutano a volare un po' con la fantasia. E allora che cosa facciamo questa sera? Cosa facciamo questa sera lunedì 6 luglio alle 21:15 nel cortile del Museo di Castelvecchio? Sarà proiettato per la prima volta il documentario dedicato alla storia di Verona, dal periodo romano al dominio asburgico. Una meraviglia conoscere tutti questi aspetti, è un appuntamento veramente speciale con Le Mura di Verona, diretto da Gaetano Morbioli, raccontato da Jacopo Veneziani e realizzato proprio per conto del Comune di Verona grazie a un finanziamento del Ministero del Turismo, quindi una cosa importante, una roba grossa, vero, tanta roba, destinato proprio alla valorizzazione del sito patrimonio mondiale UNESCO Città di Verona. Il filmato traccia in 40 minuti proprio la storia della città fortificata dal periodo romano al dominio asburgico. E da vedere, e poi sono 40 minuti.

Eli, insomma, San Zeno, Porta Paglio, insomma, ce ne sono veramente tante storie molto belle da ascoltare e da vedere questa sera, quindi nel cortile del Museo di Castelvecchio alle ore 21:15.

0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

0: di Damiano, questo Radio Verona, i Maneskin, che hanno avuto un successo strepitoso e che poi nel 2004 hanno deciso non di sciogliersi ma di prendersi una pausa di riflessione, e speriamo che la pausa non sia così lunga da farci venire i capelli bianchi, vero? Perché il capello bianco c'era scritto su un autorevole sito internet. Può ritornare di nuovo nero? La risposta sapete qual è? Ma no, ecco, cioè, a volte mettono dei titoli che, dico la verità, no, sono un po' degli specchietti per le allodole, così tu li leggi, però qualcosa di interessante c'è scritto. Vabbè, se il capello bianco è saltato fuori per a causa di uno spavento, di un problema di salute eccetera, ci sta che possa ritornare scuro. Ma se la causa è l'invecchiamento, è una parola, faccio fatica a dire invecchiamento, ecco, l'invecchiamento, allora no. Però c'è un modo per nasconderli, sicuramente va bene le tinte, anche quelle naturali che magari non fanno male, però ci sono anche dei modi per rallentare questo ingrigimento dei capelli, ovvero la solita cara vecchia alimentazione. Allora, il rame è importante, quindi cacao, frutta secca, semi di girasole, le vitamine del gruppo B che vanno bene per tutti, quindi cereali integrali, le uova, i legumi eccetera eccetera, gli antiossidanti che sono le vitamine C ed E, sapete, olio, agrumi, kiwi, semi oleosi, il selenio e i tanto amati omega 3, che fanno benissimo, che si trovano nel pesce azzurro piuttosto che nelle noci o nei semi di chia per fare il famoso budino di semi di chia, buonissimo, e le proteine, perché i capelli sono fatti per il 70-80% di cheratina, che proprio sono proteine in linea di massima. E però io avevo un amico che aveva dei capelli scurissimi malgrado una veneranda età, e mi ha detto che lui mangiava un sacco di semi di sesamo, che i semi di sesamo fanno stare i capelli scuri. Vabbè, staremo a vedere, proveremo a mangiare anche noi, masticheremo semi di sesamo. Ma adesso mastichiamoci questo GR nazionale e internazionale qui dagli studi di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che tre potrebbero essere morti anche prima di venerdì. Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che i complici erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse, nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: del Disco Top Record su Radio Verona. E se anche voi volete essere al top, non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è facilissimo. Dal lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete la frasetta, la parolina, il codice settimanale. Registratevi e loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana è in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per 2. Quindi giocate e buona fortuna!
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Radio Verona, Radio Verona, compile

Dawn Fantasy. E ci vuole veramente della fantasy in questa famiglia reale, ma continuano sempre con queste marette, queste storie pazzesche. Salta l'invito a Buckingham Palace fatto dal re a Harry. Perché? Perché praticamente, sapete, domani mi sembra che il principe è atteso nel Regno Unito con la consorte. Lui arriverà, suo papà, chiamiamolo così, suo papà, il re, vabbè, suo papà gli ha mandato l'invito e ha detto: vuoi venire, caro, a dormire a Buckingham Palace? Lui gli ha risposto di sì, però in ritardo, proprio all'ultimo secondo. Allora il padre, il re Carlo, gli ha detto: eh no, bello, perché scusami, noi qui abbiamo dei protocolli da seguire, ci vuole un po' di tempo, non è che così arrivi te e facciamo tutto le fricche tricche ballache in due minuti. No, no, no, no. Quindi te ne vai in una dependance, non so dove. Comunque niente a Buckingham Palace, dovrà andarsene da un'altra parte. Fuori, fuori anche stavolta. Insomma, altre discussioni in famiglia. Non c'è pace tra gli ulivi, proprio non si riesce a venirne fuori. E noi intanto ci ascoltiamo.

0: Così, ecco, allora parlavamo oggi di cultura, di tutto ciò che c'è di culturale a Verona, tante cose belle, ma se vi piace un'altra cosa sempre molto culturale, anche questa, che si tratta però di ginnastica acrobatica, danza e teatro d'immagine, l'8 luglio, quindi dopodomani, al parco di Villa Veniera, insomma campagna, c'è l'unica data estiva nel Triveneto della celebre compagnia acrobatica italo-francese. Quindi si chiamano le Farfadet ed è un evento straordinario che si inserisce proprio all'interno della rassegna culturale Palco Venier. È l'unica data estiva, come vi dicevo, quindi molto importante, molto seguita, molto attesa, e la compagnia porterà in scena la produzione intitolata Eveil, che vuol dire il risveglio. È uno spettacolo che unisce quindi ginnastica acrobatica, danza e teatro d'immagine. È una narrazione senza parole, naturalmente è il corpo che parla, sono tutte creature provenienti da mondi lontani. Invece da un mondo vicino arriva la nostra giornalista Silvia Beltrami, che si sta preparando per una breaking news. Buon pomeriggio Silvia. Buon pomeriggio Silvia, vediamo se è collegata. Due secondi e arriva. Ecco, ci siamo Silvia, ci sei? Ci sei?
1: Non so dove va.
0: Sì, io ti sento però, dai, partiamo. Allora, ci aspettiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e vediamo di risolvere questo problema tecnico. Restate con noi su Radio Verona.

0: Welcome Repeated, che ci è venuto in soccorso in questo momento. E c'è stato così, diciamo, un piccolo problema tecnico, ma che abbiamo immediatamente risolto, vero?
1: Quell'abbiamo, l'hai? Dov'è? L'hai risolto, non l'abbiamo. Io non sapevo dove mettere le mani.
0: Dove era finito il jack della cuffia? No. Insomma, va bene. Vabbè. Abbiamo risolto, cara Silvia. Abbiamo qui Silvia Beltrami, la nostra giornalista. Che cosa ci racconterai oggi per quanto riguarda la tua breaking news?
1: Vi racconto di un fatto di cronaca, a mio avviso molto serio, molto grave, accaduto sabato pomeriggio in Lungadige Porta Vittoria. Durante i controlli sul rispetto del codice della strada, un motociclista di 46 anni non solo non si è fermato all'alta della pattuglia della polizia locale, ma ha cercato di investire la gente, si è allontanato poi verso Lungadige Galtarossa. Inseguito a piedi, il motociclista è stato raggiunto tra le auto in sosta da un operatore, da un agente della locale, che è rimasto aggrappato al conducente ed è stato trascinato per 100 metri dalla linea d'arresto del primo impianto semaforico di Lungadige Porta Vittoria sino alla curva con Via Torbido. Nel tentativo di scappare, di liberarsi dall'agente della locale, il conducente ha compiuto ovviamente un sacco di manovre, ha danneggiato specchietti retrovisori, fiancate delle auto che gli ostruivano il passaggio, non solo, ha tagliato anche la strada ad altri veicoli, con grave pericolo ovviamente per il flusso del traffico. Alla fine è stato preso, aveva un tasso alcolemico di 2,70, 5 volte dunque il limite consentito, e in più aveva un coltello di oltre 20 centimetri. È stato dunque arrestato, oltre che per resistenza e violenza pubblico ufficiale, anche per guida pericolosa e per il possesso ingiustificato di un'arma da taglio. Il GIP ha convalidato l'arresto ed è agli arresti domiciliari. È un fatto decisamente serio, secondo me.
0: È grave, purtroppo se ne sentono spesso.
1: Vabbè, sempre di più.
0: E anche di più gravi, ahimè, al telegiornale.
1: Sempre di più.
0: Se ne sentono ogni giorno ed è una cosa che mette paura.
1: Le forze dell'ordine hanno il loro
0: bel da fare.
1: Il loro bel da fare, e a volte e molto spesso ne subiscono anche le conseguenze.
0: Certo. Grazie Silvia per questa tua notizia, e quindi ringraziamo sempre i nostri colleghi giornalisti che ci tengono sempre aggiornati per quanto riguarda la cronaca del nostro territorio. Invece noi vi teniamo aggiornati il più possibile sulla musica con The Weeknd, Dancing in the Flame, qui su Radio Verona insieme a Desi fino alle ore 17.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
11: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
12: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
13: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pepita, se non ci sarai

0: Sierra nei sogni. E infatti si parla di sogni, anzi si parla anche spagnolo. Mi piace questo idioma in spagnolo, è bello, è sensual, è vero. A chi piace la lingua spagnola? Allora ditemelo al 335 61, no, niente WhatsApp, però se volete mandarli dopo, perché io adesso vi devo salutare, vi do quindi appuntamento domani sempre dalle ore 14 alle ore 17, sempre dai microfoni ovviamente della vostra e nostra Radio Verona, l'unica radio di Verona e l'unica radio che c'è sempre stata a Verona, la più amata in assoluto. Cari amici, quindi tanti baci, tanti abbracci a tutti quanti voi, l'appuntamento quindi è a domani alle ore 14 con Desi. Ciao, buon proseguimento, tra poco il notiziario locale.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel veronese, con massime fino ai 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza piogge. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 6 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Sarà la ricostruzione dei carabinieri a chiarire le cause dell'incidente costato la vita ad Andrea De Donno, il 22enne di Sona, morto ieri sulla strada bresciana Bussolengo. Valentina Burati.
5: È un lungo rettilineo d'asfalto che collega Corso Milano a Castelnuovo, la strada bresciana. La stava percorrendo anche ieri, come tante altre volte fra casa e lavoro, Andrea De Donno, in sella alla sua moto Honda, quando si è scontrato violentemente con un'auto, finendo sbalzato dalla sella. Erano circa le 12.30, il centauro 22enne stava percorrendo la strada in direzione della città. Pochi metri dopo lo svincolo con via Bussolengo, l'impatto, la ruota anteriore della motocicletta contro l'angolo sinistro posteriore della Skoda Roadster, la moto che scivola sull'asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi degli operatori del 118, che hanno trasportato poi gli occupanti dell'auto all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Sul posto i carabinieri di Peschiera con Bussolengo e Villafranca intervenuti in supporto e la polizia di Stato. Andrea De Donno è figlio di Luca De Donno, dirigente della stradale di Verona. Stava per entrare in servizio proprio quando ha ricevuto la tragica notizia e si è precipitato sul luogo dell'incidente con la moglie e l'altro figlio. La fidanzata di Andrea, sotto shock, è stata accompagnata lontano dalla scena. Andrea De Donno viveva con la famiglia a Sona. Dopo il diploma aveva iniziato a lavorare come cameriere alla pizzeria alla Corte, a breve distanza dal punto in cui ha perso la vita. Si stava godendo il suo giorno libero, una domenica senza pensieri. Andrea è il settimo centauro deceduto nel veronese dall'inizio dell'anno.
4: Cambiamo argomento. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Le preferenze di sindaci e governatori di regione. Ci dice perché Tiziana Bruzzato.
6: Il governatore del Veneto piace a due veneti su tre e in sette mesi conquista un mezzo punto percentuale in più di gradimento rispetto a novembre. Se il governatore della Puglia, De Caro, è il più amato d'Italia, Alberto Stefani si colloca al secondo posto. Perde invece consensi il sindaco di Verona Damiano Tommasi, scivola all'89esimo posto nella classifica, ultimo tra i sindaci veneti con il 46%, in calo di 7,5 punti rispetto al giorno delle elezioni. Novità di questa governance poll è la prima volta di una donna. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, conquista il primo posto nella classifica dei sindaci più amati d'Italia. Lo rileva l'indagine stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, realizzata su un campione di 1000 elettori in ciascuna regione, 600 in ciascun comune. In Regione Veneto il sindaco di Treviso, Mario Conte, nelle prime posizioni. Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, tra quelli più visti in crescita dal sondaggio. In calo, invece, anche il sindaco di Padova. La PIL dei sindaci si misura sempre meno sui risultati e sempre più sulle paure dei cittadini. Due primi cittadini su tre perdono infatti consenso, spiega Antonio Noto, direttore dell'Istituto Demoscopico Noto Sondaggi. E questa non è una semplice oscillazione statistica, ma il sintomo di un cambiamento profondo. Oggi entrano sempre di più nella valutazione temi come disagio sociale, costo della vita, crisi economica, marginalità urbana. A questo va aggiunta una seconda trasformazione. Il cittadino giudica sempre meno ciò che vede realizzato, sempre di più ciò che percepisce. La percezione del degrado, dell'incertezza economica o della perdita di qualità della vita pesano oramai quanto, se non di più, delle opere pubbliche inaugurate, dei bilanci in ordine e degli investimenti realizzati. Non basta governare bene, occorre, conclude, riuscire a trasmettere fiducia.
4: Sabato al Teatro Romano è stato protagonista Niccolò Fabi per la rassegna Contaminazioni Musicali, serata sold out all'insegna dei sentimenti cantati con eleganza e profondità. Giovanni Salvatori.
7: È cambiato insieme al suo pubblico Niccolò Fabi, dagli esordi con Dica, dal Sanremo dei Capelli, fortunato brano del primo album Il Giardiniere, alle atmosfere intime e le sonorità flautate ed eleganti che anche il Teatro Romano ha potuto abbracciare 10 anni dall'ultima volta nell'ambito del tour Contaminazioni Musicali, centrato sull'ultimo album di studio del cantautore romano Libertà negli occhi. L'attenzione alla grammatica dei sentimenti, la coerenza morale di chi con quella lente guarda sempre comunque agli avvenimenti della vita sono definitivamente la cifra dell'artista 58enne che proprio grazie a questo ha trovato la sua tribù affezionata, partecipe, trasversale dal punto di vista generazionale. Sull'intimismo velato appena di malinconia è lo stesso Fabi a prendersi in giro.
8: Dunque, ad aiutarmi ad intristirvi questa sera abbiamo dei baldi aiutanti, avete avuto modo di conoscere e applaudire il cantautore Alberto Bianco.
7: Ma oltre ad alcune delle canzoni dell'ultima raccolta, da Casa di Gemma all'Amore Capita, da Libertà negli occhi al Cuore gentile, affiorano altri pezzi del Fabi storico come L'energia di Oriente, La delicatezza di costruire, La struggente mimosa ed anche un riferimento alla svolta seguita al dramma della perdita della piccola Olivia, la figlia di appena 2 anni scomparsa nel luglio 2010, con il brano Attesa inaspettata, composto per celebrarne la nascita, divenuto un doloroso addio in musica ed ora riportato al suo senso originario. Il pubblico del Teatro Romano canta e applaude, si stringe all'artista restituendogli la delicatezza del pentagramma cardiaco da sempre filo conduttore del suo percorso musicale.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Il flashback di Radio Verona, 17:13 minuti, buongiorno, bentrovati, eccoci, anzi direi quasi buonasera, ma per me è giorno pieno perché c'è talmente tanta luce. In diretta live Radio Verona da Piazza Bra, si inizia questo grande progetto per vivere l'estate teatrale veronese. Ogni pomeriggio, questo pomeriggio con me, domani ci sarà Matteo Sambugaro, ci alterneremo ai microfoni per vivere questa splendida diretta con i veri protagonisti, con tutti gli attori, parlando delle date, dei tanti eventi, e sono davvero tanti, che emozioneranno non solo noi veronesi ma anche tutti i turisti con il passare del tempo giorno dopo giorno. Ma non vi voglio spoilerare proprio tutto in apertura. 335 60 11 610, via WhatsApp, se volete interagire con noi, potete anche raccontarci se avete voglia di venire a fare un giro in Piazza Bra. Vi devo dire come la location, beh, al momento vi dico che è retro, però è davvero molto caratteristica e bella. Non è finita qua? Piazza Bra, WhatsApp, c'è la nostra app, basta scaricarla, così ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare, anche al mare, ma vivrete con noi ovviamente tutte le emozioni che sto vivendo io. Arriva Mace con Blast

0: meno che Fabrizio Arcuri, quindi con una grande direzione artistica, un'estate teatrale che emozionerà tutti quanti noi, non solo i veronesi ma anche tutti i turisti che giungeranno proprio nel nostro territorio. Incominciamo a parlarne con tutti gli ospiti tra pochissimo e torniamo anche con Dacia.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: E la musica nuova, quella targata estate 2026 su Radio Verona. 17:26 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete con Nadia, ma non sola. Perché si sa, chi si somiglia si piglia. Io ho il mio nome russo e ho accanto a me una super mega coordinatrice dell'estate teatrale veronese. Bisogna davvero inchinarsi perché un po' di qua e un po' di là e fa questo e fa quello. Dania, buongiorno!
1: Buongiorno a te Nadia, grazie di essere qui con noi a condividere questo nuovissimo appuntamento dell'estate teatrale veronese.
0: E io in questo istante sono davvero felice perché so che sto realizzando mezzo sogno, perché in realtà a me sarebbe, insomma, piaciuto fare radio.
1: Da piccoli si giocava.
0: Raccontiamo, incominciamo a prendere un po' di confidenza. Allora, come, innanzitutto siamo all'edizione numero 78, cioè se non mi spiego, 78. Una bella responsabilità, ma col tempo già un grande successo.
1: Assolutamente sì, siamo felicissimi di questa 78esima edizione che con la nuova direzione artistica di Fabrizio Arcuri ha aperto alla contemporaneità e all'internazionalità, e la contemporaneità la possiamo vivere proprio a partire da questo nuovo luogo dove ci fa compagnia per questi giorni Nadia.
0: E non solo, ci sarà anche il nostro Matteo Sambugaro, ma per ciò che concerne proprio l'estate teatrale veronese, questa edizione magnifica, ci saranno tanti, tantissimi protagonisti, altro che Nadia e Matteo Sambugaro di Radio Verona, perché io qua vedo un calendario splendido, perché ci sono tante date da vivere, si continuerà praticamente fino al 18 di settembre. Lo sai che sono nata il 18 settembre? C'è sempre un perché nella vita.
1: Festeggeremo assieme al Teatro Romano allora.
0: Festeggeremo assieme, mega torta, e quest'anno non ti dico perché il numero finisce con lo zero, non te lo posso dire.
1: 20!
0: Allora, è vero, 20, hai ragione, 20 con qualcosa di più, un po' con qualche interesse in più. Dunque, tantissime date. Spieghiamo ai nostri ascoltatori come possono accedere. Innanzitutto già il Teatro Romano, cioè diciamolo, è già di suo una cornice indimenticabile. Poi per di più voi avete creato un calendario davvero molto interessante e ce n'è un po' per tutti i gusti.
1: Esattamente, per tutti i gusti. Oggi trasmettiamo sotto l'ombra quasi dell'arena, ma il cuore dell'estate teatrale veronese si svolgerà all'interno del Teatro Romano, che l'anticipa di quasi un secolo avanti Cristo ed è lo spazio dove è nata la città di Verona dal Colle di San Pietro, e in particolar modo quello spazio lì deputato proprio per gli spettacoli. Lì ci sarà il cartellone principale, teatro, danza e musica, ma poi si declinerà anche in una serie di appuntamenti proprio a partire da oggi qui all'interno di questo spazio abitato, un hub che funge da collettore, da condivisione, un'installazione artistica che ci porta a conoscere i turisti e anche i cittadini che vorranno unirsi a noi.
0: A proposito di turisti e cittadini, poc'anzi mi spoileravi un evento molto bello che si tiene al mattino in questa location. Ne vogliamo parlare?
1: Assolutamente sì, molto volentieri. Si chiama Carta Carbone perché assieme alla registrazione, alla drammaturgia sonora di un momento di...
0: Poco importa, però no, Carta Carbone
1: è importantissimo. Roberto Latini, un grande...
0: Sì, però è in contemporanea, è un qualcosa che avviene in contemporanea, c'è cioè un qualcosa inaspettato al quale possono partecipare praticamente tutti.
1: Assolutamente sì, è aperta, è una partecipazione per gli spettatori, perché questo luogo è stato pensato esattamente per questo, quindi per Carta Carbone ogni spettatore potrà avere un momento dedicato solo per lui, approfondendo in qualche modo una partecipazione con i testi shakespeariani. Dopodiché nell'arco della giornata dalle 17 ci sono una serie di altre performance partecipative per scoprire la città, per stare assieme in maniera diversa.
0: Allora spieghiamo, praticamente voi immaginate, venite in Bra e potete essere davvero voi protagonisti. Perché Carta Carbone? Perché è uguale allo spettacolo, identico, come se fosse in qualche modo fotocopiato, però è un'opportunità bellissima per tutti i cittadini di Verona, ma non solo, anche per tutti i turisti, detto proprio in una maniera proprio semplice, quindi non potete fare altro che giungere in Piazza Bra nel nostro hub.
1: sì. Un'installazione artistica che diventa una fucina di relazioni.
0: Una fucina di relazioni, ecco qua, una fucina di relazioni molto caliente in questo istante. Devo dire la verità, secondo me, cioè, avete presente quando si chiede all'universo fatemi stare al caldo perché io sono freddolosa? Ce l'hanno fatta, sono stati loro dell'estate teatrale.
1: Bisogna stare attenti a cosa si chiede all'universo perché i desideri si realizzano.
0: A proposito, poi ti libero perché so che hai 200.000 impegni e non voglio rubarti troppo tempo. Ogni pomeriggio dalle 17 un evento. Raccontaci un po' anche di questo. Cosa accadrà ad esempio quest'oggi? Cosa accadrà domani?
1: Il primo evento è quello della diretta radio alle 17. Dopodiché alle 19 oggi avremo una performance partecipativa che si intitola Overtourism, ma avremo qui dei protagonisti che ce lo racconteranno in maniera più approfondita. La cosa interessante è che sono dei ragazzi da tutta Italia under 35 che hanno partecipato ad un bando e l'hanno vinto, e assieme con il tutoraggio del direttore artistico Fabrizio Arcuri e dei direttori artistici di Pergine Festival hanno fatto questa messa in scena che vuole darci un taglio particolare di cosa significa l'overtourism, come viene vissuto nelle varie città, perché ogni ragazzo porterà la ragazza porteranno la particolarità di quello che accade nelle loro città.
0: Tra pochissimo, dopo l'informazione nazionale e internazionale, inizieremo con Tommaso. Io, Dania, devo darti un compito. Devi fare in modo che i ragazzi non scappino.
1: Assolutamente no, a tua disposizione.
0: Grazie. Tra pochissimo con Tommaso qui su Radio Verona.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanza a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Dopo il nostro saltone negli anni 90, 17 e 42 minuti, sempre on air in diretta Radio Verona Live da Piazza Bra, siete con Nadia De Nicolò, continuiamo a parlare di questa stupenda estate teatrale veronese al Teatro Romano, ma non solo, perché è un festival davvero molto interessante, itinerante, che tocca anche i punti più importanti della città di Verona, come l'immancabile Piazza Bra. A proposito di Piazza Bra, con me c'è uno degli attori che troveremo questa sera a partire dalle ore 19 qui in piazza. Abbiamo Tommaso Russi. Buongiorno Tommaso.
1: Buongiorno, ciao.
0: Sei pronto? Prontissimo?
1: Sì, ci siamo. Siamo arrivati oggi pomeriggio da Pergine, dove abbiamo fatto la prima replica sempre in piazza, e adesso siamo stati contenti di tornare e ritrovare Verona e stiamo allestendo, ci siamo.
0: Ma incominciamo, facciamo un passino indietro, parliamo di Overtourism. Praticamente c'è stato una selezione, un concorso, raccontaci un pochino.
1: Allora, c'è stata una call che l'Estate Teatrale Veronese e il Pergine Festival hanno fatto per ricercare un regista, una drammaturga, drammaturgo e quattro performer che lavorassero per 2 settimane in residenza artistica sul tema dell'overtourism. Alla fine di questa selezione siamo arrivati noi 6 che non ci conoscevamo e abbiamo lavorato insieme per la prima volta. Per fortuna ci siamo trovati molto bene, siamo stati 6 giorni in residenza qui a Verona, di base al Teatro Camploi e poi girando per la città, e adesso siamo stati 6 giorni al Festival di Pergine, sempre a lavoro su questo tema dell'overtourism.
0: Sempre outdoor anche a Pergine?
1: Sempre outdoor, sì, perché da una parte già dall'inizio doveva, il bando chiedeva di fare una performance outdoor, e poi abbiamo pensato che per un tema come questo, che è un tema che riguarda le piazze delle nostre città, i monumenti, avesse senso stare in giro, tanto che noi all'interno della nostra performance abbiamo introdotto proprio una mappa che diamo al pubblico, e attraverso cui il pubblico si muove dentro la piazza, decide dove andare, sapendo che non riuscirà a fare tutto dentro il tempo che noi diamo, perché anche questo è overtourism.
0: Anche questo è overtourism. Come è nata dentro di te la voglia di partecipare a questo progetto così importante?
1: Allora, io sono di Milano. Milano la conosciamo bene, ma diciamo che negli ultimi anni ha avuto un grosso cambiamento. Da Expo in poi è diventata una città turistica e io ho visto cambiare la mia città, ho visto vedere man mano i servizi che passavano da prima essere un'offerta per i cittadini a diventare un'offerta per i turisti. E quindi è un tema su cui da un po' sto ragionando, perché poi si lega ovviamente al tema della gentrificazione, del diritto alla casa, all'abitare. E quindi quando ho visto uscire questa call ho detto proviamoci, ho mandato la lettera motivazione. Mi piacevano molto i tutor del progetto, che sono Fabrizio Arcuri, che è il direttore dell'Estate Teatrale Veronese,
0: che ascolteremo tra poco i nostri microfoni,
1: e i Babilonia Teatri, che sono i direttori del Festival di Pergine e tra l'altro sono di Verona, e quindi ho detto ok, provo a partecipare.
0: Invece com'è nata la tua passione per il teatro?
1: La mia passione per il teatro, allora, è nata quando da piccolino avevo uno zio che mi faceva i versi degli animali, i versi di tutto,
0: cioè,
1: mi
0: piacevano molto. Ma quelli che si fanno i bambini, gugu, gaga, tutu,
1: più
0: no,
1: i, gli animali, ma animali tipo il coccodrillo,
0: come fa?
1: Esatto. E poi per sbaglio un giorno ho sbirciato le prove di uno spettacolo e mi piaceva tantissimo il fatto che parlassero direttamente al pubblico, che ci fosse un qualcosa di diretto. Ero in terza media, me lo ricordo, e da lì ho detto ok, forse voglio fare questa cosa qua.
0: Bravo, bravissimo. Questa sera cosa proporrete? Cosa proporrai? Se puoi spoilerare qualcosa.
1: Allora, proporremo...
0: Non troppo, eh.
1: Ok.
0: Cioè, in primis diamo l'appuntamento a tutti gli ascoltatori, ovviamente in Piazza Bra.
1: In Piazza Bra, alle 19, dove c'è la roulotte, vedrete per terra una X fatta con lo scotch. Lì sarà il nostro punto di partenza. Sicuramente parleremo della fame che abbiamo di mondo, del fatto che vogliamo conoscere, gustare, sentire tutto. Parleremo di un'ipotesi di una Venezia sommersa in cui ci sono comunque dei tour, parleremo del palazzo dei soliti ignoti in cui abita una delle attrici del nostro gruppo, in cui i turisti spostano le finestre, le tende della sua finestra per sbirciare dentro, e parleremo anche di lettere mandate a personaggi che non esistono. Noi per esempio qui siamo partiti da Giulietta, ci sono tantissime persone che scrivono a Giulietta come se fosse la Madonna chiedendogli dei favori, e allora come gioco abbiamo fatto una classifica dei top 5 destinatari al mondo di lettere, e chiediamo di scrivere una lettera a vostra volta.
0: Bello, anche un po' romantico, perché secondo me Giulietta ci centrerà
1: vediamo
0: anche questa sera, forse anche no, poi lo scopriremo domani, perché ce lo diremo dire al nostro Matteo Sambugaro che presenzierà questa splendida location domani, come poi d'altronde ogni sera. Tu resterai con noi in queste serate, giusto?
1: Allora, in realtà sono proprio di ritorno, perché sono stato in queste due settimane in giro anche qui, e quindi in realtà da domani tornerò a casa.
0: Era l'ultima occasione per noi per averti i nostri microfoni. No, non si fa così, Tommaso.
1: Era destino.
0: Venitelo a trovare, veniteci a trovare a partire dalle ore 19 in Piazza Bra. Io davvero ti ringrazio tantissimo e ti auguro buon lavoro per questa sera e soprattutto buon divertimento, perché il nostro lavoro è un divertimento, questo bisogna assolutamente dirlo, giusto Tommaso?
1: Grazie, ci vediamo dopo allora.
0: A più tardi in Piazza Bra, grazie al nostro Tommaso che ha presenziato i nostri microfoni. Tommaso Russi l'ho trovato in Piazza Bra a partire dalle ore 19 con tantissimi colleghi dell'Over Tourism. Ora Bruno

0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Anche Robbie Williams alle 17:59 minuti, Radio Verona On Air da Piazza Bra, siete con Nadia De Nicolò. Tra poco avremo con noi il direttore dell'estate teatrale veronese, Fabrizio Arcuri. Subito torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo, non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dal meteo.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Dopo una breve tregua torna il grande caldo. Da domani l'anticiclone nordafricano riporterà temperature in costante aumento anche nel veronese, con massime fino ai 35-36 gradi e notti tropicali per gran parte della settimana. Secondo le previsioni, il caldo intenso potrebbe protrarsi almeno fino a metà luglio, aggravando anche il rischio siccità per l'assenza piogge. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 6 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Sarà la ricostruzione dei carabinieri a chiarire le cause dell'incidente costato la vita ad Andrea De Donno, il 22enne di Sona, morto ieri sulla strada bresciana Bussolengo. Valentina Burati.
4: È un lungo rettilineo d'asfalto che collega Corso Milano a Castelnuovo, la strada bresciana. La stava percorrendo anche ieri, come tante altre volte fra casa e lavoro, Andrea De Donno, in sella alla sua moto Honda, quando si è scontrato violentemente con un'auto, finendo sbalzato dalla sella. Erano circa le 12:30, il centauro 22enne stava percorrendo la strada in direzione della città. Pochi metri dopo lo svincolo con via Bussolengo, l'impatto, la ruota anteriore della motocicletta contro l'angolo sinistro posteriore della Skoda Roadster, la moto che scivola sull'asfalto. A nulla sono serviti i soccorsi degli operatori del 118 che hanno trasportato poi gli occupanti dell'auto all'ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Sul posto i carabinieri di Peschiera con Bussolengo e Villafranca intervenuti in supporto e la polizia di Stato. Andrea De Donno è figlio di Luca De Donno, dirigente della stradale di Verona. Stava per entrare in servizio proprio quando ha ricevuto la tragica notizia e si è precipitato sul luogo dell'incidente con la moglie e l'altro figlio. La fidanzata di Andrea sotto shock è stata accompagnata lontano dalla scena. Andrea De Donno viveva con la famiglia a Sona. Dopo il diploma aveva iniziato a lavorare come cameriere alla pizzeria alla Corte, a breve distanza dal punto in cui ha perso la vita. Si stava godendo il suo giorno libero, una domenica senza pensieri. Andrea è il settimo centauro deceduto nel veronese dall'inizio dell'anno.
3: Cambiamo argomento. Due facce del Veneto nel governance poll del Sole 24 Ore. Le preferenze di sindaci e governatori di regione. Ci dice perché Tiziana Bruzzato.
5: Il governatore del Veneto piace a due veneti su tre e in sette mesi conquista un mezzo punto percentuale in più di gradimento rispetto a novembre. Se il governatore della Puglia, De Caro, è il più amato d'Italia, Alberto Stefani si colloca al secondo posto. Perde invece consensi il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, scivola all'89esimo posto nella classifica, ultimo tra i sindaci veneti con il 46%, in calo di 7,5 punti rispetto al giorno delle elezioni. Novità di questa governance poll è la prima volta di una donna. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, conquista il primo posto nella classifica dei sindaci più amati d'Italia. Lo rileva l'indagine stilata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, realizzata su un campione di 1000 elettori in ciascuna regione, 600 in ciascun comune. In Regione Veneto il sindaco di Treviso, Mario Conte, nelle prime posizioni. Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, tra quelli più visti in crescita dal sondaggio. In calo invece anche il sindaco di Padova. La PIL dei sindaci si misura sempre meno sui risultati e sempre più sulle paure dei cittadini. Due primi cittadini su tre perdono infatti consenso, spiega Antonio Noto, direttore dell'Istituto Demoscopico Noto Sondaggio. sondaggi. E questa non è una semplice oscillazione statistica, ma il sintomo di un cambiamento profondo. Oggi entrano sempre di più nella valutazione temi come disagio sociale, costo della vita, crisi economica, marginalità urbana. A questo va aggiunta una seconda trasformazione. Il cittadino giudica sempre meno ciò che vede realizzato, sempre di più ciò che percepisce. La percezione del degrado, dell'incertezza economica o della perdita di qualità della vita pesano oramai quanto, se non di più, delle opere pubbliche inaugurate, dei bilanci in ordine e degli investimenti realizzati. Non basta governare bene, occorre, conclude, riuscire a trasmettere fiducia.
3: Sabato al Teatro Romano è stato protagonista Niccolò Fabi per la rassegna Contaminazioni Musicali, serata sold out all'insegna dei sentimenti cantati con eleganza e profondità. Giovanni Salvatori.
6: È cambiato insieme al suo pubblico Niccolò Fabi, dagli esordi con Dica, dal Sanremo dei Capelli, fortunato brano del primo album Il Giardiniere, alle atmosfere intime e le sonorità flautate ed eleganti che anche il Teatro Romano ha potuto abbracciare 10 anni dall'ultima volta nell'ambito del tour Contaminazioni Musicali, centrato sull'ultimo album di studio del cantautore romano Libertà negli occhi. L'attenzione alla grammatica dei sentimenti, la coerenza morale di chi con quella lente guarda sempre comunque agli avvenimenti della vita sono definitivamente la cifra dell'artista 58enne che proprio grazie a questo ha trovato la sua tribù affezionata, partecipe, trasversale dal punto di vista generazionale. Sull'intimismo velato appena di malinconia è lo stesso Fabi a prendersi in giro.
7: Dunque, ad aiutarmi ad intristirvi questa sera abbiamo dei baldi aiutanti, avete avuto modo di conoscere e applaudire il cantautore Alberto Bianco.
6: Ma oltre ad alcune delle canzoni dell'ultima raccolta, da Casa di Gemma all'Amore Capita, da Libertà negli occhi al Cuore Gentile, affiorano altri pezzi del Fabi storico come L'energia di Oriente, La delicatezza di costruire, La struggente mimosa ed anche un riferimento alla svolta seguita al dramma della perdita della piccola Olivia, la figlia di appena 2 anni scomparsa nel luglio 2010, con il brano Attesa inaspettata, composto per celebrarne la nascita, divenuto un doloroso addio in musica ed ora riportato al suo senso originario. Il pubblico del Teatro Romano canta e applaude, si stringe all'artista restituendogli la delicatezza del pentagramma cardiaco da sempre filo conduttore del suo percorso musicale.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, martedì 7 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, sia sui litorali che sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Così sarà anche a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest, allerta meteo prevista per AFA.
12: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Alle 18 e 12 minuti un altro flashback, un altro salto nel passato su Radio Verona in apertura di un'altra ora da vivere insieme. On air in diretta Radio Verona live dall'estate teatrale veronese in Bra, in Piazza Bra, nel cuore della città di Verona. Tantissimi gli appuntamenti da ricordare, ce ne sono due proprio vicini, perché proprio questa sera ci sarà Simona Molinari e Raffaele Gualazzi, e tanta roba. Domani Francesco Montanari con la possibilità di immergersi nella favola di Shakespeare. Ma non sono qua per ricordarvi gli appuntamenti, sono qua per intervistare tutti gli attori, i protagonisti di questa kermesse importantissima che stiamo vivendo proprio a Verona, al Teatro Romano. E con me c'è il direttore, il grande direttore Fabrizio Arcuri. Buonasera Fabrizio, ben trovato ai nostri microfoni.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Un'esperienza emozionante, senz'altro molto molto impegnativa, e soprattutto che fa vivere ai veronesi, ai turisti, a tutti coloro che vogliono vivere emozioni, davvero il meglio degli spettacoli che si possono vivere nel territorio veronese per tutta l'estate fino al 18 di settembre. È stata difficile l'organizzazione, perché io ho visto c'è un calendario davvero molto ampio, non solo per il numero di date, perché si continua per tutta l'estate, anche per i veri attori e protagonisti, perché si spazia tra la musica, ma non solo, c'è il meglio. Come è andata questa selezione? Quanto è stato difficile?
2: Allora, è stato difficile semplicemente perché effettivamente io sono in carica da ottobre.
1: Quindi è stata una corsa contro il tempo
2: che però in qualche maniera ha avuto delle occasioni fortunate che abbiamo cercato di cogliere, diciamo, al volo. In particolare mi riferisco allo spettacolo d'apertura di questa estate teatrale veronese con il grande regista internazionale Declan Donnellan, sicuramente uno dei più affermati e di più riconosciuti nelle messe in scena e nell'interpretazione di Shakespeare, Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, insomma riconoscimenti in tutto il mondo. E quando a ottobre mi sono messo in contatto con lui per sapere su cosa stava lavorando, sono rimasto molto stupito, perché appunto stava mettendo in scena I due gentiluomini di Verona, che è un testo che raramente si mette in scena, è uno dei primi testi di Shakespeare, e che proprio lui in questa 78esima edizione, ma la prima di questo nuovo corso diretto da me, stesse lavorando sui due gentiluomini di Verona. Mi è sembrato proprio un segno, e negli stessi giorni a Roma sono andato a vedere il Tito Andronico nella versione Titus, lo studio che ha fatto Davide Sacco con un Francesco Montanari stratosferico, che stavano facendo al Quirino, e subito ci siamo accordati per averlo in debutto in prima nazionale proprio qui all'Estate Teatrale. Lo spettacolo appunto di Davide Sacco è una versione del Tito Andronico davvero particolare, con una messa in scena straordinaria, perché pensate, togliamo tutta la platea, perché lo spettacolo si svolge sia in platea che sul palcoscenico, con delle grate di ferro, motociclette che attraversano lo spazio, insomma davvero un momento di grande spettacolarità, oltre al fatto che il testo chiaramente è un testo molto forte, molto potente, molto emozionante.
1: Rimarrà senz'altro nel cuore di tutti coloro che potranno vivere questo spettacolo. Stavo dando una sbirciatina al calendario, voglio permettermi, cioè, ma è una coincidenza che c'è tantissimo Shakespeare? È stata una cosa voluta, cioè in qualità di direttore artistico, come è stato organizzato? Proprio perché io ho visto c'è davvero tantissima possibilità per vivere anche indirettamente quella che è la storia scaligera della città di Verona.
2: Questa è una domanda un po' a trabocchetto, perché sappiamo tutti
1: sono
2: che l'estate teatrale veronese è un festival principalmente shakespeariano, e quindi è chiaro che la maggior parte delle messe in scena o sono di Shakespeare o a lui si riferiscono chiaramente. Insieme a questo però abbiamo cominciato da quest'anno a far dialogare anche degli spettacoli appunto di, per esempio, di danza contemporanea particolarmente importanti, e alcuni classici che sono anche quelli un appuntamento che negli anni ha trovato il suo spazio. Diciamo che come abitudine l'Estate Teatrale Veronese ospita sempre uno spettacolo che viene da Siracusa, quindi dal Teatro Greco di Siracusa, dalla Fondazione Inda, e quest'anno avremo l'Alcesti con la regia di Filippo Dini. Però insieme a questo, per esempio, quest'anno abbiamo voluto fare un altro classico abbastanza raro, che è Padre Cicogna di Edoardo De Filippo, proprio con l'interpretazione di Tony Servillo, a 15 anni di distanza dal debutto di quest'opera che mise in scena Luca De Filippo.
1: Io ho notato che c'è anche tantissima musica e la volontà di riavvicinare anche i giovani al teatro.
2: Beh, la volontà è quella di costruire proprio un cartellone multidisciplinare in modo che ognuno possa trovare il proprio punto d'appeal e la propria occasione per venirci a trovare. È chiaro che ci sono 10 appuntamenti di musica importanti che un po' rispecchiano, diciamo, nella costruzione, la costruzione di tutto il festival, perché per esempio ci sono dei cantautori italiani giovani che sono già diventati molto importanti e famosi, come Coez o Aggiuntile, ci sono dei cantatori invece più riconosciuti un po' più avanti con gli anni, che però hanno sempre un grandissimo successo, come Nicolò Fabi e Daniele Silvestri, e poi naturalmente una quota internazionale, esattamente come per gli spettacoli di teatro e di danza c'è una quota internazionale, quindi abbiamo Johnny Marr, il leggendario chitarrista degli Smiths, e abbiamo avuto i White Lies, che sono un gruppo post-punk della nuova scena inglese, e Dulce Pontes, sicuramente la regina del fado, musa ispiratrice di Morricone. Insomma, cerchiamo di fare in modo che ognuno possa trovare uno, due, tre appuntamenti che siano di proprio gusto e che li portino a vedere gli spettacoli in questa cornice, che oggettivamente è una cornice straordinaria.
1: Esattamente, è magnifica, il Teatro Romano di Verona. La difficoltà più grande nell'organizzare tutti questi spettacoli, un'indiscrezione, qual è stata la difficoltà a cui assolutamente, cioè quel gradino difficile, magari non so, al momento dell'inizio oppure quando era già tutto organizzato, la difficoltà più grande che ha vissuto Fabrizio?
2: No, la difficoltà più grande è stato semplicemente quello di spingere un po' oltre quella che era la struttura del festival, e per esempio immaginare, ideare un luogo come questo da cui stiamo parlando, e che effettivamente spinge un po' in là i perimetri e i confini dell'Estate Teatrale Veronese, perché noi in questo momento siamo in Piazza Bra dentro l'installazione di un artista che si chiama Filippo Andreatta, dal titolo Little Fun Palace, ed è esattamente una roulotte ispirata ad un progetto di alcuni architetti australiani degli anni 60 che andavano in giro per il mondo con una roulotte esattamente in tutto e per tutto come quella in cui siamo noi adesso, a creare questi momenti di condivisione, questi spazi aperti, questi incroci e questi incontri, per cui diciamo rendere il festival un po' centrifugo

0: costruire questo percorso che è il primo tassello verso una possibilità futura del festival, perché l'idea è quella sempre più di fare in modo che durante l'estate Verona sia una città teatro.
1: Mi hai praticamente già risposto, perché la mia domanda dopo la difficoltà più grande era la genialata, cioè che cos'è che in assoluto non ti aspettavi sei riuscito a creare, ma hai già risposto ai nostri ascoltatori, perché siamo in questa splendida location, stiamo vivendo proprio fisicamente, perché siamo seduti in questa installazione artistica nel cuore di Piazza Bra. Quindi hai già risposto all'altra domanda che volevo porti, però ce n'è una ulteriore. Sì, è vero, il teatro, questa location splendida, ma in realtà stiamo parlando di una kermesse itinerante, perché poc'anzi abbiamo ascoltato la voce di Tommaso, di tanti attori. Come ti è venuta invece in mente questa splendida idea di far vivere anche il territorio in un altro modo?
0: Credo che, diciamo, l'arte contemporanea negli ultimi anni si stia molto confrontando con l'idea di creare comunità e di ritornare ad avere una relazione diretta con le persone, e quindi molti artisti stanno lavorando proprio su dei dispositivi, su delle performance, su dei contenuti, sì, che si svolgono non in maniera tradizionale, non quindi utilizzando un palcoscenico, ma complice lo spettatore, costruendo delle esperienze. Per cui quello che succede per esempio qui nella roulotte è che tutte le mattine dalle 10 alle 13 c'è una performance size specific dentro la roulotte, e ogni spettatore ha un tu per tu con questa performance ideata da Roberto Latini e Gianluca Misiti, che si chiama Carta Carbone. Mentre invece dalle ore 19, da domani fino al dal 7 fino al 12, c'è una performance itinerante che parte dalla roulotte ma che poi gira per la città. Bisogna munirsi del proprio telefonino, di cuffiette, noi daremo un code da scaricare sul cellulare, okay, e loro ascolteranno tutta una serie di indicazioni che gli permetteranno di conoscere la città, a ovviamente le persone che già la conoscono con occhi diversi, e a chi non la conosce di cominciarla a vedere con degli occhi che non sono quelli con cui un turista normalmente li vedrebbe. E questa idea di fare delle esperienze è un po', diciamo, anche lo specifico teatrale, se vogliamo, no? Perché vero, poi qual è la differenza tra uno spettacolo teatrale e un, diciamo così,
1: un evento live diverso,
0: è un evento live, esatto, che ti permette di fare un'esperienza, e quella, verissimo, cosa fa la differenza.
1: Vero, verissimo. Non è finita qua, perché noi resteremo insieme tantissime serate sempre dal cuore della città, e quindi dovrai vivere con noi queste emozioni al microfono di Radio Verona, ovviamente Fabrizio Arcuri, il direttore dell'estate teatrale veronese, che ritroveremo anche domani stessa ora, giusto?
0: Certo. E magari domani iniziamo magari a parlare nello specifico di alcuni appuntamenti che ci aspettano, così possiamo intervenire sulla curiosità degli, vero, ascoltatori, e aiutarli a comprendere cosa ci aspetta nei prossimi giorni.
1: E ci sono davvero tanti magici appuntamenti da vivere nel cuore della città di Verona. Ringraziamo ancora Fabrizio Arcuri, grazie per essere stato con noi. Non scappare assolutamente, perché tanto ti troviamo, Verona è piccola.
0: Sono qua.
1: E su Radio Verona tra poco torniamo con i Music.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi,

0: bambini, pronti per la solita merenda?
1: E quale sarebbe la solita merenda?
2: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
0: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: ciao.
1: Loro sono i Muse, Night Shift Superstar su Radio Verona, 18 e 30 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Abbiamo avuto il direttore dell'estate teatrale veronese, Fabrizio Arcuri, e abbiamo parlato prima con il nostro Tommaso di Over Tourism, questa iniziativa bellissima che prevede la collaborazione di tantissimi attori. Sono riuscita a reperirne altri due, ce l'ho fatta, li ho convinti. Abbiamo con noi Andrea Palma. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno, buonasera quasi.
1: Sì, è vero, buonasera, hai ragione.
2: Dai,
1: perché
2: si può
1: qua
2: dire
1: c'è
2: buonasera.
1: Talmente tanta luce.
2: Ma è sempre giorno.
1: Sembra che sembra sempre giorno. E abbiamo anche Maria Vittoria Barrella.
3: Buonasera a tutti e tutti.
1: Ben ritrovata.
3: Grazie.
1: Allora, voi questa sera che cosa farete qua in Piazza Bra? Allora, incominciamo con Andrea. Raccontaci un po' che cosa
2: faremo. Già sì. Vogliamo. Ok. Allora, quello che abbiamo pensato è di attivare un dispositivo alle 7 questa sera, che avrà varie componenti, diciamo. Ci sono dei vari slot in cui accadranno delle cose in dei luoghi specifici della piazza, per cui all'inizio della performance noi consegneremo delle mappe agli spettatori e alle spettatrici per orientarsi all'interno dell'ora della performance che faremo. E oltre alle postazioni temporanee ci saranno anche delle postazioni permanenti che dureranno tutto il tempo della performance e che diciamo stimolano lo spettatore e la spettatrice in varie direzioni, per cui se diciamo i pezzi che dico brutalmente reciteremo piuttosto che diciamo con i quali ci esibiremo di fronte al pubblico direttamente sono in forma più spettacolare, poi ci sono anche delle pratiche che lo spettatore può fare individualmente e che insomma interrogano la questione dello sguardo e dell'attenzione nel modo in cui noi attraversiamo le città, perché appunto il tema poi che, dal quale siamo partiti, è quello dell'overtourism e quindi appunto del turismo di massa.
1: È tutto molto interattivo.
2: Sì, chiediamo allo spettatore sicuramente un certo tipo di partecipazione.
1: Si deve mettere in gioco,
2: vai.
3: Quello che volevamo fare era proprio innescare un nuovo tipo di confronto, non solo con la città, ma anche con le persone che la oltrepassano e che la vivono. Quindi il nostro modo era proprio di creare anche delle sfide, cioè mettere comunque in un punto di vista diverso e anche destabilizzare un po'. Chiaramente lo facciamo in una modalità artistica performativa che ci si confà, e abbiamo cercato in questo modo proprio di dare un'altra forma, di passare, oltrepassare, vivere la città, soprattutto qua a Verona, che vive molto il tema dell'overtourism.
1: Maria Vittoria, incomincio da te. Come è nato per te questo progetto? Come ti sei avvicinata all'overtourism?
3: Beh, il progetto nasce con una call fatta da Pergine Spettacolo Aperto e l'Estate Teatrale Veronese. Quindi c'era questa call che chiamava 6 piccoli attori, attrici under 35 e anche una regista e una drammaturga cercavano, e quindi ho fatto questa application. Non pensavo assolutamente, anche perché hanno ricevuto più di 300 candidature, e quando è arrivata nasce per me personalmente da una voglia di confrontarmi anche con, molto spesso mi capita di lavorare con persone più grandi invece con persone della mia età o addirittura più piccole, quindi ho proprio voglia di questa nuova forma dello stare insieme.
1: Un'avventura importantissima. Tu comunque vivevi già il teatro, nel senso hai già fatto altre cose nella tua vita inerentemente lo spettacolo? Sì
3: siamo tutti professionisti che lavorano proprio in questo, chi è appena uscito dall'accademia, chi è un po' più maturo, ha avuto più esperienze sia cinematografiche come me e Andrea, e chi più teatrali.
1: Chi più cinematografiche. Posso dire una cosa? Posso farmi un complimento? Proprio così in diretta.
3: Sempre ben accetti, direi.
1: No, perché devo dire che io sono arrivata in questa splendida installazione per vivere la diretta di Radio Verona. Mi sono sentita in famiglia.
2: Ah, che bello.
1: Avete davvero quell'anima che comunque fa vivere bene le persone, e farete vivere benissimo i tanti turisti, i tanti veronesi in questa serata. Volete spoilerarci qualcos'altro riguardo di questa sera? Perché so che voi domani poi non ci sarete, dovrete ripartire. E se volete raccontarci un qualcosa in più, alle 19 si parte?
2: Alle 19, sì.
1: Alle 19, quindi il ritrovo è qua in Piazza Bra, dove vedono l'installazione artistica, giusto?
2: Esatto.
1: E lì via, devono seguire le vostre indicazioni.
2: Sì, si parte un po' a sorpresa, quindi questo non lo posso dire, ma dopo questo accadimento sorprendente ci sarà appunto la consegna delle mappe di cui parlavo prima, e tra le varie postazioni ci sono dei monologhi, per esempio, che vengono da testi che abbiamo scritto, che vengono anche da esperienze personali, magari posso citarne una che viene da Roma, che in qualche modo è un'immagine abbastanza insomma emblematica di che cosa fa il turismo nelle grandi città e di come alcune immagini insomma significative poi diventano vere e proprie attrazioni. Uno dei monologhi ai quali si potrà assistere stasera racconta la storia di Palazzo Lamperini a Roma, che è il palazzo dove è stato girato I soliti ignoti. Una di noi abita in quel palazzo, che è un palazzo popolare, molto denso di abitazioni e quindi anche di persone, veramente appartamenti uno attaccato all'altro, che adesso piano piano si stanno trasformando in Airbnb, e quindi diciamo si mischia un po' la cittadinanza romana che abita quel quartiere, che storicamente è un quartiere popolare, e si sta iniziando a turistificare, per cui quella dinamica è molto aperta di palazzi, di porte spalancate, di caffè offerti da un piano all'altro, si sta piano piano iniziando a ritirare nel momento in cui non c'è quella confidenza con i nuovi che arrivano, che chiaramente magari passano lì per un paio di giorni e bastano, e hanno anche quell'atteggiamento un po' voyeuristico, incuriosito appunto dai local, che però veramente crea una dinamica un po' complessa da gestire, no? Può risultare fastidiosa e comunque va in qualche modo raccontata, perché ci interroga rispetto a come ci sentiamo osservati anche da chi passa.
1: Quindi sarà davvero un evento immancabile quello di questa sera. Giuro che se io non dovessi tornare negli studi radiofonici della radio
2: ti avremmo messo in mezzo, veramente in qualunque modo, perché
3: è l'Italian Experience. Infatti, se posso fare un piccolo spoiler, il mare non c'è a Verona, la neve non c'è più neanche nelle parti più alte come il Trentino, ma potrete magari incontrare degli sciatori o dei sub e avere proprio delle vere Italian Experience, grazie anche a delle sfide che faremo con
1: bellissimo, con tutto il pubblico.
2: La Mavi sfiderà alla morra, che insomma non so quanti ascoltatori sanno cosa sia, però è un gioco.
3: Se non lo sapete, venite a trovare, lo scoprirete.
1: Infatti, bravissima. Mi permetto, perché l'ho chiesto a Maria Vittoria, mi permetto di chiederlo anche a te, Andrea, siete praticamente tutti dei professionisti. A te com'è venuta questa voglia di partecipare, di dire no, ci provo anch'io?
2: Io ho già lavorato con Fabrizio Arcuri e ho visto dei lavori dei Babilonia Teatri. Erano insomma i due gruppi artistici che proponevano questo bando, e quindi insomma ho deciso di partecipare sulla fiducia e la stima artistica. Dopodiché è stato sorprendente, perché i sei di noi selezionati in fondo hanno creato un collettivo temporaneo, e il rapporto è stato molto orizzontale, devo dire. Abbiamo partecipato in queste due settimane di lavoro in modo molto orizzontale, appunto, alla
1: ed
2: creazione.
1: Emerge, posso dirti, come dicevo prima, che emerge anche un certo affiatamento, ed è molto bello, perché quando è una base davvero solida, perché tutto ciò che siete voi, ovviamente, questa sera riuscirete ad esporlo agli altri, esporlo a questo splendido pubblico che c'è in Piazza Bra. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo.
2: Grazie a te.
1: E nello spettacolo si dice tanta merda, quindi posso dirlo ai microfoni, perché si dice nello spettacolo. Ringraziamo i nostri microfoni, Maria Vittoria Barrella, e ringraziamo anche Andrea Palma, due attori che troverete questa sera in Piazza Bra e non solo, nel cuore della città di Verona. Grazie ragazzi.
2: Grazie a te, ci vediamo alle 19 in Piazza Bra.
1: Ora su Radio Verona arriva l'informazione nazionale e internazionale.
0: Radio Verona notizie.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Donald Trump non ha problemi ad ammettere di aver esercitato pressioni sulla FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogan conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2021. 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in due per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio, stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte Vifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività, Tadej Pogačar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Alle Angles, il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: di vivere l'estate teatrale veronese qui in Piazza Bra ogni sera dopo le ore 17 con il nostro Matteo Sambugaro. Vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Un abbraccione radiofonico da Nadia Di Nicolò.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare
6: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
11: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
5: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
6: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Torna il grande caldo dopo la pausa legata al passaggio della perturbazione della scorsa settimana. Da mercoledì, con 36 gradi attesi, Verona sarà fra le città da bollino arancione, il livello che indica un rischio legato a caldo e afa per i cittadini più fragili.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera da Valentina Buratti. La cronaca in primo piano: non si ferma all'ALT, trascina un agente per 100 metri in stato di alterazione e con un coltello. È successo sabato pomeriggio in Lungadige Porta Vittoria, durante dei controlli della polizia locale. Un motociclista 46enne non si è fermato all'ALT, l'agente l'ha inseguito a piedi, si è aggrappato al conducente ed è stato trascinato per 100 metri fino alla curva all'intersezione con Via Torbido. Alla fine il motociclista ha perso il controllo del veicolo ed è caduto a terra, ma ha iniziato a colpire la gente che alla fine è riuscito a bloccarlo. L'uomo aveva un tasso alcolemico di 2,7 grammi per litro, 5 volte oltre il limite consentito, e addosso portava un coltello di oltre 20 centimetri. È stato arrestato per resistenza e violenza pubblica ufficiale, per non essersi fermato all'ALT e per possesso ingiustificato di un'arma da taglio. Due morti in moto nel veronese nel fine settimana. Ieri a Bussolengo è deceduto Andrea De Donno, appena 22 anni, e si torna a parlare di sicurezza sulle due ruote. L'associazione Verona Strada Sicura fa un'analisi. Sentiamo il presidente Andrea Scamperle.
4: Primo errore che noi commettiamo è di pensare che la colpa sia sempre degli altri.
5: Secondo errore,
4: perciò non rispettare le regole.
5: Terzo errore?
4: Il terzo errore è quello di non dare il buon esempio alle nuove generazioni, a cui noi veramente teniamo moltissimo.
5: Cosa servirebbe?
4: Servirebbe un maggiore rispetto delle regole, servirebbe un maggiore controllo su tutto ciò che riguarda la circolazione stradale. Una parte di questi incidenti stradali sono incidenti stradali di tipo autonomo. Andrebbe investigata per bene le cause, motivazioni che possono essere legate soprattutto al comportamento scorretto da parte del conducente oppure dei conducenti, e senza dubbio poi va posta particolare attenzione anche alla manutenzione del manto stradale e delle strade in generale.
3: Ultimo fra i primi cittadini veneti, in fondo alla classifica nazionale dei sindaci italiani. Secondo il governance poll del Sole 24 Ore, Damiano Tommasi è 89esimo su 90 sindaci, con il gradimento che scende al 46%, in calo di 7,5 punti rispetto al giorno dell'elezione. Tra i presidenti di regione, Alberto Stefani è il secondo più gradito, dietro al governatore della Puglia, Antonio De Caro. Residenti e commercianti di Via Pallone e zone limitrofe denunciano degrado e insicurezza, scrivono mail a Palazzo Barbieri ma nessuno risponde. Questo almeno quanto hanno riferito questa mattina a Silvia Beltrami.
6: Segni inequivocabili di bivacchi. Via del Pontiere, a pochi metri da Piazza Bra, chiede aiuto all'amministrazione comunale. Chi ci vive e ci lavora ha paura. Marco Corsi, titolare della gelateria accanto all'ufficio postale, ha subito più volte tentativi di furto. L'ultima l'altra sera, quando hanno cercato di sfondare la porta, per non parlare di chi gli chiede gelati senza pagare.
7: Un paio di maranza sono entrati in gelateria con modo strafottente, chiedendo soldi, della frutta e quant'altro. Quindi di fronte a queste provocazioni, una volta, due volte, tre volte, però io ho sinceramente la paura che qualcuno possa reagire, possa nascere una colluttazione, e nella colluttazione non si sa mai come va a finire.
6: hanno chiesto più volte la possibilità di creare manifestazioni, eventi per rivitalizzarla, assieme alla tomba di Giulietta, per nulla valorizzata, dicono. Insieme a Via Pallone, i giardini dietro gli ex uffici finanziari, Lungadige e Capuleti, nessuno ha mai risposto.
3: Autori immortali e interpreti di primo piano nella prossima stagione del Grande Teatro, presentata oggi. Si comincia il 27 ottobre con Carlo Goldoni e una delle ultime sere di Carnovale con Natalino Balasso. Lunetta Savino sarà la madre coraggio di Bertolt Brecht, una nuova grande prova d'attore, l'interpretazione di Silvio Orlando nei panni dello scrivano Ciampa nel Berretto a sonagli di Pirandello. A gennaio Stefano Massini nello Zar ricostruirà l'ascesa al potere di Vladimir Putin e ancora ci saranno Luca Marinelli, Stefano Accorsi, Elio Germano, Vinicio Marchioni. La campagna abbonamenti partirà martedì 14 luglio con i rinnovi e dal 21 settembre per i nuovi iscritti. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal 15 ottobre. Per la prima volta quest'anno, chi lo desidera potrà sottoscrivere un super abbonamento combinato per gli spettacoli delle due rassegne Grande Teatro e Divertiamoci a Teatro. Zucchero farà 10 concerti all'Arena di Verona nel 2027, quando Blues, il quarto album in studio dell'artista, festeggerà i 40 anni dalla pubblicazione. Un disco che all'uscita vendette 1.200.000 copie e segnò una svolta nella carriera di Zucchero. Per celebrare la ricorrenza, nel 2027 Sugar sarà a Verona per 10 date in settembre, in coincidenza con il suo compleanno. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani, martedì 7 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, sia sui litorali che sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Così sarà anche a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da ovest sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA.
1: Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco.

0: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, puntata di fuorigioco del martedì, naturalmente del... Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, eccoci qua, puntata del lunedì con fuorigioco, con il mercato, con soprattutto quello che sarà il nuovo Verona di Marco Barone, di un Verona con un vestito diverso, di un Verona con un quadro tattico completamente differente rispetto all'ultimo, rispetto a quella che era stata la difesa 3 già avviata da Juric nel lontanissimo 2019, quella difesa 3 che verrà spazzata via di fatto dalla 4-2-3-1 da parte di Marco Barone. Tutto quanto piuttosto scritto, con un mercato ancora parecchio in divenire, con un mercato appena iniziato, con 2 mesi di tempo, con Soriano che non ha particolarmente fretta dopo aver sistemato la questione bilancio, dopo aver ceduto Bella Kochap, dopo aver ceduto naturalmente Lambord, dopo aver ceduto Eva Regba, si ragiona adesso semplicemente in base al ritiro, in vista del ritiro, con tutte quelle che sono ovviamente le pecche, le mancanze di una rosa senza quegli attaccanti esterni che sono necessari, che sono fondamentali per il calcio di Marco Barone, per il nuovo 4-2-3-1 di Marco Barone. 335 60 11 610, i vostri sms con WhatsApp, naturalmente 045 96 00 103 per tutte le vostre chiamate in diretta. Siamo in sede, siamo in redazione, siamo nei nostri studi dopo 3 settimane al Due Torri, con il giovedì, la solita digressione al giovedì al Mora Festival. Saremo in onda fino al 24 di luglio, poi una breve pausa prima dell'inizio della stagione, prima che cominci il campionato. Verona che intanto va in ritiro da domenica fino al 26 di luglio con 3 amichevoli, 2 delle quali con la Virtus e con la Dolomiti Bellunesi. La Virtus che si radunerà il 16 di luglio, la nuova Virtus di Serie D, poi la Dolomiti Bellunesi, formazione di Lega Pro. Non c'è fretta neanche per cedere Belgali, non c'è fretta per Belgali, ci sono tanti gradimenti, non c'è un'offerta fino adesso che possa spaccare il mercato, che possa permettere al Verona di archiviare la cessione di Belgali, quella che sarà la grande cessione del mercato estivo del Verona. Non c'è fretta perché comunque il Verona aspetta la giusta offerta, quell'offerta che non è ancora arrivata, quell'offerta che non è detto che debba arrivare per forza in tempi brevissimi, con ovviamente quello che rappresenta in questo momento il cuore del mercato del Verona, dipendente dalla cessione di Belgali, ma fino a un certo punto, una questione di tempi, no? Non necessariamente con l'acqua alla gola il Verona, con la necessità di costruire una rosa di qualità, con l'urgenza soprattutto però di lavorare, di mettersi al lavoro, di farlo con Barone, anche con tutte le mancanze del caso, anche con tutte le lacune del caso, la lacuna per esempio dei laterali d'attacco, la lacuna ad esempio di un centrocampo che è tutto in divenire, di un Serdar infortunato, di giocatori come Akpak Pro e Gagliardini che non ci saranno, almeno per il ritiro. Gagliardini non ci sarà neanche dopo. Akpak Pro è un capitolo ancora, non dico apertissimo, però ancora non ancora chiuso del tutto. E poi ci sono i centrocampisti, ci sono soprattutto gli attaccanti con tante prime punte, difficilmente il livramento può essere da 4-2-3-1, o meglio può esserlo più di tanti altri, ma non necessariamente quello che sta cercando il Verona. Non lo è certamente Sarr, che è il giocatore che andrebbe ceduto per una questione semplicemente di investimento sbagliato e di ingaggio non esattamente in linea con quelli che sono i parametri del Verona, soprattutto in Serie B. Poi c'è Bawi che resta uno di quelli particolarmente chiacchierato fino a un certo punto per adesso, perché comunque il Cagliari non può andare oltre certe cifre, perché non lo vuole fare il Bologna, perché tanto più non lo vogliono fare le altre in Italia, ammesso che ci siano poi altre società che vogliono Bagui. Lo potrebbe fare il Sassuolo, però bisognerà capire fino a fino a che punto, fino a quale tetto sarebbe in grado di salire il nuovo Sassuolo senza Carnevali, ma con una disponibilità comunque piuttosto cospicua. Per il resto c'è un campionato che va circoscrivendosi di fatto a quattro attori principali: al Verona, al Pisa, alla Cremonese e al Palermo. In questo momento sembrano parecchio distanti tutte le altre. Poi c'è c'è un'estate davanti, ci sono investimenti da fare per tutti. Oggi il Palermo ha chiuso per Hernani, super giocatore per la Serie B. Hernani che ha spostato gli equilibri negli ultimi sei mesi al Monza, che ha segnato anche gol decisivi nella finale playoff con il Catanzaro. Proprio a Catanzaro c'è quel puntisso, qui cerchiamo di chiarire anche quello che è stato un rimbalzo di mercato, ce ne sono tanti, non ce ne saranno tanti da qui alle prossime settimane, quella di un Verona interessato a Pontisso. Pontisso è una mezzala preferibilmente di sinistra, che può giocare anche nel centrocampo a 2, quindi potrebbe essere anche uno da 4-2-3-1. Ha un ingaggio al Catanzaro piuttosto basso, meno di 200.000 euro. Voi direte sono tanti comunque 200.000 euro, ma non per quello che chiede Pontisso, che è uno di quelli meno pagati al Catanzaro. Lui chiede almeno il doppio, chiede 2 milioni il Catanzaro, si potrebbe scendere a 1 perché poi è in scadenza il 2027, però è un ha il gradimento Pontisso del Verona, ma non mai fatto una chiamata a Sogliano verso il Catanzaro. L'obiettivo Pontisso resta valido per il Benevento, non per il Verona. Verona che deve intanto capire di Bernede, Verona che deve intanto capire di Arrui, deve intanto capire i tempi di Serdar, deve capire anche di Suslov, attenzione, no? Perché comunque Suslov è quello che ha avuto il tempo per recuperare dall'infortunio e di rimettersi in carreggiata, di non essere certamente al 100%, ma comunque di essere in una buona condizione rispetto a Serdar sicuramente, ma non ancora con la cilindrata giusta e con l'appetibilità giusta agli occhi del mercato da poter suggerire al mercato e dire: ma quasi quasi vado a prendermi Suslov e così offro al Verona che ne so quei 6-7 milioni che sarebbero semplicemente quella cifra a cui il Verona per cui il Verona sarebbe disposto a trattare. Per 2-3 milioni non se ne parla, ed è quello che probabilmente vale in questo momento Suslov. Quindi per questo credo che Suslov possa avere buone possibilità di restare al Verona, ammesso e non concesso che due mesi di mercato possano già distribuire una verità assolutamente falso in questo momento. Poi capisco chi ha voglia di sapere, chi ha voglia di avere la certezza che il Verona sarà un'ottima squadra, però sicuramente Colas è un buon giocatore. I tempi di Colas sono stati leggermente diluiti per una questione di bilancio, quindi le uscite prima di fine giugno, quindi le entrate dopo il primo di luglio. C'è una variazione rispetto alla formula di Coraz: dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto o con obbligo di riscatto, probabilmente legato l'obbligo alla promozione in Serie A, così come da prassi. Non è una formula totalitaria, non è una formula da titolo definitivo, con una cessione, un acquisto di titolo definitivo da parte del Verona, però cambia fondamentalmente poco. Non so quanto sia importante in questo momento prendere un giocatore e fargli 3, 4, 5 anni di contratto, legarsi fino a questo punto a un giocatore certamente non è esattamente conveniente, non è esattamente quello che può permettersi il Verona in questo momento. Tutto dipende poi dall'obiettivo di fine stagione, dipende da quello che sarà il Verona di fine stagione, dipende da quello che sarà il risultato, l'eventuale promozione o l'eventuale Verona che resta in Serie B. Questo è per così aggiornarvi un po' di Coraz, perché comunque la trattativa è stata fatta, l'accordo c'è stato su tutto, sono state due trattative diverse rispetto a quella di Bellacoccia, pensiamo a quella di Bellacoccia, però niente di particolarmente sconvolgente rispetto a quanto non sapessimo già. Però la formula è un po' diversa e questo è giusto sottolinearlo. L'annuncio dovrebbe esserci in settimana. È chiaro che il Verona non è esattamente così ciclopico quello che partirà per il ritiro di Folgaria domenica. Mancheranno i prestiti, mancherà naturalmente Nelson, mancherà Valentini, mancherà Orban, mancherà chiaramente Gagliardini, mancherà Bella Kochap, mancherà Akpak Pro, mancherà Lirola, non ci sarà Belgali, non ci sarà Livramento, Verona che sta pensando anche di non portare in ritiro qualche giocatore, tutti gli indizi portano a Montipò, però non abbiamo la certezza che Montipò non sarà convocato per il ritiro. Ci sarà sicuramente Leali, fra i nuovi ci sarà sicuramente Perilli, che ha un contratto fino al 2028, dovrebbe esserci anche Borghi, il portiere della Primavera, dovrebbe essere il nuovo portiere della Primavera, così come Culi, che è portiere dell'Under 18 della passata stagione. Per il resto i giovani, per il resto Calabrese, per il resto Corradi, rientranti rispettivamente dai parcheggi alla Carrarese e dal Trento. Dovrebbe esserci anche Tagne, il 2008 francese, su cui il Verona ha investito, a cui il Verona ha fatto un contratto anche di una certa lunghezza, di una certa durata. Poi direte sì, vabbè, insomma, è stato fatto anche da Varegbe, poi tre mesi dopo il contratto e Varegbe l'hai ceduto, però potrebbe esserci anche Tagne, che sarà uno dei punti di forza del prossimo Verona da 2008. Ripeto, lui sono mandato avanti rispetto a quelli che sono i tempi classici dei Primavera da cui usciranno i 2006. De Battisti sarà ovviamente fra i convocati, così come credo Simionas, anche se Simionas dovrebbe tornare in Romania, lo vuole la Steaua di Bucarest, lo vuole il Cluj, desidera il Cluj anche di il Cluj vuole anche Vermesan, che non è detto che vada all'Atalanta Under 23, seppur l'Atalanta Under 23 stia guardando verso Vermesan, però Vermesan deve prima rinnovare, andrà in ritiro, poi si vedrà, anche perché il Verona non può in questo momento scendere a troppi patti, non può certamente accettare, no? Un giocatore che non vuole rinnovare, non è il caso di Vermesan, si è un po' travisato, no? Quello che se tante volte si scrive in scadenza 2027 e quindi deve partire, altrimenti va in scadenza, e quindi colpa del giocatore che non vuole rinnovare. Non è esattamente così, non era così neanche per Agbonifo, insomma se ne sono dette tante per Agbonifo, che è stato ceduto all'Inter. Agbonifo era sì in scadenza, però è stato il Verona a mandarlo in scadenza anche piuttosto colpevolmente, perché comunque il giocatore ha fatto parte del gironcino per le qualificazioni agli europei Under 19, ha fatto parte delle successive convocazioni con l'Under 20, ha fatto benissimo in Primavera, fra gol e assist, insomma buttagliela lì una proposta di contratto. Se poi lo mandi nell'ultimo anno, chiaro che il giocatore, fra l'altro anche difeso, gestito da un vecchio volpone come Tullio Tinti, ti possa anche dire sta lì, non rinnovare, ti cediamo al miglior offerente, fai un bel po' di anni di contratto con un ingaggio diverso rispetto a quello che sarebbe stato con il Verona. Tutto piuttosto ovvio, così come è ovvio il conto alla rovescia verso il ritiro. Non so le vostre sensazioni, non so se qualcuno di voi ha già prenotato giorni in ritiro, giorni a Folgaria, 12-26, tre amichevoli, quella con la Virtus, quella con la Dominici Bellonesi. Un Verona tutto da scoprire, un Verona che diventerà forte ma che adesso non può essere forte perché il mercato è ancora lungo, perché il mercato è appena cominciato, perché bisogna semplicemente avere pazienza. Ci fermiamo la fascia, torniamo naturalmente fra pochissimo.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60%

0: No, no, no, e adesso?
1: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
4: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Allora Alessandro, scusi, ma ci sono gli altri acquisti a parte Coraz, Bega e Leali? Non ce ne sono, però non è che in questo momento si debba fare la squadra entro l'inizio del ritiro. L'abbiamo detto tante volte, no? Abbiamo detto tante volte quanto non sia più proponibile. Se è voluto, il mercato è aperto tutto l'anno. E comunque c'è la pretesa che le squadre vadano fatte entro i primi di luglio. No, mi viene da dire, così la butto lì, visto che il calcio è cambiato, forse è cambiato troppo, perché mi pare che si stia pensando più al mercato che al resto, no? Che comunque penso semplicemente a certi arrivi. Questo è il periodo, insomma, in cui non bisogna farsi ingannare. È il periodo in cui tutti quanti sono bravissimi, in cui tutti quanti sono fortissimi, in cui Gonzalo Ramos è l'attaccante che il Milan cercava da 100 anni, è il momento in cui un giocatore da 20 milioni vale 100, in cui uno da 100 vale 300, in cui uno che non vale nulla vale comunque tanto. E quindi bisogna un attimo essere equilibrati, perché comunque ci sono altri possibili arrivi, sì. Al Verona mancano, ripeto, esterni d'attacco. Per fare il 4-2-3-1 mancano esterni d'attacco. Per quello il Verona aveva provato a prendere Bragantini, che comunque il Mantova non dovrebbe cedere, l'ex giocatore proprio del Verona, per cui l'Hellas ha ancora una percentuale piuttosto cospicua, il 50% sulla futura rivendita. Era uno dei talenti, uno dei grandi talenti della classe 2003 del Verona, insieme a Terracciano, insieme a Coppolo, insieme a Ghilardi, che però è arrivato dopo. E quindi fra i prodotti di casa uno dei più talentuosi, una mezza punta, poi diventato anche esterno destro, poi è tornato alla posizione originaria, quella di trequartista, di esterno d'attacco. Però ecco, giusto per far capire il tipo di giocatore che manca al Verona, i tipi di giocatori che mancano al Verona. L'attacco sarà da ridisegnare completamente, ci sono tante prime punte. Bawi chiaramente è la prima punta designata, dovesse restare, ma tutti gli indizi ad oggi portano ad un Bawi che resta. Diversa la questione per Belgali, anche se per Belgali devo dire che oggi la percezione è stata quella, comunque sì, il giocatore deve essere ceduto, è importante che vada, però non questa necessità urgentissima, non questa urgenza stringente, non questa obbligatorietà di cedere Belgali. Poi è chiaro che non può restare in Serie B per tanti tanti motivi, però devo dire che Sogliano oggi ha lavorato in sede, ha lavorato un po' di fatto al ritiro fondamentalmente, ma francamente non c'è stata la percezione che tutto sia pronto per la cessione di Belgali. Questa è un po' la questione. C'è stato anche un gradimento da parte del Milan, però devo dire che in questo momento bisognerebbe pensare più che a quello che ti può arrivare, a quello che è in casa, a capire quanto valga veramente Bega, per esempio, no? Perché viene da una serie, da una seconda serie svizzera, in una mediana in cui se giochi a due che faranno le mezze ali, quindi Bernede, quindi a Rui può fare il terzo dei tre, può fare il trequartista dei tre. Attenzione, ripeto, allo stesso Suslov, perché per Suslov credo che nessuno possa darti in questo momento 7-8 milioni. Se nessuno ti dà 7-8 milioni, Suslov può anche restare. Quello che vorrebbe anche Baroni, senza doverlo per forza stuzzicare

0: sull'argomento senza per forza doverglielo chiedere. Ti piacciono i mondiali? Chiede questo amico. Sì, devo dire di sì, al di là insomma di tante americanate, al di là dell'Hydratation Day, al di là insomma di tanti di tutte quelle perdite di tempo cui non siamo abituati, ma a cui dovremmo abituarci, no? Sotto forma di lunghe pause, sotto forma di maxi recuperi, sotto forma anche di certe distorsioni, no? Anche piuttosto evidenti, non esattamente in linea con quelli che sono i nostri canoni, però magari ci sbaglieremo noi. Fatto sta che insomma, ci sono grandi stadi, ci sono grandi riscontri, tutti quanti a dire ma sono i super prezzi, prezzi altissimi, vedrai che nessuno andrà al mondiale. Devo dire che chi aveva questa teoria in testa, io posso essere fra quelli, ma senza saperne leggere né scrivere, soltanto pensando e andando a logica, devo dire che comunque abbiamo sbagliato un po' tutti, no? Perché poi al di là insomma, dello spettacolo più o meno gradevole, ci sono stati stadi pieni. Si era già visto con Cerignola che il Verona era scarso, bisogna prendere giocatori migliori da parte di Maurizio. Insomma, ambizioso pensare che il Verona fosse scarso già da Cerignola, no? Dalla prima partita di Coppa Italia, la prima partita stagionale, perché poi l'inizio non è stato esattamente così malvagio. Il primo Verona è stato anche un Verona gradevole, con Orban, con Giovane, insomma con tutti gli altri, no? Quindi insomma il primo Verona era un Verona rassicurante. Insomma, ricordo ancora i vostri messaggi, sì, 0-0 con la Cremonese ma ci salviamo, sì, 2-2 col Cagliari, però vedrai che col gioco si andrà lontano. Sono tutte quelle garanzie, non semplicemente tecniche, no? quelle garanzie non di risultato ma soprattutto tecniche, no? Quelle garanzie che poi sono andate dissolvendosi strada facendo. Credo sia logico che stiamo pensando al mercato, tutte le squadre lo pensano, a parte Artistico, sono trapelati altri nomi, no? Fra l'altro Artistico io ve lo cancello subito, perché Artistico è un giocatore che in questo momento la Lazio vuole semplicemente cedere a titolo definitivo. Paghereste 5-6 milioni per Artistico? La butto lì, insomma i soldi non sono vostri, quindi si può ragionare in tutto e per tutto, però chiedo se spendereste X milioni per Artistico. Non lo so, se il giochino del mercato va bene, se il mercato deve essere una cosa seria, funzionale a quello che è il Verona del campionato, pensiamoci un attimo. Se poi ancora ci mettiamo dentro quelli che sono i conti, quelli che devono essere certi canoni da rispettare, quello che comunque è una missione da così conservare, da rispettare, che è quella comunque di una sana gestione, allora posso pensare che non è così scritto che Artistico debba essere preso al volo, perché altrimenti Artistico ce lo rubano. Che sarà mai, con tutto rispetto per Artistico, però francamente insomma può esserci anche di meglio, può esserci anche di peggio, no? Direte, però non mi pare il caso che sia necessario in questo momento affannarsi per prendere Artistico. Belgali non può restare in B, ma da dove arriva? Ha giocato mezzo campionato col Verona pieno di alti e bassi, cosa ha dimostrato? Adesso sono tutti fenomeni ma sono dei retrocessi in fin dei conti da parte di Angelo. Però insomma francamente io non ho detto che Belgali deve andare. Belgali andrà perché comunque ha fatto un buon mondiale, perché ma francamente io non ho mai pensato che Belgali fosse Cafu, fosse Alexander Arnold, fosse chissà quale grande giocatore. Può restare anche Belgali, per carità, non resterà, però sì, insomma niente di particolarmente sconvolgente. È chiaro che se ti danno X milioni, Belgali è già bello che impacchettato, ma insomma non c'è da fasciarsi la testa, questo mi pare piuttosto evidente. News nazionali, torniamo fra poco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Due giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Florin Balogun alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex De Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Le 19.34, tanti messaggi. Naturalmente in questo momento dire quello che non è, semplicemente per parlare di mercato, non ne vale la pena. Quindi per chi desidera necessariamente abbeverarsi di mercato, magari anche abbeverandosi di quello che non succede, francamente noi restiamo da un'altra parte, non restiamo coerenti con quello che è in questo momento sì il lavoro di Sogliano, senza poter noi sapere tutto, no, di quello che sta facendo, di quello che abbia fatto oggi Sogliano. Di sicuro saranno in pochi quelli che andranno in ritiro, ripeto, al netto di tutti i giovani che comunque partiranno per Folgaria, di là degli inflazionati De Battisti, Vermesan, credo anche Simonas, Tagne, così come tanti altri. C'è questa Pavanati stesso, Curti stesso, insomma c'erano tanti giovani. Poi per il resto normale, no? Senza comunque giocatori di un certo tipo. Non so se Coraz farà parte del ritiro, ci saranno i tempi tecnici per poterlo tesserare. Ripeto, quello di Coraz è semplicemente una questione legata al 1 luglio. Dal 1 luglio tutti tesserabili, prima del 30 giugno no. E quindi prima del 30 giugno devo comunque sistemare i conti, dopo il 1 luglio è chiaro che c'ho un bilancio, insomma come un po' le fatture, no? Prima di un certo periodo, del 30-31 di dicembre, c'è un bilancio che chiude anche per noi, no? Per chi magari fa l'imprenditore, per chi ha partita IVA, insomma per tanti, quindi ci sono quelle date sensibili che in un certo senso si possono anche, no? Si devono, mi viene da dire, rispettare. Anche per un miglior poi bilancio prima e dopo. Così sarà per il Verona, ripeto, questa settimana sarà una settimana interlocutoria. Non so cosa vi aspettereste, devo dire, dal mercato. Ve la giro un po' la domanda, perché tante volte sembra quasi, no, che ogni giorno che il Verona in cui il Verona non fa nulla è un giorno perso, no? È un giorno di immobilismo, è un giorno comunque buttato lì. Quello che è certo è che il Verona farà una squadra forte. Farà una squadra forte perché comunque è necessariamente costretto a doverla far forte per provare a risalire in Serie A. In questo momento c'è questa forbice, come dicevamo prima, no? Piuttosto sensibile fra il Palermo, fra il Pisa, la Cremonese e il Verona. Chi per proprietà, vedi quella del Palermo, chi per paracadute anche, no? Verona soprattutto, ma anche Pisa e Cremonese. Pisa che può permettersi fra l'altro di tutto, al di là del paracadute, la Cremonese ci va vicino. E quindi con anche, devo dire, insomma, il fatto che il Palermo abbia preso Hernani, che la Cremonese abbia preso Berti, non è che voglia dire che uno si muove e l'altro no. Bisogna essere sicuri, e siate sicuri, che comunque il Verona sarà competitivo a fine stagione, ma non che io, perché io sia un mago, ma semplicemente perché poi la squadra la si farà con quegli esterni d'attacco che in questo momento non ci sono, la si farà con un giocatore di rottura in mezzo al campo che in questo momento non c'è. Ci sono tante mezzali, no? Tanti incursori, penso da Rui, penso allo stesso Bernede, penso allo stesso Suslov. È chiaro che tenere Suslov sarebbe cosa importante, sarebbe cosa piuttosto forte, no? per certi versi, perché comunque è un giocatore fuori da quelli che sono i canoni della Serie B, sarebbe uno di quelli che veramente farebbe la differenza. È un giorno perso di sicuro, mi aspetto non solo la squadra forte ma di rimbalzo tante vittorie e una Serie A automatica. E vabbè, insomma, non è scritto da nessuna parte, così come non è un giorno perso il giorno di oggi semplicemente perché Sogliano non ha preso nessuno. Mancano, ripeto, due mesi, non si può prendere un giocatore al giorno. Poi capisco, voi direte, hai 25 milioni di paracadute, sei retrocesso male, devi dare un segnale comunque alla piazza. Insomma, i segnali si possono dare anche dopo, si possono dare anche più avanti, si possono dare anche con calma. Ripeto, vale l'arrivo più che il viaggio, no? Poi è chiaro che è bello, leggevo anche un commento, no? Un commento sulla nostra pagina Facebook quando abbiamo scritto che fatto in piena notte, insomma, si rialzi svegli per scrivere che Belgali aveva chiuso il suo mondiale. Tanti a dire, ecco, uno a scrivere e adesso può iniziare la trattativa. Non è che se finisce Belgali non ci dorme la notte Sogliano, appena esce dai mondiali Belgali si comincia la trattativa, e appena va fuori dai mondiali Belgali tutte quante così si affannano a cercare di prendere Belgali. Ci sono, devo dire, dei convincimenti sul mercato che non sono quelli. Ci sono dei direttori sportivi che staccano il weekend, ci sono direttori sportivi che possono prendersi mezza giornata di riposo, ci sono procuratori che possono star lontano dal mercato per 10 giorni. Non è tutto così frenetico come qualcuno vuole far passare, non è tutto così bello soprattutto, no? Non è così meravigliosamente, incredibilmente forte Varegba, così come ho letto e sentito a destra e a sinistra. È un giocatore bravo che magari il Verona avrà venduto ad una cifra anche più alta di quello che sarà il suo valore, non possiamo saperlo, per quanto possa dispiacerti che se ne vada un giocatore del tuo settore giovanile, per quanto possa tu capire che comunque un sacrificio giovanile va sempre fatto, come è stato l'anno scorso per Varali, al di là di quelli ben più corposi, no? Quelle cessioni per esempio di Udoge, quella di Coppola, quella di Kumbulla, insomma di tanti altri. Buonasera Alessandro, inutile illudersi, le operazioni di mercato pesanti saranno come sempre l'ultimo giorno di mercato, fino ad allora tante chiacchiere, voci incontrollate, per questo dateci francamente il merito di non seguire le voci incontrollate, perché altrimenti diventa veramente un cinema, e francamente sul per il cinema, insomma, ci sono altre sedi ed è un'altra questione il cinema, no? Poi che il calcio sia sempre più cinema siamo d'accordo, però c'è sempre una linea di confine fra quello che è, quello che potrebbe essere e quello che ad oggi non è. Poi direte sì, però io dico che Belgali va via, fra 20 giorni va via, dico che l'avevo detto, vabbè, ad oggi Belgali non ha un acquirente certo e che possa accontentare il Verona. Non è che Belgali resterà al Verona, è che deve essere chiaro, per quanto il Verona non possa fino in fondo condurre le danze, perché non può fare il mercato, ma per certi versi è inevitabilmente costretto a subirlo, però non fino al punto da dire sì, per Belgrado c'è questa cifra, se vuoi bene, altrimenti aspetto fin quando qualcuno non quella cifra non me la dà. Quindi quindi questo è, oggi devo dire che così, quello che è uscito dalla sede è piuttosto crudo, è piuttosto vero anche, è semplicemente quello che è. Poi capisco che si debba scrivere, capisco che si debba quantomeno si abbia la curiosità di andare in giro a destra e a sinistra a cercare di così cogliere, per esempio la voce di Puntisso, francamente filtrata e rifiltrata, non c'è stata mai una telefonata di Sogliano al Catanzaro per Puntisso, ritenuto buon giocatore, ritenuto giocatore forte, maturo, fra l'altro 29 anni, lui friuliano di San Daniele, lui è passato anche dal Vicenza, l'abbiamo detta tutta, un ottimo campionato al Catanzaro, 200.000 euro poco meno di ingaggio, lui vuole il doppio, è in scadenza 2027, Catanzaro lo valuta 2, puoi portarlo a casa con 1, puoi accontentarlo senza necessariamente svenarti, ma è Puntisso quello che cambia la stagione del Verona. O meglio, se dicessi oggi che il Verona prende Puntisso, faresti salti di gioia? È più forte Puntisso di Arrui? È più forte Puntisso di Bernede? È più forte Puntisso di Suslo, benché siano giocatori leggermente diversi, ma non tantissimo diversi? Ecco, questo è quello che vi chiedo, che poi si debba avere necessariamente sempre il titolo, perché comunque così deve essere, perché in ogni caso qualcosa deve sempre uscire fuori, fa parte di quella frenesia incontrollata in cui tutti copiano tutto, ma in cui tutti rischiano di sbagliare perché copiano questo, quello e quell'altro. Francamente non è cosa che ci riguarda, ma non perché siano dei fenomeni, ma semplicemente perché visto che c'è questa interazione continua, fidelizzata, fidelizzatissima con voi ascoltatori da 25 anni e passa, grazie a queste frequenze, grazie a Fuorigioco, grazie naturalmente al vostro seguito, vi diciamo la verità, almeno tutto quello che possiamo dirvi è questo, che poi voi direte a fine di questa trasmissione non è uscito un titolo, ma non è che per forza debba, il titolo se volete è il 4-2-3-1, che è cosa certificata, è il lasciare il Verona difesa 3, ed è una rosa che va adeguata al 4-2-3-1 per una rosa che in questo momento è sempre stata, o meglio, che è stata negli anni in linea con il 3-5-2. Quindi fate un po' di conti e cerchiamo di capire quello che manca. Manca sicuramente qualità offensiva, mancano giocatori che saltino l'uomo esternamente, manca un giocatore di centrocampo, un perno di centrocampo, non sarà Gagliardini, questo lo possiamo confermare anche questa sera, potrebbe essere Akpak, però un centrocampo a due è tutto da vedere. Poi per il resto veramente insomma è quello che vi abbiamo detto. Puntisso ha fame, dice questo amico, ma insomma è un giocatore forte, l'ho dimostrato anche con il Catanzaro, ma insomma non so se sia meglio di quelli che il Verona ha già in casa. Fuorigioco, trasmissione trasparente, dice Luke, troppo buono, seria, professionale, lasciamo la trasmissione extra fuori, mai una fake news a Fuorigioco, ascolto solo te Alessandro, grazie da parte di Luke. Però al di là di questo possiamo sbagliare anche noi, però non sbaglieremo mai semplicemente perché dobbiamo dire qualcosa e allora che ne so, Belgali oggi è più vicino al Milan e domani più, anche il gergo, anche il linguaggio comune, l'accelerata, il pressing continuo, i contatti continui, cioè uno si chiama una volta al giorno, si chiama 20 volte al giorno a fare contatti continui fra la gente, contatti lo chiami un giorno, ti aggiorni dopo due giorni e poi si vede che succede. Non è che ripeto che poi si debba far lievitare un po' tutto per riempire tutto, posso capirlo, ma devo dire fino a un certo punto credo che sia più un'esigenza del tifoso che deve viaggiare fra tutto mercato web, fra Transfermarkt, i siti specializzati. Ripeto, ognuno fa il proprio lavoro al meglio, magari meglio di noi, però insomma noi siamo sempre stati piuttosto equilibrati da questo punto di vista. Ripeto, su Bawi non c'è in questo momento, anche Bawi, sì, il Cagliari lo vuole, ma il Cagliari più di 10 milioni non spende, non ci si avvicina neanche 10 milioni, il Verona vuole una cifra più vicina ai 15 che ai 10, perché il Cagliari sì, il Sassuolo può spendere di più, sì, li ha spesi, no, potrebbe spenderli, sì, si sono sentiti Verona e Sassuolo oggi no, quindi insomma parliamo veramente di quello che potrebbe essere ma che non è. Potrebbe dovrebbe restare Frese, quello sì, quella è un po' la notizia, per quanto voi direte sì, un giocatore che resta non è poi esattamente chissà quelle grandi news, però probabilmente anche sì, per quello che ha dato Frese, per quanto abbiamo noi ritenuto Frese da sempre uno dei difensori più completi del Verona, certamente per il centro-sinistra, fra l'altro dovrebbe un po' adeguarsi perché è chiaro con il 4-2-3-1 giochi a sinistra, non puoi fare il secondo centrale, il centrale di sinistra, una difesa 4, fai il terzino, vedremo che sarà di Bradaric, vedremo se sarà alimentata questa corrente pro Venezia. Però insomma francamente che resti in Frese credo che sia una bella aggiunta, credo che sia un bel mattone in una difesa già con Coraz, già con Edmundson, insomma con giocatori di un certo livello. Tutti i giocatori della B vorrebbero venire a Verona, adesso quindi sarà più facile fare la squadra, chissà, credo che valga anche l'ingaggio, anche se poi è normale che comunque il Verona è il Verona e resta con un certo appeal, no? Rispetto a tante altre. Fra l'altro ci avete chiesto, anche questa è una buona notizia, ci avete chiesto degli abbonamenti entro fine settimana, quindi siamo a lunedì, entro fine settimana ci sarà la campagna abbonamenti, l'avete chiesto in tanti, alzi la mano chi si abbonerà. 335 60 11 610, aspettiamo, abbiamo ancora qualche minuto, credo tutti, non dico tutti di quelli che ci stanno ascoltando, tutti quelli che magari sono abbonati anche l'anno scorso per il famoso teorema per cui il Verona è una fede più che una squadra di calcio da seguire, o meglio, se devo seguire una squadra seguo il Verona e per il resto posso anche fregarmi del resto del calcio. Quindi entro fine settimana c'erano tutti i contorni della campagna abbonamenti. Ciao Ale, l'eventuale permanenza di Frese, Bawi, Suslo sarebbe già un bel colpo. Sì, buona serata da parte di Francesco, ci ha dato un po' il titolo, no? Francesco, questa sera ascoltando Suslov, non è che Suslov ha più probabilità di rimanere, è chiaro ci sono degli incastri che vanno verso questa direzione, perché comunque è tornato ma non può essere quello vero, è tornato però in tempo per mettere benzina nelle gambe e quindi per presentarsi alla stagione nel migliore dei modi, non può dirsi lo stesso rispetto agli occhi del mercato, in cui certamente starà guardando verso Suslo, ma non con così quel sorriso complice che sarebbe stato inevitabile fosse stato Suslov il Suslov vero, e quindi se tanto mi dà tanto posso pensare che Suslov abbia qualche probabilità in più di restare. Baroni avrà carta bianca oppure no? Sì, carta bianca, 4-2-3-1, è chiaro che non deve chiedere Mbappé e Vinicius, però sì, avrà carta bianca, bisogna remare tutti nella stessa direzione, non c'è un uno che va che deve avere carta bianca, uno che va in un senso, uno che va nell'altro, uno che spinge per un senso, uno che spinge per l'altro. C'è stata la scelta di Sogliano per Baroni, è in quella direzione, è una direzione di continuità e di complicità, c'è un obiettivo da raggiungere e c'è un campionato da scalare, un campionato duro, insomma, senza dover, ripeto, non siamo neanche quelli che fantasticano sulla Serie B, campi durissimi, campi caldissimi, gli stessi campi del sud non sono più campi del tutto esaurito come una volta, insomma fateci caso, ci sono delle tribune a volte anche piuttosto sgombre, con ampi vuoti come si dice in gergo, quindi insomma senza mitizzare il campo della Juve Stabia, il campo del Catanzaro, il campo di ditemi voi dell'Arezzo, il campo del Benevento, sì insomma tutto un po' più lontani forse, no? Però devo dire che insomma, non c'è niente di particolarmente sconvolgente. Il Barbera sì, insomma quello lì sarà bello andare al Barbera, andare a Palermo, andare a giocare di fatto uno scontro diretto. Per il resto signori questo è stato il giorno di Sogliano, un giorno interlocutorio, ma insomma anche lì sembra un termine banalizzato, sembra che non abbia fatto nulla Sogliano, quando invece insomma c'è un ritiro da preparare, c'è un lavoro da organizzare, c'è diciamo, due settimane davanti al Verona da svolgere al meglio. Per il resto, giorno per giorno, seguiteci ovviamente anche con la nostra pagina Facebook. Ringrazio tutti, ma veramente tutti, tantissimo, da tutta Italia, oltre 8.300 mi piace per gli auguri a Osvaldo Bagnoli. Direte voi, beh, grazie, è Osvaldo Bagnoli, però devo dire che è stato un record per Fuorigioco. Migliaia di sms di auguri per Bagnoli, centinaia di condivisioni, veramente grazie, veramente da tutta Italia, in ogni angolo d'Italia avete condiviso, commentato, fatto gli auguri al grande Osvaldo Bagnoli, neo 91enne, anche presidente onorario del Verona. Ragazzi, abbiamo comunque una squadra che incontrerà il Benevento, non l'Inter, quindi sarà meno uno scoglio in più, più una riva, non è più una riva, non vabbè, insomma, messaggio un po' così da parte di questo amico. Mi abbonerò per passione, come sempre al buio, visto che la rosa sarà definitiva soltanto inizio settembre. Grazie mille, questo è Simone, però questo è stato, insomma, questo si vuole il mercato spettacolarizzato fino all'ultimo giorno utile, anche oltre. Non si può pretendere che tutti quanti vadano in ritiro fra 5 giorni. Il Verona sicuramente c'è chi anche è partito prima, è partito oggi il Vicenza per esempio, si parte con tutte tutti i tasselli al proprio posto. O si vuole il mercato o si vuole il calcio fatto in un certo modo. Mi pare che insomma il calcio vada più per il mercato, vada più per quello che è lo show rispetto a quello che è il gioco. Vale forse meno per questi mondiali, anche se di show ce n'è parecchio attorno al campo, però insomma stiamo vedendo un mondiale serio, con partite veramente belle, con grandi giocatori. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, grazie a Nadia e Nicolò, ultimi di cronaca fra pochissimo, noi ci risentiamo come sempre domani.
1: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Hai guardato il volantino prima, vero?
13: Compralo subito, è 3x2.
12: Il 3x2 finisce stasera?
14: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
14: Hai visto che è sotto costo?
12: È a metà prezzo, prendine due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
15: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
16: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
17: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
19: No, no, no, e adesso?
20: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
19: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
21: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guar, vieni a risparmiare.
22: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
23: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Torna il grande caldo dopo la pausa legata al passaggio della perturbazione della scorsa settimana. Da mercoledì, con 36 gradi attesi, Verona sarà fra le città da bollino arancione, il livello che indica un rischio legato a caldo e afa per i cittadini più fragili.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
6: Buonasera da Valentina Buratti. La cronaca in primo piano: non si ferma all'ALT, trascina un agente per 100 metri in stato di alterazione e con un coltello. È successo sabato pomeriggio in Lungadige Porta Vittoria, durante dei controlli della polizia locale. Un motociclista 46enne non si è fermato all'ALT, l'agente l'ha inseguito a piedi, si è aggrappato al conducente ed è stato trascinato per 100 metri fino alla curva all'intersezione con Via Torbido. Alla fine il motociclista ha perso il controllo del veicolo ed è caduto a terra, ma ha iniziato a colpire l'agente, che alla fine è riuscito a bloccarlo. L'uomo aveva un tasso alcolemico di 2,7 grammi per litro, 5 volte oltre il limite consentito, e addosso portava un coltello di oltre 20 centimetri. È stato arrestato per resistenza e violenza pubblica ufficiale, per non essersi fermato all'ALT e per possesso ingiustificato di un'arma da taglio. Due morti in moto nel veronese nel fine settimana. Ieri a Bussolengo è deceduto Andrea De Donno, appena 22 anni, e si torna a parlare di sicurezza sulle due ruote. L'associazione Verona Strada Sicura fa un'analisi. Sentiamo il presidente Andrea Scamperle.
8: Primo errore che noi commettiamo è di pensare che la colpa sia sempre degli altri.
9: Secondo errore,
8: perciò non rispettare le regole.
9: Terzo errore?
8: Il terzo errore è quello di non dare il buon esempio alle nuove generazioni, a cui noi veramente teniamo moltissimo.
9: Cosa servirebbe?
8: Servirebbe un maggiore rispetto delle regole, servirebbe un maggiore controllo su tutto ciò che riguarda la circolazione stradale. Una parte di questi incidenti stradali sono incidenti stradali di tipo autonomo. Andrebbe investigata per bene le cause, motivazioni che possono essere legate soprattutto al comportamento scorretto da parte del conducente oppure dei conducenti, e senza dubbio poi va posta particolare attenzione anche alla manutenzione del manto stradale e delle strade in generale.
6: Ultimo fra i primi cittadini veneti, in fondo alla classifica nazionale dei sindaci italiani. Secondo il governance poll del Sole 24 Ore, Damiano Tommasi è 89esimo su 90 sindaci, con il gradimento che scende al 46%, in calo di 7,5 punti rispetto al giorno dell'elezione. Tra i presidenti di regione, Alberto Stefani è il secondo più gradito, dietro al governatore della Puglia, Antonio De Caro. Residenti e commercianti di via Pallone e zone limitrofe denunciano degrado e insicurezza. Scrivono mail a Palazzo Barbieri, ma nessuno risponde. Questo almeno quanto hanno riferito questa mattina a Silvia Beltrami.
10: Segni inequivocabili di bivacchi. Via del Pontiere, a pochi metri da Piazza Bra, chiede aiuto all'amministrazione comunale. Chi ci vive e ci lavora ha paura. Marco Corsi, titolare della gelateria accanto all'ufficio postale, ha subito più volte tentativi di furto. L'ultima l'altra sera, quando hanno cercato di sfondare la porta, per non parlare di chi gli chiede gelati senza pagare.
11: un paio di maranza, sono entrati in gelateria con modo strafottente chiedendo soldi, della frutta e quant'altro. Quindi di fronte a queste provocazioni, una volta, due volte, tre volte, però io ho sinceramente la paura che qualcuno possa reagire, possa nascere una colluttazione e nella colluttazione non si sa mai come va a finire.
10: Hanno chiesto più volte la possibilità di creare manifestazioni, eventi per rivitalizzarla, assieme alla tomba di Giulietta, per nulla valorizzata, dicono. Insieme a Via Pallone, i giardini dietro gli ex uffici finanziari, Lungadige e Capuleti, nessuno ha mai risposto.
6: Autori immortali e interpreti di primo piano nella prossima stagione del Grande Teatro, presentata oggi. Si comincia il 27 ottobre con Carlo Goldoni e Una delle ultime sere di Carnovale, con Natalino Balasso. Lunetta Savino sarà la Madre Coraggio di Bertolt Brecht, una nuova grande prova d'attore, l'interpretazione di Silvio Orlando nei panni dello scrivano Ciampa nel Berretto a sonagli di Pirandello. A gennaio Stefano Massini nello Zar ricostruirà l'ascesa al potere di Vladimir Putin e ancora ci saranno Luca Marinelli, Stefano Accorsi, Elio Germano, Vinicio Marchioni. La campagna abbonamenti partirà martedì 14 luglio con i rinnovi e dal 21 settembre per i nuovi iscritti. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal 15 ottobre. Per la prima volta quest'anno, chi lo desidera potrà sottoscrivere un super abbonamento combinato per gli spettacoli delle due rassegne, Grande Teatro e Divertiamoci a Teatro. Zucchero farà 10 concerti all'Arena di Verona nel 2027, quando Blues, il quarto album in studio dell'artista, festeggerà i 40 anni dalla pubblicazione. Un disco che all'uscita vendette 1.200.000 copie e segnò una svolta nella carriera di Zucchero. Per celebrare la ricorrenza, nel 2027 Sugar sarà a Verona per 10 date in settembre, in coincidenza con il suo compleanno. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
12: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 7 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, sia sui litorali che sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Così sarà anche a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da ovest sud-ovest, allerta meteo prevista per AFA.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona.
16: Radio Verona. Flashback.

0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: tarara.
1: Sono le 21 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 7 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, sia sui litorali che sul lago avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Così sarà anche a Verona, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-nord-est, al pomeriggio moderati da ovest sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA.
5: Verona ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
6: Radio Verona flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfeber

Mercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale in palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano, trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677,92 euro. Grazie.

0: Radio Verona.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Radio Verona.

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: God, I feel invincible.
1: Sono le 23 in punto.
2: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei mai.

meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.

fine dei conti non è nemmeno l'amore, il punto della questione.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.